0: Major Night, Major League. Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, squat.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Forever Fun, forever.

0: con Work.
1: Guarda che siamo qua fuori, tutti insieme. Facci entrare.
0: Va bene, facciamo così. Prima mettiamo la sigla, leggo.

0: puntata di Muva della casa, oggi parrebbe, faccio una toccatina, iniziare molto meglio di ieri. Ieri giornata, raga, in cui tutto è andato storto, però insomma, essendo in onda tutti i giorni, ogni tanto può capitare una giornata in cui dici oppobacco, oppobacco. A proposito di oppobacco, oppobacco, sta arrivando il nostro amico, secondo me parla di fede oggi, parla del mio collega di Peter Pan a manetta.
1: Oppobacco, buongiorno mago, buongiorno a tutti gli ascoltatori, bentornato mago anche questo giovedì che sì. Puzza già profuma anche di un bel fine settimana, però mago qualcosa non torna, è stato via a Santo Domingo, è andato a quagliare a destra manga, quello là c'è non solo che spaccava le pietre, è tornato lui, le previsioni non chiamano niente di buono, sì, neanche per questo fine settimana, mago qualcosa dentro quella testa scalza non funziona, mago pensaci tu,
0: poverino,
1: portaci un raggio di sole anche se intravedo delle nubi minacciose,
0: sì,
1: mago trasforma questa giornata di melma in giornata speciale.
0: Beh, cioè, cercherò anche perché anch'io sono lì meteorologicamente parlando, non si capisce in questi giorni se fa bello, se fa brutto, almeno qui da noi oggi ci sono programmi per la giornata, per questo giovedì, sarà un giovedì o sarà un giovedì intenso? 393 7366 240, iniziamo con un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, non

bene, c'è anche chi dice neanche un tiro di bamba ti dà la carica come muva. Allora, spero che non pippiate, me lo auguro. In ogni caso vi voglio parlare di ieri. Ieri ero un po' pensieroso, ero un po' stanco, poi al di là della radio faccio tante altre cose, per cui correre a un certo punto ti fermi un attimo e ti cade tutto, no? Cioè ti cade tutta la stanchezza. Qui in Veneto ci sono dei modi di dire. Per esempio, stavo cercando la differenza fra smonamento e colpo di mona. Sapete che in Veneto mona è una parola che vuol dire tante cose. Allora, il colpo di mona, che non è quando una ti colpisce con l'organo genitale, ma è quando hai una sbadataggine, cioè sei sbadato, un colpo di mona. Ah, ho sbagliato, ho avuto un colpo di mona, cioè un colpo in cui non ho capito nulla e ho fatto una cosa. Allora, probabilmente ieri il computerone ha avuto un colpo di mona, mentre io avevo lo smonamento. Lo smonamento è difficile, cioè è diverso, perché è un po' un abbattimento, una demotivazione, demoralizzazione, scoraggiamento, disinteresse, avvilimento. Cioè questo è lo stato d'animo mediamente dello smonamento. Potremmo anche aprire una piccola parentesi in cui si può usare mona, cioè tutti i vari ambiti in cui si può usare mona. Tanti l'hanno fatto, però ovviamente la mona ci sta sempre bene, soprattutto di giovedì. Adesso è il momento della boombox track di oggi. Una parte dello smonamento è perché mi facevo una domanda, stessa domanda che si è fatto anche Marrakesh all'interno di Lei.

0: vista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema.
1: Ehi, come Marra? No,
0: non credo sarà un problema.
1: No dai, non credo che sarà un problema, no?
0: Non vedo dov'è il problema.
1: Infatti.
0: Boh, non credo sarà un problema.
1: Ehi, Marrakesh con lei, questa è la Boombox Track di oggi.
2: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
1: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Poco fa parlavamo della differenza fra smonamento, che vuol dire abbattimento, e colpo di mona, che significa sbadataggine. Lei li usa tutti e due all'interno di questo messaggio. Sentiamo. Pronto?
3: Allora, qui non sarà un giovedì, ma sarà un giovedì di M.
1: Un giovedì?
3: Sono parecchio smonata.
1: Sì.
3: Perché il mio capo ha avuto un colpo di mona e mi ha fatto fare una grandissima cappellata.
1: Monata,
3: che devo
1: monata.
3: Comunicare io ai clienti.
1: Sì.
3: Cosa che mi ha fatto innervosito.
1: Certo.
3: In più, oggi pomeriggio devo fare tutte cose, preparare tutte cose che sabato si parte, si va al mare una settimana.
1: Oh.
3: E quindi sarà molto molto impegnato.
1: Beh, certo, fra il colpo di mona, lo smonamento e poi la monata, che la monata è la cavolata, cioè, capito? Già con mona abbiamo capito un sacco di cose. Lei parte per il mare, che devo dire? Spero ti possa accompagnare questa canzone, Can't Stop Playing 2014, let's go!

sera un colpo di mona. Cioè, insomma, questa potremmo fare la versione estiva 2026 con il colpo de mona. Il colpo de mona, oggi stiamo andando in realtà a scoprire l'epiteto mona, che qui in Veneto, ma non solo in realtà, sta diventando international, ci accompagna da mo' e ci accompagna in più situazioni. Io ho fatto l'esempio, un esempio di due tipologie, ovvero colpo di mona, sbadataggine, smonamento, abbattimento. Abbiamo sicuramente accarezzato un po' lo smonamento di Francesca, che ci ha mandato un messaggio dicendo: il mio capo ha fatto dei casini, adesso vuole che sia io a rimediare ai suoi casini, per cui sono un po' smonata dopo un suo colpo di mona. Capite? Tutto chiaro? Abbiamo contestualizzato le frasi in un esempio pratico? Molto bene, molto bene. Adesso è arrivato il momento di cantare tutti assieme

0: remix. Oggi perdonatemi, ma è una giornata un po' di colpi di mona.
1: Muva nella casa.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
9: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
10: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan. Si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio: alziamo le mani, battiamole a tempo.

da un mondo migliore non siamo lontani. Possiamo toccarlo se alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore. Cerchiamo di andare ancora più forte. Alziamo le mani.

0: varie canzoni, anche leggendario piccolo colpo di mona all'interno di questa canzone. Perché vi faccio un esempio. Vi faccio un
1: esempio. Sì, buonasera. Buonasera. Francesca da Udine.
0: Ciao.
1: Faccio la brava. Oggi non metto in condizione nessuno di bloccarmi su WhatsApp.
0: Bene. Bene.
1: Ti volevo salutare. Sì. Ho sentito. Appena sono salita in macchina, quindi già questo mi ha rallegrata. Poi senti la tua voce, tu lo sai che io sono una tua fan.
0: Va bene, grazie. TVB per questo messaggio.

0: abbattimento, oppure si può usare in tanti altri modi. Comunque l'incipit mona, la parola mona.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: E chi è quello che diceva ma qui è che il mona che sbatte le porte e che chiude urlando?
0: Certo.
1: Ma che oh.
0: Ciao. Allora, oggi, se vi va, per una breve frazione di programma, faremo un bagno di mona. Un bagno di mona, andremo a cercare, chiaramente, della parola mona. Attenzione, della parola mona andremo a cercare un po' di curiosità. Adesso un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, non

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

I don't mind anche quando dici Mona non sai bene che cosa si intende, perché è una parola di origine veneta. In realtà andremo a scoprire anche questo, che comunque in giro per il mondo si usa anche come nome proprio. Stiamo facendo un bagno di Mona e ci stiamo acculturando su questa parola che nasce qui, diciamo, da dove trasmettiamo come regione, ma poi ha invaso tutto il mondo. Allora, non è solo un epiteto volgare veneto, ma appunto è usato come nome proprio di persona in giro per il mondo. Nel territorio anglosassone il nome può derivare dall'irlandese White Knight, penso che si pronunci così, e significa nobile, buono, e da lì probabilmente arriva anche il detto buono sì, ma mona no. Poi, tradizione araba, invece, attenzione, c'è il nome proprio Mona, che significa desiderio o speranza, e che comunque, se tu pensi alla Mona, un po' di desiderio e speranza c'è sempre. L'importante è avere un piano. E noi ce l'abbiamo, eccolo, quello dei Bausa con Magnetic. Finirà prima o poi questa gag quando

0: pausa, in menopausa, e quindi non faranno più niente. Magnetic qui su Radio Peter Pan, adesso More Music in the Mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to

0: one differente. Oggi Andrea De Luca DJ, ti piace l'argomento di oggi?
1: Cool.
0: Molto bene, molto bene. A fra poco.
2: Davvero molto bene. In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: Forever Fun, Forever Young.

0: il featuring fra Morten e Kita, per dire finalmente Kita Morten in onda. Allora, bentornati e bentornate all'interno di Muova nella casa. Oggi abbiamo fatto un bagno di Mona, un bagno della parola Mona, perché io ho spiegato il mio smonamento di ieri, ovvero abbattimento. Però l'epiteto Mona si può coniugare in più forme, in Veneto e anche in giro per il mondo. Attenzione, non è che vogliamo fare una puntata veneto-centrica, no, stiamo cercando di fare divulgazione in questo caso. C'è anche il colpo di Mona, sbadataggine, oppure atmosphere. Tutta questa atmosfera mi ha mandato un po' in Mona, significa che ti ha stordito, ok? Cioè che non capisci più niente, Però abbiamo parlato anche dell'etimologia del nome nel mondo anglosassone e nella tradizione araba, insomma, in cui Mona è un nome. Fra l'altro c'è una pornodiva, ho googolato Aurora, che si chiama Bella Mona. Bella Mona è estera, per cui non credo capisca il significato delle due parole messe assieme, però va benissimo. Allora, mondo anglosassone dovrebbe significarsi nobile o buono, mentre nella tradizione araba desiderio o speranza. C'è anche lei che mi scrive e dice: Muva, ciao caro, in Romania è il diminutivo del nome proprio Monica. Di solito le ragazze che hanno il nome Monica vengono chiamate Mona. Buon proseguimento. Allora, Moniche all'ascolto, quando andate in Romania sappiate che non vogliono offendervi se vi chiamano col diminutivo.
1: Attenzione,

0: con ICU. ICU, grande rifacimento anche questo. Raga, stiamo parlando di Mona, ma di Mona inteso come senso ampio, anche come nome proprio. Nome proprio, abbiamo visto che c'è una derivazione anglosassone e una invece dal mondo arabo, come il mio nome fra l'altro. Io mi chiamo Omar, per cui
1: ciao Mova. Ciao. Sai che mia zia, io sono metà egiziana metà pugliese, mia zia si chiama Mona.
0: Però...
1: ma non è una bella Mona.
0: No,
1: non lo per niente.
0: No, per niente. Di nome, ma non di fatto, dici. La moglie di mio cugino si chiama Mona, è americana, ma di origine dovrebbe essere di qualche paese arabo. Effettivamente anche molto in America si usa il nome Mauna, Mauna. E poi c'è anche chi mi indica se... che cultura oggi, che cultura, senti.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: JJ Kell nell'album Five ha una canzone che si chiama Mona.
0: Ciao, grazie. Allora, JJ Kell, senti, io mi aspettavo una canzone un po' diversa e invece secondo me è per goderti il momento con una bella Mona, questo, senti. JJ Kell, la canzone si chiama Mona. Attention. Chilling, bella, me la vado a riprendere questa dopo, me la vado a riprendere. Attenzione, perché adesso è il momento della canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi, di solito al termine Mona aggiungi le due parole un tanto di Mona. Adesso ci sono Miguel e Tons con, per l'appunto, la canzone Un Tanto.

0: curva. E infatti ci sono anche due etimologie studiate nell'internet dell'epiteto veneto e non solo. Allora, secondo Manlio Cortellazzo, deriva dal latina, dal latino mea domina, quindi mia signora, poi è diventato monna con la doppia N. La Monna Lisa. La Monna Lisa è la signora Lisa, la mia signora Lisa, ok? Quella di Leonardo. Una recente ricerca accademica, però, suggerisce invece che derivi dal termine settentrionale cinquecentesco, usato per indicare le scimmie, indicando così l'atteggiamento di chi fa lo sciocco. Infatti, se dai una donna della mona è perché è bella, se dai un uomo del mona invece è perché è sciocco, giustamente, no? Stiamo cercando di entrare all'interno di questa parola a livello figurato.
1: Ehi la muva!
0: Ciao!
1: Con tutti questi discorsi di mona, mi sa che questa sera vai proprio in mona. Ciao muva!
0: Non lo so, non è nei piani al momento, però fa sempre piacere, fa sempre piacere, come un bonifico praticamente, fa sempre piacere. C'è chi mi indica un'altra canzone che ha la mona all'interno, gli Eluveite, canzone che fra l'altro non ci crederete ma conoscevo anch'io, non mi ricordo per che motivo, che si chiama Inis Mona, a differenza di quella di prima che si chiamava solo Mona di JJ Cale, che era molto tranquilla, molto da giovedì, se vogliamo, questa è un po' più spintina e fa... Fra l'altro, ecco perché lo ricordavo questo video, perché è utilizzata la ghironda, se non erro, all'interno di questo brano è utilizzata la ghironda, è una sorta di, chitarra antica, non so come definirla onestamente, ma va bene, continuiamo invece con la musica di

0: Ova, visto che quello spilorcio del direttore non ti dà il programma come promesso a carta bianca,
1: questo
0: che non
1: è quello
0: interessa. Non è che fai un podcast o qualcosa del genere, che almeno ti seguiamo per i cazzi nostri fuori da Peter Pan, così ti fai un giro tutto a tuo.
1: Allora stiamo arrivando ad un punto che la gente chiede, se si fa in radio, se no si fa fuori. Se sono furbi in radio me lo fanno fare in radio, giustamente.

0: un po' i maroni. Pastel, Anywhere You Go, a fra poco con Muva nella casa.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: stare assieme. Allora, oggi puntata che è andata così, è stata dedicata alla Mona, a tutte le cose che possono intendersi come Mona. Abbiamo parlato dell'origine dell'epiteto veneto, le curiosità etimologiche, per cui le varie scuole di pensiero, le curiosità dal resto del mondo, e quindi per quanto riguarda anche un po' l'uso come nome proprio, i vari significati in veneto, anche per appunto venetizzare tutto il mondo, come diceva il brutto invenetito una volta. C'è anche un'altra curiosità, a parte che mi state spingendo alla rivolta, devo dire.
1: Manda in Mona a tutti, ecco, sì. E fatti il tuo programma.
0: E poi dice a Giulio: fatti la tua radio. Allora, c'è chi crede nel mio sogno, nel mio progetto, nella mia visione, e chi no, è così la vita, raga. Però noi non molleremo assolutamente. Mi sento un po' un pirata all'isola de Mona. Esattamente, esiste anche l'isola de Mona, anni fa ne parlammo, è definita un po' la Galapagos dei Caraibi. Praticamente sta situato nel canale della Mona. Googolate, è tutto vero, cioè non sto inventando niente. L'isola di Mona, situata nel canale della Mona tra Porto Rico e la Repubblica Dominicana, è una riserva naturale disabitata e selvaggia. Quando è disabitata e selvaggia, andremo a scoprirla fra pochissimo, va bene? Perché stanno arrivando Lady Gaga e Doechii, Runaway.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Una è l'ultima destinazione probabilmente di questa puntata. Abbiamo detto prima che è situata nel canale della Mona tra Porto Rico e la Repubblica Dominicana, oppure Domonicana, spesso chiamata la Galapagos dei Caraibi. Vanta una storia affascinante legata ai pirati e indigeni, grotte spettacolari e una fauna unica. Attenzione, un posto magico quindi questa Isla de Mona. Innanzitutto alla forma a chicco di caffè. Lunga 11 km e larga 7, quindi una mona impegnativa, l'isola ha una caratteristica forma che ricorda un grosso chicco di caffè grazie a internet. Poi un labirinto di grotte, tu pensai che ce ne fosse una, ma invece è un labirinto di grotte. Sotto la superficie calcarea si celano oltre 200 grotte. Al loro interno gli esploratori hanno rinvenuto petroglifi e testimonianze lasciate dalle popolazioni indigene secoli fa, quindi è stata abitata un tempo, ed era anche rifugio di pirati. Nei secoli scorsi, grazie alla sua posizione strategica e alle coste frastagliate, è una base sicura per un nascondiglio per pirati e contrabbandieri, capito? Non c'è acqua dolce, sull'isola non ci sono fiumi, laghi e sorgenti d'acqua dolce, per cui te la succhi. Fondamentalmente se hai sete all'Isola de Mona ti devi arrangiare. C'è una regola sola però all'Isola de Mona: se dobbiamo andare tutti assieme all'Isola de Mona, mettiamoci d'accordo che non ci saranno bad vibes, ok? Cioè non ci saranno energie negative. Jazzy, Kilimanjaro.

si accende la luce verde sugli eventi di Radio Peter Pan. Non saranno all'Isla de Mona, ma chissà se un giorno potremmo arrivarci oppure potremmo essere mandati.

0: appuntamento innanzitutto di venerdì 5 giugno dalle 22 Radio Peter Pan con il Remix Show e Ricky Ghidoni, quindi Edo e Andrea Nordio, il Remix Show e poi Ricky Ghidoni al Marola Summer Festival, di cui siamo fra l'altro media partner da venerdì 5 giugno a domenica 7 giugno a Torri di Quartesolo, Vicenza, ok? Sempre venerdì, grande apertura dei nuovi venerdì del Mangio di Gagliarini e Treviso con Radio Peter Pan dalle 21, DJ set in diretta con Marco Boffo, un bacioffo a Marco Boffo e Salvo Gagliano, diamo la mano a Salvo Gagliano, il primo sporty party tra beach club, sport, relax, musica, food and drink. Sabato 6 giugno poi ci saranno il Peter Pan 2000 Heroes al chioschito di Cecchini di Pasiano Pordenonis con Andrea De Luca e Andrea Nordio dalle 22, il Peter Pan Pink Power at La Velenosa Bolzano Bellunese Belluno dalle 21, Sister Gloria, Alice Fassina ed Emma Rossato, e poi il Peter Pan Impatto all'Avis Radio Music a Villorba Treviso dalle 21 in console Marco Boffo e il nostro Fede. Adesso è arrivato è il momento di accingerci verso la perla del pirla che parla, oppure la perla del mona che parla. Oggi si potrebbe remixare così. Sentiamo lei che cosa dice
1: in merito alla mona.
0: Sì.
1: L'altro giorno ho scoperto che in spagnolo che mona vuol dire che carina, che carino.
0: Certo.
1: Quindi vabbè. Questo è.
0: That's
1: ciao.
0: It, that's it. Anche qui in un'accezione un po' più da catcalling. C'è anche di chi dice: mi hai fatto scompisciare con la trovata dell'isola di Mona. Raga, esiste, googolatela. Isola di Mona sul canale di Mona. Comunque, per quanto riguarda la proposta a cui io tengo molto e voglio combattere, abbiamo scoperto questa canzone assieme. Dopo mesi e mesi mi scrivete ancora per sapere chi è Funk Tribu con Azul.

0: bravo.
1: Vai, Muvax!
0: Andiamo, andiamo, non smettiamo, noi non molliamo mai. A domani, ciao!
2: Muva nella casa. Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Fan, Forever Fan, Forever Young.
5: Tra poco
2: lo sfogatoio di Peter Pan.
6: Pronti a sfogarvi in questo giovedì sera con lo sfogatoio di Radio Peter Pan e i vostri sfogo traffico magari subito così all'inizio al 393 7366 240.
2: Radio Peter Pan.

0: che inizia la stagione di Paperissima, giusto?
1: Paperissima?
0: D'estate non fanno Paperissima,
1: sì, sì,
0: Paperissima
1: sì,
0: Sprint.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Sentiamo il Gabibbo.
2: Ma che sfondo traffico selvaggi, qua bisogna celebrare il tennis italiano, un finalista al Roland Garros che non si chiama Sinner, che è occupato a fare le pubblicità, lololo.
3: Sfogati alla radio, è lo sfogatoio.
0: Il tabellone era sfigato, se no potevano essere anche tutti e due in finale.

0: questo poi passerete una serata molto più serena se lo fate, se lo farete.
1: Va bene, amici selvaggi, il primo è serio, eh? Si parla di politici, ma in generale, politici in generale. Ma alla fine dell'audio io proprio questa domanda devo farvela, perché sennò divento matto.
2: Selvaggi, ricordiamoci che i politici sono le marionette, ma chi muove i fili è dietro, non sono i politici, quindi sono solo delle marionette.
3: L'ho letto anch'io su Telegram.
2: E basta, quindi che vada uno o l'altro sono delle marionette, bisogna capire
0: grandi
2: chi c'è dietro,
0: poteri, grandi poteri.
2: Che sono quelli che nel 2026 fanno sì che ormai si vada a lavorare solo per pagare le bollette, insomma, per la maggior parte delle persone normali.
0: Grandi ciao, poteri, Pedro, caro Pedro, eh.
1: Allora, amici, ci sta. Io do per scontato per quello che ha detto è giusto, ok? Ma mi dovete spiegare chi sono quelli che tirano i fili. Ah, no, me lo dovete spiegare, perché sennò non ne usciamo. Sono delle marionette, va bene, ci può stare. Ma chi è che tira i fili?
0: Grandi poteri.
1: Sì, ma
0: grandi
1: ma chi so? Io voglio.
0: Sono in 15-20 che ma si trovano lì in una stanzetta e decidono.
1: Io voglio uno. Non li voglio tutti e 15. Il nome di uno che tira i fili.
3: Hanno il cappuccio.
1: No, il cappuccio sto cazzo.
3: C'hanno cappuccio,
1: no.
3: Non li riconosci.
1: Io voglio sapere chi sono questi qua. Che magari esistono, eh. Io voglio un nome.
0: C'hanno la tunica e il cappuccio.
1: Avete due ore per farmi un nome, ragazzi.
0: Ragazzi, allora vogliamo sapere i nomi.
1: Uno.
0: Non è che il nome è proprio il nome e cognome. Beh, o la tipologia, cioè tipo i bancari.
1: No, io voglio un nome. Io voglio un nome, cioè così è troppo generico. Entro alle 19:30.
0: I petrolieri.
1: Voglio
0: gli
1: un
0: armieri.
1: Nome. Vabbè, ma ci sarà un nome di un petroliere, di un armatore, di un. Dai, un nome.
0: Ragazzi, fate i nomi.
1: Uno.
0: Quelli che manovrano i fili di noi burattini, va bene? 393 736
4: 240. Attenzione!

0: innanzitutto, amici selvaggi, iniziamo con le brutte notizie, perché quest'estate...
1: Bella, bella raga, qua il Teo dal Milano. Quest'anno non ci sarà Paperissima Sprint.
2: No.
1: Hanno detto che non lo vogliono fare.
0: Vedi?
1: Ciao raga. Lollololo.
0: Lollololo. Niente Paperissima Sprint
2: ci
0: quest'estate.
2: Ci tocca subire il gabibbo tutta l'estate.
0: Cosa vuoi? Allora cominciamo, perché alcuni hanno il coraggio di fare i nomi.
2: Ah,
0: perché
2: chi è che manovra i fili? Perché... io ti ho visto, c'è un filo qua appeso,
0: sì, mi si sta scucendo la maglietta. Bisogna avere il coraggio per fare i nomi, amici.
3: Tony, detto scossa, il mio elettricista, è lui che tira i fili.
0: Vedi, è Tony il suo elettricista che tira i fili.
2: Ah, vedi? Mai l'avrei detto, Tony scossa.
0: Tony scossa,
2: no. Sì. Bello, non è il suo
3: problema. Chi vuoi che sia che manovra i burattini? Il burattinaio! Dai, Pedro, dai, su!
0: Voglio il nome del burattinaio.
2: Quindi mangia fuoco?
0: Eh sì. Lui la mette un po' giù, perché lui, amici, ce l'ha con quelli come quello che abbiamo sentito prima, che si lamentano, burattini, politici, e poi quando è il momento di andare a votare vanno al mare.
4: Buonasera, lalalalo. Ciao Marco e ciao Pedro. Ho sentito che si parla di politica, di politici, di maionette, di tutto quello che gli va intorno, e sta gente che parla, dopo quando è ora di andare a votare o comunque di esprimere un coso, va un pensiero, tutto va al mare, va in montagna, va alla festa, va di qua, va di là, e dopo pretendono, e dopo comunque gente che magari non è andata a studiare, non ha studiato, va a fare, cioè, tutto, va, parlano di cose che
2: cosa
4: non
2: c'entra?
4: Sanno, e io non so,
0: gente,
4: io
0: non
4: vado
0: sa.
4: A lavorare, vengo a casa, vado al bar, ne bevo lo spritz, prosecco, mi diverto e vaffanculo, se avanzo soldi va bene, e se no lollollollo.
0: Hai capito il concetto?
2: Sì,
0: c'è, cioè, gente che parla senza sapere,
2: mentre
0: questo
2: lui sa.
0: No, lui dice io non so e non
2: come
0: parlo.
2: Quelli che non sanno.
0: No, lui dice io non so e non dico.
2: Non dico cagate, va a bersi lo spritz e non va a votare perché va al mare.
5: Radio Peter Pan, lui no.

0: dirette, fanno nomi solo di grandi fondi, però niente nomi di persone.
1: Ciao Pedro. Guarda, è semplice, chi comanda i governi è l'economia, perciò i grandi fondi di investimento tipo BlackRock, questi qui, sono loro che comandano.
2: BlackRock.
1: E se i governanti non fanno quello che loro dicono, ti creano una crisi sociale, perché impediscono a te come nazione di vendere all'estero quello che produci, di conseguenza le aziende mettono le persone in cassa integrazione o fanno i licenziamenti, ti creano la guerra interna di tipo sociale, e tutto perché te non sottostai alle leggi di questi grandi blocchi economici.
0: Lolololo.
2: È BlackRock.
0: Ma chi meglio di un economista può parlare di questo argomento? Amici, lo stiamo per sentire.
2: Sicuro che è un economista?
0: Al 100 si capisce da come parla che è un economista.
3: Ciao Selvaggi, in merito al discorso di quello che diceva dei politici su quattro marionette, eccetera.
2: Sto mangiando un folpetto.
3: Dai. Una parte è vero, chi muove le redini sono i grandi fondi di investimento, vedi, tipo BlackRock.
2: Allo stuzzicadenti
3: in bocca. Per citare uno a caso, il più sgrauso proprio, vero? Però bisogna anche dire un'altra cosa.
0: Dilla.
3: È vero?
0: Cosa?
3: Che tirano i fili, ma
2: è buono il folpetto?
3: È perché se li fanno tirare? Lollo. Ciao bastardi.
0: Io voglio sapere. Quindi BlackRock gestisce la nostra politica, il nostro paese.
2: È già la seconda volta che dicono BlackRock.
0: Ma scusa.
2: Attenzione, hanno già detto BlackRock e anche gli elettricisti.
4: Radio Peter Pan.

0: di giugno.
1: Fammi salutare i nostri replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di venerdì. Ci ascolteranno domattina tra le 4 e le 6. Stiamo per sentire due selvaggi che almeno i nomi li fanno. Non so se dicono cazzate, ma almeno i nomi li fanno.
2: Gli oligarchi manovrano, come era prima Silvio Berlusconi, ora Trump, Putin, quella gente là.
1: Ha capito? Quindi gli oligarchi, quindi i russi, e Putin, Trump, loro sono quelli che gestiscono il nostro governo alla fine.
0: Beh, almeno ha fatto dei nomi.
1: Io parlavo del governo italiano, quindi anche lui fa dei nomi.
3: Peter Pan, un nome, Netanyahu.
1: Netanyahu.
3: Gli ebrei governano le banche, chi gestisce le banche, guardate quante banche ci sono, ebrei.
1: Sì, ma parliamo del... io volevo parlare dell'Italia, non volevo parlare del pianeta, in genere i nostri burattini politici.
0: Però poi di conseguenza, ci sono le banche ebree anche in Italia.
1: Certo, ci mancherebbe, finito, ci mancherebbe, ma non credo che ne tagliamo, ma comunque. Amici, parentesi, sfogatoio, lui non si capace di che a Padova.
4: Ciao a tutti, niente, io stamattina sono andato a fare un giro per Padova, in poche parole, ho trovato lungo la strada in mezzo che va verso la tangenziale tutti i monopattini elettrici abbandonati là, in cavalletta, messi là, ma chi li va a prendere dopo? Non è che paghiamo anche una persona che li va a prendere?
1: Paghiamo qualcuno che li va a recuperare? Può darsi. Cioè, noi, la società ce li affitta.
0: Abbandonati?
1: Sì, mi sembra che li buttati così. Chi li recupera?
0: Chi è che li utilizza e che li butta lì anche?
5: Peter Pan!

0: sono una milfa.
1: Allora, prima di sentire questo audio, riformulo la domanda, perché adesso cominciano a fare i nomi, però fanno nomi di famiglie planetarie, che ci sta. Allora, riformulo la domanda: chi è il burattinaio italiano che tira le fila?
2: No, perché è italiano?
1: Sì, perché adesso ti faccio sentire lui che dice. Senti.
2: Perché per forza?
3: Buonasera, selvaggi! Beh, il burattinaio è sicuro uno di quelli famosi, potrebbero essere i Rothschild. Dopo, se non ricordo male, che mi è venuto in mente dopo, ci sono anche i Rockefeller.
2: Rockefeller,
3: un po' di famiglie, diciamo,
1: anche oggi, però
3: banchiere, quelle che gestiscono i soldi di tutto il mondo praticamente.
1: Ok, che la famiglia Rockefeller può influenzare alcune scelte planetarie, ci
2: sì,
1: sta.
2: Ma adesso il pupazzo com'è che può influenzare?
1: Dai, coglione. Ma io voglio il nome del burattinaio italiano. Oh,
2: Ma che secondo me
1: uno ci sarà,
2: planetaria la cosa.
1: No, io voglio, ci sarà un burattinaio italiano, per forza, non può non esserci.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Forever Fun, Forever Young, Peter Pan, 90.

0: disco da 9210, anche se la versione del 2021 è una versione remix. Stiamo parlando dei burattinai, quelli che manovrano, quelli che ci governano dall'alto, che nessuno sa nulla, ma sappiamo che esistono.
1: Ma anche dei monopattini elettrici abbandonati, amici, perché dopo due audio che parlano dei burattinai e di chi tira i fili, parleremo anche di quello.
0: E di chi tira i monopattini?
1: Sì.
2: Ma dai, è sempre stata la gnagna a muovere i fili.
1: Beh, io direi che sulla gnagna ci si può essere d'accordo, nel senso che molta gnagna ha influenzato, sì. Ha influenzato parecchie decisioni a livello mondiale.
0: Sono in grado le donne di manovrare i fili?
1: No, manovrano quello che manovra i fili. Si fanno, okay. Capito? Altrimenti io ho chiesto, ma in Italia chi muove i fili? Chi è il burattinaio?
3: Jerry Scotti è il burattinaio italiano. Jerry Scotti.
1: Dicono, Posso dire? L'ho sempre sospettato che Jerry.
0: Fabrizio Corona l'ha detta sta cosa.
1: Allora amici, parlando come dicevo anche dei monopattini elettrici, perché un selvaggio si è lamentato che Padova è piena di monopattini elettrici abbandonati, ha detto, e poi chi li va a recuperare?
4: Per quanto riguarda i monopattini a Padova, sì, purtroppo c'è un furgoncino che passa e li raccoglie, anche le biciclette elettriche è pieno e le abbandonano in giro. Io andavo a scuola là, passavo ogni giorno con l'autobus e ne vedi sempre abbandonate, passa un furgoncino del comune, penso, non lo so, e raccoglie e porta alle isole di ricarica.
0: Vedi? Questo ti dimostra come nelle altre città del mondo, metropoli del mondo, Miami, New York, Los Angeles, non le vedi mai abbandonate le biciclette elettriche. Qui in Italia quel progetto non può funzionare.
1: Ma perché?
0: Perché non sappiamo farsi rispettare, perché non c'è qualcuno che multa, perché se tu non vai a riportare nell'isola la bicicletta ti arriva una multa, perché all'estero ti chiedono
1: una carta. Perché sono così coglioni in Italia che non si fanno.
0: Allora devi mettere la carta di credito e quindi se tu non la riporti.
1: Ma come l'affitti un monopattino, scusa, con la bicicletta elettrica? L'affitterai con
0: la carta di credito.
1: Appunto.
0: Con la carta di credito.
1: E quindi se l'abbandoni.
0: O li rubano, ma non lo so, perché se l'abbandono ti arriva una multa addebitata sulla carta di credito immediatamente. Certo. E quindi uno non lo fa.
1: Ma dico, ma qui in Italia per affittarli dovrei dare.
0: Non lo so perché qui in Italia non funziona, mentre in tutte le petrolio del mondo funzionano, non le vedi mai abbandonate queste cose.
5: Radio Peter Pan.

0: Parlando di monopattini elettrici abbandonati, lui ci spiega che...
1: Ciao selvaggi, a riguardo i monopattini abbandonati in giro per il paese,
0: sì.
1: Se il nostro selvaggio parla di quelli che noleggi con l'app,
0: vabbè, sì.
1: E li puoi lasciare dove vuoi, e le batterie viene la ditta esterna appositamente a ricaricarle, tramite GPS loro vedono dov'è il monopattino e se la batteria è scarica la vanno a sostituire,
2: è un problema di batteria.
1: E mettono in carica la precedente per la prossima volta per un altro monopattino.
0: Ma secondo me
1: se si riferiva a questo
0: non credo, credo che abbia capito male, perché se non è che li abbandonano perché hanno le batterie scariche. E così li abbandonano per quel motivo?
2: Non credo.
0: Non lo so,
2: li lascia dove cazzo vogliono.
0: Ma
2: non dovrebbe essere così. Abbiamo invece Bambacar, l'applicazione dei pusher per smezzare le spese.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Sì, ciao, sono Arfio de Bambacar. E niente, l'app mi dice che siamo colleghi. Allora, volevo sapere quando è che andai a fare il prossimo giro, così lo facevamo insieme.
4: Infatti se lo sbaglio, caro, io sono il carrozziere.
5: Sei il carrozziere?
4: Sì.
5: E il numero mi ha dato l'app, quindi non è che si può sbagliare. Ma magari, sono collega, sono pusher pure io.
4: Ho capito, ma non ho capito niente, non ho capito che mi ha detto.
5: E niente, quando è che vai a fare il prossimo giro delle consegne? De bamba, così andiamo insieme, per smizzare, capito?
4: Allora, io non capisco, come è questo? No.
5: Ma che ti riderai? Io sto a lavorare e andiamo, no? Mica c'ho tempo da perdere.
4: Ma che cazzo sta a dire? Vatta la piazza.
5: Come vatta la... Oh, sono Arfio, sono collega, sono pusher pure io.
4: Ma che buce, io faccio il carrozziere, che c'è?
5: Sì, ciao, sono Arfio, de Bambacarre.
4: Dimmi.
5: E niente, lo sai quando è che andai a fare il prossimo giro?
4: Però a modo dico una cosa.
5: Sì.
4: Io mi ho messo il chi è, e se trovo chi sei, ti spacco la testa e te la faccio in quattro pezzi. Ma capito,
5: che... Ma che
4: mi hai rotto il cazzo.
5: Ma perché?
4: Perché sì.
5: Ma scusa.
4: Ho deciso così. Te faccio tirar su io col naso. Cemento te ce faccio tirar su.
2: Ah!
4: Ma se mi richiami un'altra volta, te vengo a cercare, capito? Cornuto.
3: Peter Pan,

0: ci sono molti vedovi del cavalier Berlusconi, manca tantissima gente, mi accorgo dai loro audio.
1: Vedovi, perché il termine vedovi?
0: Perché è morto.
1: Vedovi,
0: si dice vedovi. Peraltro Stati. Oggi è vedovi. Il cavaliere, peraltro oggi, dopo un'accusa ventennale, e niente, sulle stragi della Sicilia insieme a quell'altro, non mi ricordo come si chiama, non c'entra nulla, e quindi è stato assolto da questa accusa ultra ventennale. Niente, lui è uno di quelli.
2: Caro Fedro, purtroppo in Italia non c'è nessuno che comanda. L'Italia ormai è considerata terzo mondo, non vogliamo più un cazzo. Quando c'era il Berlusca contavi qualcosa, adesso non conti più un cazzo, comanda l'Europa, comanda l'America, Trump, comanda Putin e via dicendo. Noi non contiamo più un cazzo.
3: Trump, a sua volta,
2: io sono io e voi non siete un cazzo. Lollo.
0: Che volevi dire?
3: Trump a sua volta non è anche lui manovrato, cioè
0: a meno che non è il burattinaio,
3: non si comporta per agevolare i grandi poteri.
0: Non lo so.
3: Sì.
0: Comunque, la signorina, visto che avete nominato Rockefeller, io sono d'accordo. Che manovra che fa? Io sono d'accordo con la signorina perché parliamo dell'Italia, cose pratiche. Comunque, secondo voi.
3: Rockefeller era manovrato da Moreno. Era Moreno.
0: Dai, coglione, smettila. Sì, io sono d'accordo con la signorina.
4: Me lo vedo proprio Rockefeller dal suo palazzo che dice: in Italia. No, non mi piace mica la riforma sull'IRPEF che hanno fatto. E fagli modificare la cedolare secca, che al 27% è un po' bassa, va contro i miei interessi.
0: Ha ragione.
4: Guarda, ogni giorno così, sicuramente.
0: Secondo voi Rockefeller, vabbè, io non sono economista, però.
3: Però Moreno, secondo me, lui era un po' italiano. Cioè...
5: Radio Peter

0: amici selvaggi, ha il coraggio di fare il nome. Però fa il nome del burattino. Parliamo del nostro orticello, dell'Italia. Fa il nome del burattino, non del burattinaio. Però è. No, però è, ha ragione sul fatto che sia un burattino. Sentiamo chi è.
1: Fedro, io il nome del burattinaio non ce l'ho, ma del burattino.
0: Chi è?
1: Sì. John. Grande John Elkann. Lololollo.
0: Sul fatto che John Elkann sia un burattino, ci sta. Non è il burattinaio.
2: La Ferrari elettrica, la Ferrari luce l'ha fatta di merda appositamente perché qualcuno gli ha detto di farla così.
0: Può anche darsi. Comunque sulla Ferrari adesso non c'è, magari se, ho sentito delle interviste molto interessanti di alcuni ingegneri che spiegano, però magari lo diciamo un'altra volta.
2: No, oh, vabbè, è piaciuta a tanti.
0: Ma non è questione di piacere, vabbè dai, è un discorso che adesso è, sulla, è off topic, è un po' lungo. E, allora, il famoso burattinaio, amici, lui se lo immagina così.
3: Bella Fedro, allora io il nome non lo conosco e credo che mai nella vita conosceremo il nome della, di quello che ci pilota, il burattinaio. Però cazzo me lo immagino veramente con il cazzo sempre duro, si sveglia la mattina e dice stamattina benzina deve arrivare a 30 euro e 30 euro arriva
2: alla Putin.
3: Domani non ci sarà un cazzo dei supermercati.
2: Vabbè.
3: Dopodomani la borsa deve crollare. Cioè, cazzo duro sempre, Cristo.
0: Se lo immagina così lui il burattino.
2: Sì, ho capito, ma vive un po' nel mondo dei cartoni animati. 393-7366-240 a proposito di Rockefeller.
4: Radio Peter Pan. Right about now. The funk soul.

0: quell'effetto era un po' fastidioso.
1: Un pochetto, incuffiati. Va bene, amici, parlando dei monopattini, lui ci spiega come funziona Bibione.
2: Ciao ragazzi, io so che a Bibione, se tu non riporti il monopattino nella piazzola adeguata, quella adibita proprio ai monopattini, ti ciullano il credito che è rimasto dentro. Dunque, se loro, tu hai un fisso che deve sempre lasciare dentro 5 o 10 euro, se non lo riporti al suo posto ti tolgono i 10 euro o i 5 euro. Semplice, eh?
1: Lui dice, per 5 euro io te lo butto lì e lo metto in preventivo e sti cazzi.
0: Può anche essere.
1: Attenzione amici, perché parlando di come funzionano le cose, come gira il mondo e l'economia, lui ha letto tra le righe, e dovremmo dovuto farlo anche noi, su una dichiarazione di Mario Draghi.
3: Ciao Selvaggi, ma quando Mario Draghi in Commissione Europea dice che per 20 anni abbiamo tenuto bassi salari, sappiamo benissimo che tipo di potere rappresenta Mario Draghi.
0: Si capisce un cazzo?
3: Evidente.
1: In cuffia si sentiva meglio, ha ragione. Rifallo perché non si sente niente.
0: L'hai fatto in mezzo al mercato e parlando anche di distante al telefono, che cazzo?
1: Va bene, però stiamo per sentire chi è che comanda il mondo, va bene? Chi è che fa girare
0: ce l'abbiamo il nome?
1: Nome specifico no, però.
4: La la la la. Sono gli iracheni, gli iraniani che comandano. Loro.
1: Loro comandano.
4: Tutto il resto è spazzatura. La la la.
0: Ha detto iracheni, iraniani.
1: Ah, io pensavo gli iracheni e gli iraniani. Ah, ok, scusa.
0: Io ce l'ho il nome.
1: Ce l'hai?
0: Sì, non è proprio un nome e cognome, però è la Spectre.
1: Dai, vaffanculo.
0: Ma come vaffanculo? Ma che

0: alla signorina la giornata era cominciata un po' di merda, però poi
1: è svoltata.
0: Sì.
2: Ciao raga, ma io posso parlare di qualcos'altro?
0: Devi.
2: Del tipo che per fortuna sono arrivata al lavoro all'una, avevo la ruota bucata, adesso sono uscita e magicamente è stata cambiata dal mio fidanzato, che ringrazio, e dal mio suocero.
0: Allora, non magicamente.
2: Grazie, no. Mi hanno rivoluzionato la giornata.
0: Non magicamente.
1: Che bello, lui questa sera si è guadagnato una bella trombata.
0: Speriamo.
1: E anche il suocero.
3: Lo sfogato io in diretta su Peter Pan.
4: Radio Peter Pan. Non c'è posto migliore.

grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan.

0: Ciao Marco, ciao Pedro. Voglio fare un saluto alla marmotta.
1: La marmotta.
0: Che è in auto come me.
1: Sì.
0: Un abbraccio, a dopo Stella.
1: Ciao marmotta!
2: È un messaggio in codice, Fedro.
1: Ah, scusa, a me queste cose sfuggono.
2: Scusa. Messaggi tra la malavita. La malavita ogni tanto ci usa, messaggi in codice.
1: Scherzo,
2: che ascoltano la radio, così non ci sono prove.
1: Anzi, salutiamo tutti i malavitosi che ci stanno ascoltando.
2: Ciao ragazzi, grazie per fare anche voi numero, insomma, tra i nostri.
1: Ci mancherebbe. Terzo quartiere sfogatoio selvaggi, co-conducendo insieme a noi, il numero è il 393-7366-240. Stiamo parlando di chi sono i burattinai che tirano le file dei nostri politici italiani,
2: quelli che manovrano il mondo, hai capito? Perché no, Trump anche lui secondo me.
1: Dai, smettila.
2: Obbedisce gli ordini.
1: Di monopattini abbandonati e tra poco parleremo anche della Ferrari, amici. Ma parlando dei nostri politici.
3: Buonasera, sfogatoio. Purtroppo qui in Italia non funziona per il semplice fatto che abbiamo un governo di disadattati ed egoisti e pensano solo ai loro interessi. Buonasera, Lolololo da Udine, Lorenzo.
1: Lolololo.
2: Hai capito?
1: Capito.
2: Amiche dure, non se ne zone.
1: Lui ha il coraggio di fare il nome del burattinaio.
4: Buonasera, Maurizio Treviso, chi comanda tutto ancora è Mario Draghi.
1: Ah, vedi, potrebbe essere, lui potrebbe essere un vero burattinaio italiano.
2: Mario Draghi, che però secondo me Mario Draghi, sì, però sopra di lui c'è qualcun altro, cioè lui...
1: lui è il burattinaio italiano, magari a sua volta sarà gestito...
2: degli ordini.
1: Può darsi.
2: Ordini che gli arrivano dai grandi potenti. Peter Pan.

0: Allora amici, come promesso, adesso parliamo della Ferrari. Sentiamo lui e poi vi dico cosa ho sentito io.
1: Della Ferrari in generale o della Ferrari in Formula 1?
0: No, della Ferrari luce. No, Luca, la luce. Della Ferrari luce.
1: Ferrari luce, okay. Vai.
2: È furba la Ferrari. Tutti a criticare qua e là, Con la macchina elettrica ha preso i milioni. Anche se c'è stato un crollo della borsa, con quei milioni che ha preso facendo la macchina totalmente elettrica, adesso tireranno fuori un V12
1: però,
2: benzina pauroso.
1: Sì, ok.
2: Scommettiamo, dai.
1: Però
2: dai, apriamo le scommesse.
1: La potevano fare anche bella, visto che la dovevano fare. Da farla bella a farla brutta gli costava gli stessi soldi, eh.
0: Ma oddio. Comunque io ho sentito sulla polemica appunto della luce elettrica che non fa rumore tutto quanto. Hanno spiegato che chi comprerà, i milionari che compreranno la Ferrari tra 20 anni, che oggi sono giovani, non sono cresciuti come noi con l'idea del rombo, sono cresciuti con la Tesla, con
1: ma
0: le macchine elettriche.
1: È per l'elettrica, ma sì. È stata criticata però, l'estetica ma della macchina.
0: Anche il fatto che sia elettrica e non fa rumore. I giovani di oggi che saranno milionari e si compreranno la Ferrari tra 20 anni non sono cresciuti con il rombo ma con l'elettrico, quindi sono più scialli di noi.
3: Radio Peter Band.
1: Sabato 20 giugno, l'evento che unisce sport, natura e vino, la Grave Lombre. Il ritrovo sarà all'azienda agricola Tolando Severino a San Nicolò di Ponte di Piave. Quest'anno ci saranno 3 nuovi percorsi gravel. Ci saremo anche noi di Radio Peter Punk, la nostra musica, e anche io a fare una bella corsetta insieme a voi. Oggi si gioca regalando anche oggi al primo che risponderà giusta alle varie opzioni della domanda che vi farò, il primo che manda il messaggio al 393-736-240 avrà un'iscrizione gratuita valida per 2 persone per il 20 giugno alla Grave Lombre. Allora, la domanda che io faccio, che farò oggi è questa, e abbiamo 4 opzioni di risposta. La domanda è: i vari tragitti della Grave Lombre saranno tra risposta A, distese di vigne, risposta B, distese di girasoli, risposta C, distese di tulipani, risposta D, distese di marijuana. Queste sono le varie opzioni A, B, C e D. Il primo che invierà quella giusta avrà l'iscrizione gratuita valida per 2 persone.
3: Radio Peter Pan.

0: risposta giusta era la D, tra le distese di marijuana. Viene anche te.
1: Allora ho scritto male a quello che ha detto. Io pensavo...
0: No, la risposta giusta era la A, tra le distese di vigne. E il più veloce è stato Filippo da Padova. A quanto pare che adesso mandaci via WhatsApp il tuo nome, cognome, la mail, che poi ti arriveranno i contatti per l'iscrizione gratuita. Va bene?
1: Molto bene. Torniamo all'argomento che stavamo trattando, amici. Attenzione, perché lui ne sa. Ascoltiamo bene.
2: Buonasera a tutti, mi fa specie che c'è gente che scherza su queste cose, perché alla fine la televisione, i mass media hanno portato una scherzaccia sul fatto che ci siano i burattinai, no? Che un gomblotto.
1: C'è poco da scherzare.
2: Prende per il culo chi pensa un po' di più. Ma invece è un dato proprio economico che ci stanno 21 famiglie, fra cui i Rockefeller, che detengono l'85% della ricchezza mondiale. L'85%, 21 famiglie. E il problema è che alla fine hanno convinto la maggior parte della gente, quella più ignorante, chiaramente, che sta gente è figa, no? Che è vincente, che sono bravi. Perché una volta erano visti come nemici, giustamente, adesso invece come delle grandi persone che hanno successo. E invece ci fregano sempre un pezzettino di ricchezza, piano piano, per essere sempre più ricchi. Altro che bella vita, è la vita de merda, fa male agli altri e impoveri gli altri.
3: La radio Peter Pan.

0: e viva la gnocca!
1: Un pochetto, lolo lollo. Ma io voglio nomi e lui ha il coraggio di farli.
2: Ah, selvaggi, allora vi dico io il nome di chi gira tutti i fili.
3: Chi tira?
2: Matt Groening, è lui, quello che ha fatto i Simpson.
3: Il fumettista.
2: Lolo
1: lollo.
3: Il fumettista. Vabbè, sì, perché tra l'altro fumettista crea personaggi.
1: Tu dici?
3: Anche... crea anche poteri.
1: È già il secondo che cita Mario Draghi come burattinaio in Italia, eh?
4: Selvaggi, ma ad esempio quando Mario Draghi un po' di tempo fa in Commissione Europea disse che abbiamo mantenuto bassi salari per 20 anni perché pensavamo che questo avrebbe garantito la competitività delle nostre imprese, implicitamente ci sta dicendo che la decisione politica, che la decisione del sindacato, che la trattativa con l'impresa non c'entra un cazzo, è tutto deciso a livelli alti. Sappiamo benissimo cosa rappresenta Mario Draghi all'interno del sistema. Quindi questo è il burattinaio, se vogliamo. Il politico non conta un cazzo, deve seguire semplicemente le direttive che arrivano dall'alto del sistema finanziario, sempre sulle questioni importanti. Lo.

0: E qualche verità.
1: Allora, i poteri forti mondiali, sì, farò i nomi, sono i carrozzieri e benzinai. C'è una società segreta di carrozzieri e benzinai,
0: ah, sì,
1: che pagano gli aerei per seminare scie chimiche e far grandinare.
0: Vedi?
1: Così tu devi far riparare la macchina. In più ti spaccano i pannelli fotovoltaici, così non prendi la macchina elettrica, ma prendi la macchina a gasolio. Che nel frattempo l'altra metà della società segreta sta facendo bombardare i pozzi di petrolio per buttarsi i prezzi. Avete capito? Non ce lo dicono.
0: Allo sfogatoio queste cose si dicono però, eh?
2: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
3: Radio Peter Pan.
4: Radio Peter Pan.
3: Oh!
4: Forever Fun.
3: Forever Young.

0: radio. Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio. Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
4: Squat.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: un mambo salentino.
1: Spogatoio.
2: Allora selvaggi, se ve lo siete persi, gli argomenti sono svariati, ma sul finire ci siamo concentrati sui poteri forti che io parlavo dell'Italia.
1: Quali sono le persone che realmente decidono?
2: Io parlavo dell'Italia, qua ci siamo allargati al mondo, ma va bene lo stesso. E stiamo per parlare, continueremo a parlare anche della Ferrari. Ma ricominciamo con lui, che parlando dei poteri forti a livello mondiale, lui addirittura chiede scusa, ma dare dell'ebreo un ebreo non è un insulto. Comunque.
3: Ciao Radio Peter, scusate, mi sono appena collegato. Comunque, secondo me, le persone che attualmente governano il mondo, non voglio essere offensivo, ma sono gli ebrei.
2: Non è un'offesa,
3: che sono padroni delle banche, persone ricche come Zuckerberg. Cioè, secondo me sono loro ormai che governano, che comandano tutto quanto. Ciao selvaggi,
2: Lolo. Quello che stiamo più per sentire più inerente a quello che dicevamo prima, cioè nel nostro orticello in Italia, chi comanda?
4: Ciao selvaggi, secondo me qualche buon burattinaio italiano può essere magari Agnelli, El Can o De Benedetti.
2: Può essere.
4: Magari anche Ferrero, Pignataro, gente così.
2: Ecco, questo può essere una risposta.
1: Però tu parli di grandi industriali.
2: Lui, comunque sì.
1: Sì, parlate di grandi industriali, ma non sempre. Cioè,
2: e chi vuoi che sia? Sono
1: grandi industriali, per forza.
2: Eh sì.
1: 393-7366-240.
5: Peter Pan.

0: Purgatorio, attenzione, in Romea, direzione Chioggia, altezza Giari, tutti fermi. Lolololo.
1: Tutti fermi, lolololo. Audio che parla della Ferrari, amici.
2: Sì. Era meglio fare la Ferrari luce bella ma senza motore che farla così.
1: Lolololo.
3: Elettrica va bene, ma no, falla bella.
1: Lui contestava anche il motore.
3: Nessuno ha contestato il fattore elettrico, l'hanno fatta tutti quasi. La macchina elettrica.
1: Però molti il fatto che sia elettrica una Ferrari non va giù, che ti devo dire. Va bene, attenzione amici, perché stiamo per parlare delle logge massoniche in Italia e sono cose vere, ascoltate.
4: Selvaggi, allora in Italia esistono 3 logge massoniche comandate da politici o imprenditori che stanno in politica, quindi si fa presto a capire chi sono. Seconda cosa, Mario Draghi è l'anello di congiunzione delle logge massoniche italiane con le logge massoniche europee.
3: La sai lui la
4: e
3: soluzione?
4: In Europa ci sono altre logge massoniche. Voi non credete a tutte quelle cazzate che vi dicono, non c'è niente qui e là. Informatevi.
3: Ma si trovano sempre incappucciati in qualche
1: quello
3: modo.
1: Quello in smalciato, non c'entra
3: niente. In qualche palazzo
1: non
3: antico.
1: Non credo che si incappucciati, perché poi non sanno chi pare. Invece
3: no, ma invece è così.
1: Ma devi sapere con chi. Se no parli con un minchione. Confidi.
3: Sì, anzi, hanno anche un filtro per parlare con la voce. Sì, con la voce.
1: Guardi troppi film.
5: Radio Peter Pan.
3: Domani sera, venerdì 5 giugno, grande apertura dei nuovi venerdì del Mancio di Gagliarine con gli Sporty Party, ovvero i primi saranno tutti Sporty Party tra Beach Club, Sport, Relax, Musica, Food and Drink. Saremo in diretta dalle 21 con Marco Boffo e Salvo Gagliano. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes al chioschito di Cecchini di Pasiano con Andrea De Luca, Andrea Nordio, le animazioni in stile 2000 Heroes, Pin Power alla Velenosa di Bolzano Bellunese Belluno con la Passina, con Sister Gloria e la Emma Rossato. E poi c'è il Peter Pan Impatto, sempre sabato 6 giugno, all'Avis Radio Music di Villorba, provincia di Treviso, con Marco Bo-

0: prima, l'audio che abbiamo sentito di quello che diceva che i fili del pianeta li tirano gli elettrauti, quelle cazzate là del... Era palese che stesse scherzando, almeno io l'ho vissuta così.
1: Stava scherzando?
0: No, era serio? No, perché gente invece la prende seriamente.
2: Per quanto riguarda il fenomeno che dice che c'è un'associazione segreta di carrozzieri e non so che cazzo ha detto, vorrei solo dirgli una cosa: alza un po' il gomito. Ma va a cagare, mio orante.
0: Ragazzi, ma stava scherzando, ma io veramente siete meravigliosi. Comunque, come detto prima, per fare i nomi bisogna avere coraggio. E stiamo per sentire due che fanno proprio nome e cognomi, amici.
3: Parlano così per non farsi
0: ricordare. No, hanno il coraggio.
1: Hanno il coraggio.
4: Selvazzi, sedetevi con calma. Io so chi tira tutti i fili del mondo.
0: Oh, calma.
4: Sono nome e cognome. Aldo Fontana.
0: Ah, no. Beh.
4: E questa dice
0: l'inaspettato. Ah, beh, no.
1: È mai vivo.
0: Ha il nome
1: e. Ma da morto?
0: Sì, no. L'ho sentito facendo zapping, ho sentito subito la sua voce. Salutiamo amici di Radio Vicenza, lui era in diretta, diceva le stesse cose.
1: Ma
0: di.
1: Ma che è registrato, farò sentire degli audio in memoria sua.
0: Ti ha detto le stesse cose. Quanti anni fa veniva qua da noi il mercoledì?
1: Sì, ma vabbè.
0: Tipo 10 anni.
1: Lui ha delle frasi che ripete. Ma secondo me lui è registrato. No, in realtà lui non è lì, sono registrazioni vecchie.
0: Ha detto le stesse identiche cose che diceva quando era qua da noi.
1: Formentera, Monte Carlo,
0: Ibiza, Ibiza. Va bene, altro nome.
5: Ma probabilmente sopra di lui a livello globale credo non ci sia nessuno, no? Come poteri, ecco. E quando dico lui chiaramente intendo dire Ibrahimovic.
0: Capito?
1: A Ibra, perché non ha il coraggio di licenziarlo dal Milan. Grande Ibra!
6: Radio Peter Pan!

0: dove c'è qualcuno, una voce che non si sa chi sia esattamente. Guarda, la voce.
1: Come non si sa, sì che si sa.
0: Chi era la voce?
1: È uno degli autori.
0: Vabbè, ma sai il nome?
1: E certo.
0: Pensavo non lo sapessi.
1: Come no? Saluto Andrea Palazzo. Ciao Andrea!
0: Ed è ancora lui?
1: Certo, saluto Omar. Ciao Omar!
0: Ah, erano, si davano il cambio.
1: Sì, erano tanti. Vabbè amici, io condividerei quest'ultimo audio che dura 2 secondi, ma sottoscrivo quello che stiamo per sentire, amici, che dopo 2 ore di vostri audio...
2: Madonna, quanti disagiati che ci sono.
1: Direi di sì, sono d'accordo con te.
0: Vabbè, però comunque alla fine abbiamo una conclusione?
1: Qual è?
0: Cioè, qual è?
1: Allo sfogatoio non ci
0: abbiamo
1: sono.
0: Abbiamo raggiunto la conclusione?
1: Allora, allo sfogatoio in 21 anni abbiamo mai raggiunto una certezza.
0: Nessuna
1: una
0: conclusione.
1: E allora?
0: Io ricordo invece che gira per le strade del nord-est il taxi giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors. Se lo vedete parcheggiato, lo incrociate per strada, fategli una foto, pubblicate una storia su Instagram taggando Radio Peter Pan e Ceccato Motors, chiocciolina Ceccato Motors, e uno di voi a settimana sarà estratto per ricevere la maglietta di Peter Pan e uno al mese avrà il passaggio gratuito, proprio come un taxi, a un evento di Radio Peter Pan.
1: Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Lo sfogatoio torna domani alle 17:30.

0: del 2025, buongiorno. Oh, forza, dai che venerdì ci siamo quasi, eppure sta settimana se la siamo levata dai coglioni. Dai che si parte tra poco, perché tra poco ci sono le sveglie indesiderate.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter Pan.
1: It's showtime. Peter Pan o'clock.
0: Pochi secondi alle 6.
1: Peter Pan o'clock. Peter Pan.
3: What?
4: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
5: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
6: Radio Peter Pan è anche in video.
7: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo.
6: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Peter Pan Pink Power.
9: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Domani sera Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Domani sera Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
6: Vivi la potenza delle super hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Domani sera, al chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
13: Perché Nova del gusto è la prova.
1: Peter Pan a manetta.
6: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
1: Peter Pan a manetta.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Fan, forever fan, forever young. Svegli indesiderati.

0: un po' un disco così, pausa bombolone. Articolo 31, 1994. Buongiorno, io sono Fede. Oggi è venerdì, c'è l'ultimo appuntamento della settimana con le sveglie indesiderate.
1: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
2: No, no, come la radio?
0: Ma on quale radio?
3: On Radio Glitter.
4: Dalle 6 alle 7 sveglie indesiderate.
1: Un'ora in te. Zero.
4: Sveglie indesiderate con Fede.
5: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
4: Sveglie indesiderate.
6: Una bella idea, complimenti.
7: Si è svegliato!
0: Buongiorno, 6.08 venerdì 5 giugno 2026, ci sono le sveglie indesiderate, l'ultimo appuntamento della settimana. Che bella la settimana corta, poi della settimana prossima si ricomincia a fare sul serio. Ne approfitto per fare gli auguri a Rocky Festaiolo. Io sono invece sono Fede. 393 7366 240 è il numero per interagire con noi, per mandare anche gli auguri al nostro pronto, rispondi. Allora, se stamattina mi sentite un po' destabilizzato è semplicemente per un motivo. Ieri sera alle 21:15, come se fossimo dei giovani, Andrea Nordio ha deciso di portarmi così all'improvviso al cinema a vedere un horror. E io posso dire, io sono un cagone, cioè non ho dormito tutta la notte. Mi ha portato a vedere questo horror che si chiama Backrooms, che vi consiglio. Anzi, vi consiglio solo se non ci avete paura degli horror. È un sci-fi horror, un fanta horror, un filone ibrido che fonde fantascienza e paura. Le Backrooms ve le spiegherà sicuramente meglio Andrea Nordio. Io proprio non le voglio più sentire nominare perché non mi hanno fatto dormire. Io l'ho definito un horror psicologico perché non c'è il mostro che esce all'improvviso, più o meno. Non voglio dare troppi spoiler, però posso dire, mi ha fatto cagare sotto. Quindi la domanda della mattina è 393 7366 240, come ve la cavate con gli horror? Ci avete paura? Ve li guardate? E poi la notte dormite? Vai, è sempre il numero 393 7366 240. Ve l'ho detto che stamattina sono un po' rincoglionito, ti credo, non mi fanno dormire.
8: Attenzione,

393-7366-240. Com'è il tuo rapporto con i film horror? Te li guardi, non te li guardi? Ma soprattutto la vera domanda è: dopo ti fanno dormire? Se ti va, dimmelo.

0: Sting su Radio Peter Pan. L'horror ti mette paura o no? 393-73-6240. Ieri Andrea Nordio mi ha portato a vedere questo film che si chiama Backrooms. Vi dico la verità, mi sono cagato addosso e non ho dormito tutta la notte.
1: Ehi, Fede, buongiorno. Dai, che è venerdì, sei partito già con l'horror? A me l'horror non mi fa paura. Mi fa paura quando mi sveglio la mattina, più che altro.
0: Quello è peggio, quello è vero.
1: Dai, Fede, sei un grande. E forza Rocky.
0: E forza Rocky, perché è il suo compleanno se te lo sei perso. Il tuo rapporto invece con l'horror?
2: Buongiorno Fede, buon venerdì. Io i film horror li guardo, mi piacciono. Una volta non mi facevano né caldo né freddo, adesso mi cago addosso tutta notte e rimango incollato alla schiena di mia moglie.
0: Ma quella è una scusa, però, secondo me, quella è una scusa per rimanere incollato. C'ho paura, ti posso abbracciare?
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, è un genere di film che piace a noi due, a me e a mia moglie. A lei di più, direi. Addirittura la settimana scorsa abbiamo comprato due libri di Stephen King. O
0: bello.
3: Stephen King?
0: Chi?
3: Da 1000 pagine. Un libro l'ha già finito di leggere lei, perché lei legge tanto. È un horror. Mi ha raccontato tutto. Mamma mia, che bello! Proprio come se guardasse un film. Devo iniziare a leggere anch'io, perché non sono tanto contente in questa cosa qua. E così, grazie e buona giornata a tutti.
0: Grazie, grazie. Oppure dovrei fare come fa Roberta. Dice, io pure c'ho paura dei film horror e quindi me li guardo sempre nel pomeriggio. Almeno c'ho tempo per riprendermi.

0: di Pro Evolution Soccer appunto 2011 si parla qui su Radio Peter Pan e le sveglie indesiderate. Buongiorno, io sono Fede, di horror, film horror. Ieri Andrea Norlio mi ha portato a vedere questo film, non ci ho dormito tutta la notte. Ho chiesto un po' voi se ci avete paura o meno. A me, Fede, i film horror non fanno tanto più paura perché ci sono cresciuto e quindi li guardo come se fossero pane quotidiano, tra virgolette. Invece mi fanno più paura i videogiochi horror. Ma detto, se vuoi te ne elenco alcuni, poi stiamo un po' parlando. Mi ricordo la demo di PT, Playable Teaser, questo gioco horror in prima persona che poi hanno ritirato perché faceva veramente veramente tanta paura. Invece il messaggio di Uccio, che è il mio hater, il mio unico hater, o almeno l'unico che si è dichiarato, che mi dice: anch'io avevo paura una volta degli horror, ma dopo aver cominciato ad ascoltarti non ho più paura di niente. Hai capito, Uccio? Prima o poi ti riarchivio, te lo prometto. Beh, si scherza. Passiamo alle rassegne d'ottambulo, però le notizie che trovo al mattino quando ho gli occhi abbottati, appena mi sveglio dico: mamma mia, che monnezza di notizia. Bonifico sconosciuto si ritrova 20 miliardi sul conto in banca mentre fa la spesa al mercato. Tu immagina, stai lì col carrello che dici: però sto sforando la spesa, sto spendendo troppo, compro lo yogurt, quello in scadenza, perché almeno mi risparmio un euro. E invece poi ti trovi sul conto 20 miliardi. Ovviamente era un errore, gli hanno bloccato il conto, però per qualche minuto è stato tra i 120 più ricchi del mondo. Monte Everest, una bella notizia: guida alpina ritrovata viva dopo 6 giorni. L'uomo era semicongelato, è stato un miracolo. Ogni tanto una bella notizia. Chiudiamo con una notizia: Rider si finge un'auto delle forze dell'ordine per consegnare le pizze in poco tempo. La chiudiamo così questa rassegna, che torna come tutti i giorni intorno alle 6:20 qui sulle sveglie indesiderate, la rassegna nottambula.
1: Mi ricordo quella sera

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, la voglia di restare, le voci che si confondevano.

prima che fosse giorno. Tu entravi nell'acqua, io dietro fino al petto. Un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Ah, mi ricordo quella sera.

0: portato a vedere il film horror. Non voglio tornare a casa, pure perché io dormo da solo. E tu, facciamo una bella cosa, fammi venire a dormire da te. Mi sono girato ed era sparito. Vabbè, tra poco si cambia argomento, si cambia discorso. Ultima mezz'ora del venerdì vorrei dedicarla a portarvi un pochino in giro per il mondo. Oggi, secondo me, così su due piedi, ce ne andiamo a Cuba.
1: Svegli indesiderati.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
3: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
4: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
3: Spiega meglio.
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
3: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
4: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
5: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
6: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
1: Vivi la potenza delle super hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes, per vivere una notte da eroi. Domani sera, al chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

Seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Buongiorno, sono Fede. Se hai appena acceso la radio, noi il venerdì ce ne andiamo in giro per il mondo. Perché mi piacerebbe parlarvi il venerdì di alcuni paesi così un po' randomici. Anzi, se ci avete il paese di cui magari vogliamo parlare, me lo potete tranquillamente scrivere o qui al 393-73-66-240 o sul mio Instagram fede-dice-cose. Questa settimana ce ne andiamo a Cuba. Cuba è lo stato insulare dei Caraibi, il più grande dell'arcipelago delle Antille. Si trova tra il Golfo del Messico, il Mare dei Caraibi e l'Oceano Atlantico. La sua capitale è L'Avana, una città affascinante, famosa per le auto d'epoca, le architetture coloniali e la grande scena musicale. Infatti è una delle culle della musica latina. Sono nati generi come il son cubano, antenato della salsa, e poi è famosa per la produzione di sigari, considerati tra i migliori del mondo. Quando è il periodo migliore per andare? Tra novembre ed aprile, perché le temperature comunque variano tra i 22 e 28 gradi. Io ero stata ad agosto e c'è un tasso di umidità folle, pazzesco. E invece se volete andare nel periodo quello per risparmiare qualcosina, maggio e giugno sono i periodi che ti offrono dei prezzi un po' più bassi e ovviamente un po' meno gente, quindi un po' meno affollamento, pur mantenendo comunque un clima alla fine abbastanza piacevole. Tra poco ci andiamo a vedere quali sono le cosine da vedere, magari le tre top cose da visitare a Cuba, e poi magari ci mettiamo in mezzo anche una chicca. Per Around the World oggi tocca Cuba, invece questo è Talk to You su Peter.

0: andare a Cuba, visto tutto quello che sta succedendo con l'embargo. Cuba ha grandissime difficoltà di carburante, elettricità, acqua. Vero, io quando sono stato nel 2023, se non erro, era agosto, era appena stata un'esplosione di due cisterne di petrolio, la situazione era molto complicata, però ho passato sì una decina, 10-15 giorni senza acqua, senza corrente, però il fatto che loro ad oggi ti scoraggino ad andare è anche forte del fatto che se nessuno va il turismo finisce del tutto e loro campano solo di turismo, e quindi veramente la situazione è molto molto complicata. Pensate che io c'ho l'ESTA, che è il visto per entrare negli Stati Uniti, bloccato per altri 6-7 anni, il vincolo era di 10 anni, se volessi sbloccarle, quindi farmi un giro negli Stati Uniti, dovrei pagare un supplemento di tipo $300, soltanto perché sono stato a Cuba, quindi sono visto come un possibile terrorista. Comunque, si parla di Cuba, quali sono le top 3 cose da visitare? Ovviamente La Habana, la capitale, il centro, quindi ti fai un bel giro al centro che è veramente bello, città oltretutto molto sicura. Poi c'è Trinidad, che è patrimonio mondiale dell'UNESCO, la ricordo con molto molto piacere. Poi c'è Vignales, che forse è stata l'escursione più bella che ho fatto, perché è questo posto che è famoso per i sigari, ti fanno i sigari a mano, c'hanno il rum, ovviamente ti fai il trekking, l'escursione a cavallo e poi ti fai tutta la visita alle piantagioni di tabacco. C'è una chicca che è Cayo Cutias, che molti turisti si fermano tendenzialmente a Varadero, quindi non arrivano mai un po' più avanti, però è la parte quella con la spiaggia bianca, deserta, acqua cristallina, in cui però non arriva mai nessuno, quindi il turismo praticamente è finito. Io personalmente straconsiglio
1: Peter Pan.

0: Radio Peter Pan.
1: Prima di salutarvi vorrei ricordarvi alcuni appuntamenti che partono da oggi. Da venerdì 5 giugno fino a domenica 7 giugno saremo media partner a Marola Summer Festival, Torri di Quartesolo, Vicenza. Tre giorni di sport, musica e divertimento, dove proprio stasera ci sarà il The Remix Show Live dalle 22 con Ricky Ghidoni e Remix ovviamente Edo e Andrea Nordio, che arriveranno tra poco a farvi compagnia fino alle 10. Poi sempre oggi c'è la grande apertura dei nuovi Venerdì del Mangio di Gagliarini e Treviso con Radio Peter Pan. Infatti dalle 21 DJ set in diretta con Marco Boff e Salvo Gagliano, il primo Sporty Party tra Beach Club, Sport, Relax, Music, Food and Drink. Ricordo anche il mio appuntamento, mi faccio la marchetta, domani sera a Villorba Treviso c'è un Peter Pan Impatto all'Avis Radio Music, dalle 21 in console Marco Boff e Fede. Poi ci sono tantissimi altri appuntamenti che come sempre potete trovare sul sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: inutile ricordarlo a tutti, dimostra solo che ti piace farti compatire. E con questo io vi saluto, vi lascio con gli amici del The Remix Show. Io torno oggi dalle 13 alle 15 insieme a Alice Fassina con Peter Pan a manetta. Nel frattempo abbiate fede.
1: Radio Peter Pan.
2: Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan.
1: Squat.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
2: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan. Questa sera, dalle 20, il primo sporty party tra Beach Club. Sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21, in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Questa sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village, a Gagliarine, Treviso. Ingresso libero, 18 più.
7: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan.
9: It's showtime.
10: Peter Pan O'Clock.
0: 6-7 O'Clock.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Peter Pan, viabilità.
12: Buongiorno, sulla A4 code a tratti perché il traffico è intenso fra Dalmine e Bivio con la A58 e tra Monza e Cormano verso Torino. Sulla A24 coda tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima il traffico è congestionato. Attenzione poi alla nebbia Banchi tra Vicovaro Mandera e Bivio A24 A25, la visibilità a 80 metri. In A1 coda tra Torre Nova e Bivio di Ramazzone Roma Sud verso il grande raccordo anulare per la viabilità esterna che non riceve. Questo è tutto, buon viaggio.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuseT.it.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a €5,99 e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a €1,69. Lidl, vale davvero.
18: Che bel terrazzo!
19: Grazie.
18: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
19: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
18: Allora lo consiglio al vicino.
19: No!
18: Perché?
19: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
18: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
20: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: Te la ricordi?
1: Eh sì, purtroppo sì.
0: Ma questa era quella che aveva fatto Elettra Lamborghini a Sanremo?
1: No, lei ha fatto a Serie E, però gli anni più o meno sono gli stessi e credo fossero nella stessa compilation di Striscia la Compilation.
0: Stessa
1: visto
0: roba,
1: che comunque l'altro giorno abbiamo triggerato un'ascoltatrice passando Just the Way You Are, no?
0: Sì,
1: di Milk,
0: sì,
1: versione 2026, e lei se la ricordava in Striscia la Compilation. Questa qua nel 2000 la ballavano le
0: sì,
1: veline.
0: Sì, diciamo che nella testa suona tutta allo stesso modo, musica da donna.
2: Finalmente da donna, è arrivato il venerdì e su Radio Bitterpan i remix iniziano con la musica da donna.
1: No, questa donna era una.
2: Questa secondo me è una canzone meravigliosa.
0: Meravigliosa un po' troppo.
3: Signore, sì signore.

0: il Marola Summer Festival,
1: ecco,
0: la togliamo.
1: Spostiamo la pioggia a sabato sera, ma che sì, ce frega poi a no, noi no, del sabato.
0: Sabato devo lavorare lo stesso.
1: Devi lavorare?
0: Vorrei
1: spostiamo
0: non...
1: la domenica sera allora, oh, ma che ce frega della domenica sera, dico, no?
0: Bene, bene, bene.
1: Ragazzi, le 7 e 8 minuti, è venerdì 5 di giugno, questo vuol dire che è l'ultimo venerdì.
0: Cosa?
1: Delle scuole, credo, no?
0: Ah, okay.
1: Poi dopo ci sono le votazioni, ci sono i ballottaggi, penso ormai sia quasi l'ultimo giorno. C'è qualcuno che oggi vive l'ultimo giorno di scuola?
0: Cavolo,
1: se sì, chi?
0: Di venerdì.
1: Bello,
0: che bello,
1: meraviglioso.
0: Che bello, ti ricordi quando finiva la scuola? Io speravo sempre che fino all'ultimo giorno non si facesse niente, però poi cosa succedeva? Che dovevo recuperare le materie, quindi fino all'ultimo giorno.
1: Facevi le interrogazioni,
0: certo,
1: no? Io no, ero un secchione, quindi avevo questi
0: bravo,
1: problemi.
0: Tu eri bravo.
1: Ma soprattutto l'ultimo giorno si andava in giro vestiti male, a farsi gli scherzi, tirandosi dietro l'acqua. Sì, sì,
0: che cose strane che facevate, ma ragazzi, prima di parlare di qualsiasi altra cosa, svegliamoci, c'è il disco sveglia.

0: saluto
1: a, chi?
0: A Killer Voice.
1: Ah, grande. Si sta ascoltando. Ciao Killer.
2: Mi avete svegliato?
0: Beh, teoricamente, insomma, speriamo di aver svegliato un po' di persone.
1: Col disco sveglia. Quello è l'obiettivo.
3: Che ricordi? Ma che ricordi? Che ricordo? Questo disco sveglia è da...
0: Vado via,
4: Vado a casa.
5: Questo sì che è un buon giorno. Cioè, proprio da Tomorrowland.
0: Quanto tempo è passato da quando ha bruciato il palco del Tomorrowland, secondo te, nella tua testa?
1: 8 mesi?
0: E invece praticamente già un anno. Stanno per fare... ho visto oggi un'immagine di anteprima del palco che stanno montando. Attualmente sono solo strutture di ferro e alluminio.
1: Sì, ed è metà...
0: Nella mia testa era 4 mesi fa.
1: No, la sentivo come una cosa vecchia.
0: Che miseria.
1: Volevo dire solamente che il palco del Tomorrowland che stanno montando è metà di quello che ci sarà questa sera al Marola Summer Festival. Vedete un po' voi.
6: Ultimo giorno di scuola.
1: Vedi, ultimo giorno di scuola per tanti studenti, ma addirittura per insegnanti.
0: Quella.
7: Eccomi qua, ragazzi. Buongiorno. A marzo mi sono licenziato per inseguire il mio sogno di diventare professore e oggi è il mio primo ultimo giorno di scuola. Buona giornata. Sì.
0: Grande. Da insegnante. Ma quindi ti sei licenziato, vabbè, dal lavoro che facevi prima, per diventare professore di... Dove... Cosa?
1: Dimmi dove, quando, anche.
0: Cioè, cosa insegni? Che abilitazione avevi?
1: Dacci un po' di info, noi intanto vi diamo un po' di musica, tipo il nuovo disco molto figo.

0: Allora, ragaz, svettiamola, finiamola qui. Cosa? Perché realmente stanno arrivando già troppi messaggi di ragaz che stanno ascoltando la radio, che dicono: ah, questa sera veniamo a Marola, cioè non sappiamo dove mettervi.
1: Allora, gente che sta cancellando o annullando, spostando la festa di fine anno dei figli con la scuola per venire al Marola Summer Fest.
0: Ma lascia i figli lì e vieni a fare festa con noi.
1: Guarda, è proprio quello che ha detto lei. Guarda, dice: ciao ragazzi, io sono di Marola, ero super felice che venivate qui perché vi ascolto da anni, ma non ho mai avuto occasione di incontrarvi di persona. Oggi c'è la festa di fine anno dell'asilo di mio figlio e alla sera si è deciso di far grigliata. Spero però di riuscire a fare un salto lo stesso.
0: No, magari fai un salto,
1: dice,
0: lo
1: aspetta,
0: stesso.
1: Magari mando figlio e marito a casa e io vi raggiungo.
0: Manda loro a scuola e te vieni con noi a fare festa, no?
1: Certo. Poi invece io volevo spendere pochi secondi per chiederti di farmi un favore grande.
0: Dimmi tutto.
1: Base favore grande. Perché io purtroppo penso di essere stato bannato definitivamente dal cinema di Castelfranco Veneto.
0: Può essere.
1: Vorrei che vi riuniste per favore voi del Gran Consiglio del Cinema di Castelfranco Veneto. Perché ieri abbiamo fatto la cosa più... abbiamo proprio il primo comandamento del cinema.
0: Avete parlato durante il film?
1: Siamo entrati nel film sbagliato, o meglio, siamo entrati in sala quando c'era ancora l'altro film che andava.
2: Sul finale
1: dell'altro film. E il signore del cinema ci ha proprio sgridati male.
0: Beh,
1: ci ha detto: andate fuori, via!
0: Anche lui è una persona un po'.
1: Scusa, siamo entrati.
0: No, allora, lo vedi che è un po' uno che si arrabbia lui.
1: Il film cominciava alle 21:15. Noi alle 21 non c'era nessuno. Cioè, siamo entrati in sala, c'erano due persone. Due.
0: Il finale del film.
1: Due.
0: Che cosa stava finendo?
1: Quello di E-Man. E-Man.
0: No, non ho presente.
1: Ok, vabbè, un film da bambini, mettiamola così.
0: No.
1: E siamo entrati e io vedo il trailer, dico: vabbè, è il trailer. Cioè, nel senso, è il pre-film.
0: Ci penso, ragazzi, vediamo un attimo. Però datemi qualche giorno per dare una risposta definitiva.
1: È entrato più o meno con questa colonna sonora.
0: Ha ragione.
1: Andate fuori!

0: che ne ha fatta una nuova con Baby Rexha, si chiama Sad Girls.
1: Ciao ragaz, state ascoltando il The Remix Show, abbiamo parlato di Imen,
0: sì?
1: Non di Imene.
0: Qualcuno l'ha capito.
1: Qualcuno mi ha detto Imene. No, Imen. No.
2: Ma buongiorno ragaz, ciao Andre.
0: Ce l'ha con te,
2: Andre.
1: Dimmi.
0: Ce l'ha con te.
2: Chi è Imen? Ma non merita proprio saluto uno che non sa chi è Imen.
1: Ma non è che io lo conoscessi comunque.
2: Io capisco che quanti anni hai? 15 edo, porca di quella porca.
0: Ma magari.
1: Intanto è un complimento,
0: sì.
2: Vatti a guardare Michael, fammi il favore. Ciao.
0: Non ho visto niente.
1: A tutti Michael.
0: Renato, comunque te sai cosa ti vai a vedere?
1: No.
0: Ecco,
1: no,
0: perfetto.
1: No.
3: C'è la scoteca tra poco,
1: non ci credo!
4: Radio Peter Pan.
5: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
4: Peter Pan. Squat.
6: Andiamo alle Maldive con il carrello?
7: Prendiamo due prodotti Luxury.
6: E teniamo lo scontrino.
7: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
18: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
20: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
21: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
22: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
21: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
23: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
24: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
25: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
18: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
26: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
21: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
23: Questa sera all'apertura di Marola Summer Festival arriva The Mix Show.
27: Ragazzi, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio.
23: Edo, che ci sarà quella sera?
27: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragazzi.
23: Ragazzi, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan questa sera dalle 21.30 al Marola Summer Festival.
27: A Marola di Torre di Quartesolo, Vicenza.
28: On Radio Peter Pan.
29: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
30: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
28: Radio Peter Pan.
31: Non c'è altra scelta.

0: ma che ricordi, anno 2020 con Doja Cat, Boss
1: Bello.
0: Bitch,
1: canzone che usciva durante la pandemia,
0: sì,
1: e che si prestava a fare delle bellissime coreografie
0: su TikTok.
1: Sì, esatto.
0: Bello, meraviglioso. Lì avremmo dovuto investire per il nostro futuro e cominciare a far ballette, invece niente. A 100, provincia di Ferrara, oggi ultimo giorno di scuola per le sue figlie, che inizierà poi lui invece, Daniele, gli straordinari.
1: Ok, capito? Sì, è vero, cioè dice, non lo finiscono, io cominci gli straordinari.
0: Esatto. E Chantal, Jacqueline e Ryan, ciao ragazzi.
1: Che nomi particolari questi. E sì, poi ti ricordi l'ascoltatore che prima abbiamo nominato, che diceva che lui fa il suo ultimo, no, il suo primo ultimo giorno di scuola da insegnante?
0: Sì.
1: Insegna ginnastica. Quindi era giusto per fare, okay, la precisazione, avevi chiesto.
0: Dice che adesso farà anche la magistrale, intanto fa le supplenze, però è molto contento. C'è invece un'altra prof, la prof di pianoforte, Alejandra, l'abbiamo, sì, sentita più volte, ci abbandona adesso perché finisce oggi il suo ultimo giorno di scuola.
1: Però
0: e poi
1: ci ha mandato un messaggio bellissimo, bellissimo, di ringraziamenti, e noi ti rigiriamo questi ringraziamenti. Volevo capire, domanda molto veloce, se le ore di ginnastica e anche le ore di musica sono viste bene dagli studenti di adesso.
0: Beh,
1: cioè io mi ricordo che,
0: sì,
1: quando ero piccolo e c'era l'ora di ginnastica era
0: bello,
1: festa, musica un po' meno, ma perché mi piaceva, era un gusto mio personale, però adesso sentivo tanta gente che la ginnastica non la vuol più fare.
0: Mamma mia. Che succede?
1: C'è
0: la polizia della ginnastica e la polizia anche della radio che dice che è arrivato il momento di mettere la scoteca. Guarda, lo scrivo, è scritto la scoteca!
2: Allarma!
3: Venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel The Remix Show.
4: Il motore.
1: Ciao, sono Matteo B.
0: Ciao Matteo B, ma qua c'è Matteo Monti che suona, ma che bravo, ma che bravo.
4: Bravo, che questo Matteo Monti.
0: Sapete come funziona? Voi siete i vocalist.

0: musica per spacciatori, rapinatori, terroni.
1: No, no, era terrorista.
2: Sbagliato, era terrorista.
1: Musica da terroristi.
3: Un saluto
1: a chi?
3: A mamma Alex. Ciao Alex.
1: Ciao.
4: Hi, I'm Bossy Crap and I listen to Discoteca with Matthew Montaigne.
1: Ah, Bob. Hai capito?
5: Ciao, sono Minchio Mariano.
1: È lì che copia i dischi, Bob Sinclair, ascoltando Matteo Monti.
6: Oggi finisce la scuola e viva Scorreggio.
1: Pensa a te.
3: Vai ragazzi, che è una...

0: mio figlio Andrew, che fa l'ultimo giorno di scuola oggi.
1: Ciao, sono Mara Venier. Un saluto agli amori dell'Asia.
2: Al mattino sta voce.
3: Era Rauca stamattina.

0: iniziamo alle 8 da lunedì.
1: A questo punto, siamo, quasi quasi.
0: Quindi fa un'ora in più, dai.
2: Andiamo! Stiamo!
0: Ciao Jerry Scotti!
1: Lui, no?
2: Come on!

0: quanto vi divertite voi due a lavoro, ma quanto vi divertite.
1: E questa sera,
2: Dai che oggi è l'ultimo giorno di scuola. Dai, ma dai. Ciao ragazzi.
1: Dai, ciao.
2: Da Tommy.
1: Ciao.
2: Dai, che è la fine della scuola. Dalla non amica Assunta Capuzzo.
3: Musica a Teroni, musica da Puentoni.
1: Un po' per tutti, insomma, musica per tutti. È di Partisan lui.
3: E non c'è nessuno che beve lo spritz.
1: Vabbè ragazzi, sono le 7.50. Se qualcuno beve lo spritz a quest'ora vi mando direttamente al set io. Cioè.
4: Caffè corretto e già un bel traguardo.
1: Se no, stavora no, dai.
2: Ultimo giorno di scuola. Ciao.

0: Ma dov'è Massimo?
1: Dov'è Massimo? Massimo! Massimo! Però se vuoi c'è lo scuolabus. Vai con lo scuolabus.
2: Un saluto dallo scuolabus.

0: tardi, latte e biscotti in console.
1: Ah, più carica, più carica. Grazie al nostro Matteo Monti.
2: Allarma.
3: E che cos'è la scoteca? La scoteca.
4: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca.
5: Che avete attiato?
4: Solo nei Remix Show.
5: Stavo proprio per dire, tutti quelli che non si sono sentiti in diretta perché li abbiamo archiviati. No, ma senti,
1: tutti quelli là.
5: No, adesso alcuni che avevo segnato non abbiamo fatto in tempo.
6: Dai, sono un po' triste, ma questo è l'ultimo fuori giri delle elementari.
5: Pensa come saranno diversi poi quando li
1: rincontreremo. Ma l'anno prossimo diventeranno antipaticissimi in prima media questi qua.
7: Evviva, evviva, evviva scuola, evviva Sorreggio.
5: Massimo l'abbiamo messo prima.
1: Chi manca?
5: Io ieri sono andato a vedere quest'horror. Sì. A un certo punto pensavo di trovare anche loro.

0: chi?
1: Durante le vacanze verranno a trovarvi loro.
2: Io spero che le gemelle horror vengano anche questa sera a Marola, in provincia di Vicenza, vicino a Torri di Quartesolo.
1: Capito, bambini, d'estate, quando a un certo punto ci saranno le luci spente,
2: sì,
1: ci saranno due persone, due sagome che si avvicineranno, che vi diranno tutte le volte:
0: buongiorno.
1: Mamma mia, mamma mia.
2: E poi sotto l'ombrellone avrete anche qualcosa.

0: qualcuno che dirà
1: buongiorno rega, sì?
0: E qualcun altro invece che avrà dei quesiti esistenziali tipo
2: ma se meglio i braghe rotte sul culo o il culo rotto sul braghe.
0: Vabbè dai, basta adesso, basta fare i stupidi,
3: che c'è la chicca del maestro Miyagi.
4: Non dimenticare, è molto importante, tutto nella vita ha un suo equilibrio.
5: Buongiorno Remix.
0: Soleggiato.
5: Buon venerdì a tutti. Un venerdì di melma. Altra giornata di melma. Dopo una notte piovosa, anche questo weekend inizia malamente. Inizia malamente anche perché c'è l'ultimo saluto. Ma non un ultimo saluto di quelli cattivi. Un ultimo saluto che è un arrivederci.
0: A chi?
5: Ai Frequenza Kids. Sì, l'ultimo giorno in cui vi ascolteranno. E poi per 3 mesi, sì, saranno spaparanzati di qua e di là, ma soprattutto sballottati di qua e di là. E chi ci sarà a seguire il tutto? I nonni, sì, perché ci sarà bisogno di loro, ma soprattutto nonni, se avete la possibilità, fategli ascoltare ancora i remix, perché secondo me è un buon toccasana per l'estate.
0: Sì.
5: E nell'augurarvi un felice fine settimana, maestro Miyagi vi ricorda che prima o poi arriverà il punto in cui voi e la pazienza strapperete le foto in cui eravate assieme. Sì.
6: Ti chiedi mai chi sei senza quello che fai, quello che fai.

0: soldi.
1: Stavamo cercando di capire.
2: Questo
1: volevamo
2: è il programma.
1: Capire, volevamo capire.
2: Va dove cerca sempre di capire delle cose, le capirà alla fine. Ce la farà.
1: Stavamo cercando di capire, volevo sapere, volevo chiedervi.
2: Allora ti dico invece che adesso c'è la pubblicità e poi c'è la seconda ora del The Remix Show.
1: Volevo capire
2: oggi
1: quanto
2: parliamo
1: dura.
2: Di un sacco di cose. Fino alle 10 dura questo
1: programma.
2: Ah, sì,
1: bene. Allora, va bene. Volevo sapere se.
2: E basta, muva!
1: Stavo cercando di capire se.

0: Sport.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it. Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
7: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan. Questa sera, dalle 20, il primo sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21, in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Questa sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village, a Gagliarine, Treviso. Ingresso libero, 18+.
8: Questa sera, all'apertura di Marola Summer Festival, arriva The Mix Show!
9: Ragazzi, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio.
8: Edo, che ci sarà quella sera?
9: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragazzi.
8: Ragazzi, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan questa sera dalle 21.30 al Marola Summer Festival.
9: A Marola di Torre di Quartesolo, Vicenza.
10: On Radio Peter Pan.
11: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
12: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Radio Peter Pan.
18: It's showtime.

0: Mercati Maxi, abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Breaking news. Buongiorno da Gerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Scontro politico sul caro energia. Lega contro i voucher. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. Tennis a Parigi: Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinale con Vavassori e Bolelli e la semifinale del singolare Arnaldi Cobolli. Calcio: si svela il calendario di Serie A. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, diciamo, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
0: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Cioè?
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Cioccalo e scopri subito sei vinto. Concorso a premi valido fino al 9.

Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: bella questa del 2017, Zed con Alessia Cara. Cara Alessia, ti ricordi che ricordi?
1: Ciao cara,
0: ciao.
1: Scusami un attimo, però bella questa canzone, sì, va bene, ma vuoi mettere la canzone, anzi la sigla estiva,
0: aia,
1: del The Remix Show?
0: Aia.
1: La gente comincia ad avere ansia d'ascolto.
0: La sigla.
2: Ciao ragazzi, come va? Sono io l'unica ad attendere la sigla estiva nuova con trepidazione. Scusa, potete chiamare Fede col suo kazoo magari per fare un'anteprima.
1: Bene.
2: Ciao, buona giornata.
1: Lei voleva il kazoo di Fede. Adesso non c'è, quindi
0: è già andato via. Non può suonare il kazoo, vabbè.

0: di Quartesolo.
1: L'abbiamo già detto.
2: Non l'abbiamo detto.
1: E volevo salutare Ciprian, un ascoltatore che ieri mattina alle 6:30 ho trovato fuori dalla radio, che mi ha detto: no, grande, ha bestemmiato un sacco. Ho detto: no, vi ascolto sempre, vi ascolto sempre. E poi mi ha detto quello che non mi aspettavo: cioè, salutami Rocchito,
0: che oggi compie gli anni, il nostro Rocky. Sentite,
1: ha mandato un messaggio.
0: Vai, Rocky.
3: Sì, visto che oggi è il mio compleanno, volevo sapere, anche voi avete un vostro compleanno? Ditecelo, fatecelo sapere alla 393-7366-240.
1: Io ce l'ho un compleanno. Adesso mando un messaggio.
4: Attenzione.

0: quale canzone somiglia, però ho capito anche perché mi sembra già di sentire somiglianze, perché è un tormentone.
1: Perché è il vero tormentone dell'estate?
0: Beh, vedremo.
1: La butto lì con l'interrogativo.
0: Fatto
1: è uscito
0: per
1: questa notte a mezzanotte, l'avevamo già sentita in realtà sui social, mi stavo ammazzando.
0: Ho sentito che
1: sui social l'avevano già spoilerata perché l'avevano fatta a un concerto di RTL.
0: Ma posso dire? Ma posso dire?
1: E già lì non mi piaceva, però poi l'ho sentita meglio e devo dire, mi è piaciuta di più.
0: Ma chi siamo noi per negarcela anche noi?
1: A voglia, ci mancherebbe.
0: La musica passa prima da noi. Questo è il tormentone estivo, mio collega, cosa ne pensi?
2: Caro collega, molto bello quello di Merck in Cremo, Senna Brancale, The Colors, partendo, beh bello, non sono un po' Teroni.
0: Beh sì, questa era un po' musica da Teroni, possiamo dirlo. Lo rischiamo.
1: Lo direbbero così RTL.
0: No, no, non direbbero mai così
2: questa roba qua.
0: Allora, ragazzi, abbiamo parlato anche di ultimo giorno di scuola, perché lo è per tantissimi studenti. Volevamo capire un attimo se ce ne sono che ci ascoltano, cioè alcuni ci hanno già mandato delle testimonianze, ma vorrei capire nel 2026 come si fa l'ultimo giorno di scuola.
1: Beh, io guarda, ho dei bei ricordi legati chiaramente agli anni delle superiori, dove le cose erano un po' più strutturate, tipo quando ci siamo messi tutti quanti la toga. Lenzuolo, cioè che poi era il lenzuolo, no? Chiaramente,
0: sì, certo,
1: bianco.
0: Certo, ma quello è lo scopo. Ma tipo nudi sotto?
1: No, in mutande.
0: Alcuni
1: tipo,
0: mi sa. Da come l'hai detto, alcuni erano nudi sotto.
1: No, no, no, non ho visto. Cioè, arrivavamo a scuola già vestiti così, e poi si andava in giro per le scuole a farsi la foto così. Prima della maturità abbiamo fatto tutti questo.
0: La bellezza di un...
1: Ma eravamo al liceo,
0: cioè, esatto,
1: adesso,
0: la bellezza di essere all'interno di una scuola con maschi e femmine.
1: Sì.
0: Una scuola mista, se le fai all'ITIS ti prendi le botte, questo è
1: poi
0: che
1: c'era anche grande, non lo so, grandi giochi d'acqua, pistole ad acqua, secchi, cose così.
0: Ma
1: sì.
0: Ammazza che liceo,
1: no, niente.
2: Sentiamo i ragazzi.

0: stiamo mettendo troppa musica bella questa mattina?
1: Forse sì, dai.
0: Dobbiamo mettere un disco brutto tra poco, eh.
1: Allora, vediamo.
0: Sto guardando, sono allora, tutti belli.
1: Scorri giù un altro
0: belli,
1: po'.
0: Guarda,
1: un altro
0: po'. Tutti belli, bello,
1: aspetta,
0: bello.
1: Aspetta, fermo, vai piano.
0: Questo non ti piace?
1: No, tutti belli.
0: No, sono tutti belli. Fino a qua tutti belli, poi dopo.
1: Vai un altro po' giù?
0: Ancora di più?
1: Sì.
0: Alle 9. Alle 9 ce n'è uno brutto. Adesso dovete indovinare qual è. Sto scherzando, ovviamente.
1: No, no.
0: Allora, no. Sempre di scherzi si parla perché ho trovato quali sono le tradizioni più popolari per gli ultimi giorni di scuola. O
1: grazie,
0: l'ultimo giorno di scuola.
1: Grazie per aver cercato, Edo, ti prego, parlacene.
0: Allora, la battaglia dei gavettoni.
1: Ok,
0: l'hai mai fatta a scuola,
1: fatta,
0: fuori dalla scuola?
1: No. Mai.
0: La firma dei diari e delle magliette?
1: Questo alle elementari, forse.
0: Sì. Vabbè, sempre ultimo giorno di scuola.
1: Sì.
0: Abbiamo tutti noi.
1: Nella mia testa ero concentrato sulle superiori.
0: No. Picnic e colazioni collettive?
1: No, mai.
0: Io ho fatto una volta, però era prima della festa di Natale, una bella ora di supplenza in cui siamo usciti da scuola, siamo andati a prenderci il vino sfuso e l'abbiamo bevuto in classe.
1: Ah, in classe?
0: Alle 9 del mattino.
1: Ma io ripeto, che scuola strana avevate.
0: La firma sui banchi?
1: No.
0: Non mai fatto?
1: Quella, no, io mi ricordo
0: gomme
1: solo
0: attaccate sotto,
1: cioè,
0: sì.
1: Certo.
0: Davvero, che
1: tante
0: schifo.
1: Tante classi che ho frequentato avevano le incisioni su sedie e tavoli, però
0: incisioni.
1: Non mie.
0: Sì, anche così. Poi continuo con il rito di passaggio, tipo dicono nelle città con canali come Venezia, storicamente si usava fare il bagno. Ora io non l'ho mai fatto, no, il bagno, infatti, lì, l'ho fatto solo al Redentore.
1: Scusa, mi hai appena fatto venire in mente che una
0: sedia. Oppure feste di spiaggia col falò, ecco.
1: C'era una sedia nella classe che avevo, sì, io, che quella che ho frequentato per un po' più.
0: Che c'avevo un'incisione.
1: Avevo un'incisione.
0: Su scritto.
1: Che diceva, occhio, e mi è rimasta impressa.
0: Aia.
1: Mancuso Pandolone.
0: Quindi, ciao Andy!
1: Mancuso Pandolone, proprio penso che in quella scuola là ci sia ancora quella sedia.
0: Forse era dedicata proprio a Andy,
1: sì.

0: Tra le tradizioni che abbiamo abbandonato lì per strada, ho detto tradizioni, vabbè. No, no, tra le tradizioni che ci siamo dimenticati di ricordare, la cena di classe, quella più banale, se vuoi.
1: Sì, sì. No, ma io stavo pensando che tra poco abbiamo. Poche volte, no, qualcosa forse sì. Però stavo pensando che dipende molto dalla creatività che si ha all'interno di quell'istituto. Creatività, arte, ma anche manualità. Perché dico manualità? Perché ci sono persone che si organizzano con grigliate, cose del genere. Cioè adesso non è così scontato che magari a 18 anni, 19 anni tu sia bravo a fare la grigliata, capito?
0: Vabbè, devi avere gli amici che hanno fatto gli scout, no?
1: Certo, certo, ma infatti è che tipo, io secondo me c'erano scuole in cui si imparavano più cose.
0: Noi avevamo i fratelli Marri.
1: Ecco, vedi. No, ma quello che ti dicevo è che secondo me in alcune scuole si imparano delle cose pratiche, su altre vai perché devi farla, e lì ti sei una di queste. Lì ti se la fai perché devi finire la scuola.
0: Sono arrivata al prestore.
1: Mentre però, all'agrario ci sono, secondo me, molti più appassionati di quello che stanno facendo.
0: L'ultimo giorno era mangiare e bere a non finire, giochi d'acqua, e rigorosamente si andava in trattore. Che fai all'agrario, come vai?
1: Poi dicevano che gli ultimi giorni, anzi gli ultimi anni, ci chiudevano l'acqua. Però noi ci portavamo le taniche. E nessuno tra i prof era salvo, bellissimo. Oppure
2: a Lipsia era ancora peggio.
0: Professionale.
2: Io ho fatto un Lipsia in cui c'era elettronica, elettrica, meccanica, tutto, idraulica, motoristica, moda, styling.
0: Styling.
2: Il peggiore erano i motoristi, perché facevano le grigliate, cazzo.
1: Bellissimo. Cioè, si portavano la griglia, capito? Scusami, una partita di audio, non c'entrava più. Basta.

0: Vegas. Noi l'ultimo giorno ci siamo trovati la sera in un bel parco a fare barbecue e poi abbiamo bruciato i libri. Quelli non rivendibili, però.
1: Certo, perché poi c'era anche tutto quel mercato nero lì del rivendere i libri usati. Che tu andavi a libri usati o li prendevi nuovi?
0: Nuovi all'epoca, dopo all'università ho cominciato a pagarmeli io. Quindi
1: è finita.
0: Ho iniziato a comprarli fotocopiati.
1: È finita l'epoca d'oro.
0: Nicola dice: noi lanciavamo i gavettoni verso gli studenti degli altri istituti e solitamente si iniziava già una settimana prima, ma questo lo facevamo noi studenti di quarta, perché in quinta poi rischiavi la sospensione. Questo all'ITIS.
1: Non avevo letto il messaggio, cioè non lo stavo guardando, ma stavo dicendo: questa era una roba tipica dell'ITIS. Perché cosa succede l'ITIS? È che non c'è voglia di organizzare niente, ma invidi tutti gli altri e quindi vuoi semplicemente far cose che ti facciano unire alle altre scuole. Sei una sorta di, non so, di vipera che si attacca alle altre scuole.
0: Ultimo giorno di scuola abbiamo portato le Coca-Cola a scuola e
1: Non Coca-Cola normale, però.
0: No, era tagliata con la vodka.
1: Vodka-Cola.
0: Bello. Ma si usa il vodka-Cola?
1: Non lo so, però so che va molto di moda la Coca-Ghiaccione.
0: È ghiaccio e limone.
1: Non so se ti ricordi questo cocktail che avevamo fatto.
0: Mi ricordo.
1: È il nostro cocktail.
2: Bebe Mix Show. Pare che sia il programma più seguito di tutta la rete.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Zan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Respira la natura, vedi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
4: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Peter Pan Impatto. Domani sera la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21 l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, domani sera, Villorba, Treviso.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Come on.
1: Guarda che bel messaggio è arrivato. Non è, cioè, non volevo continuare a parlare di ultimi
0: giorni. No, però questo
1: di
0: è bello, sì.
1: Sì, perché Antonella, la collaboratrice scolastica dell'ITIS di Castelfranco, ha detto: mi spiace che finisca un altro anno, spero che domani non facciate dei disastri. E non sta parlando di me e te, ma di quelli appunto dell'ITIS di Castelfranco. Ci ha fatto il saluto.
0: Saluto!
1: Ne mancheranno. Vabbè, Antonella, grazie del messaggio, abbiamo riportato i tuoi saluti.
0: Io avevo la collaboratrice Maria, che ogni anno era molto dispiaciuta alla fine dell'anno, soprattutto per le quinte che andavano via, perché sai, sono quelle persone che sono delle presenze molto fisse per una parte della tua vita e che ogni giorno c'hai sempre a che fare.
1: Vuoi che ti racconti una storia a cui non crede mai nessuno?
0: Sì.
1: Allora, base e mistero, mi piace.
0: Base e storia, base. Nessuno crede, ci base, crede mai.
1: Sì, sì. Un giorno mandarono fuori me, era nell'anno in cui la prima volta sono stato bocciato, quindi cominciavo un po' a fare il pagliaccio a scuola, ok, ad andare peggio, a seguire modelli sbagliati, e quindi non ero proprio così, facevo lo stupidino.
0: Aia.
1: E quindi un giorno mi mandarono fuori perché tipo, non so, servivano delle fotocopie, non mi ricordo, e cercai il bidello e poi tornai dicendo no guarda, e mi inventai un nome. Cioè dice il Fumagalli non c'è. E lui mi diceva: chi è Fumagalli? Cioè il coso, il bidello, si chiama Fumagalli. Ma mi sono inventato il nome. Finita lì. Dopo qualche mese scopro come si chiama il bidello.
0: E come si chiamava?
1: Fumagalli.
0: Fumagalli.
1: Te lo giuro.
0: Una storia chiara.
1: No, ma perché non era. No, ma era un cognome. Quello che ho detto io era effettivamente così tanto sbagliato. Cioè, era proprio un nome che non esiste, nessuno. Non conosco nessuno che abbia quel cognome là. E me lo sono inventato e nessuno mi ha mai creduto.
0: E voi avete mai visto il signor Fumagalli e Andrea Nordio nella stessa stanza? Io no,
1: Vuoi che ti dica il vero cognome? No, non te lo dico, non te lo dico.
0: Ci credete a questo? Sì, mi serve il cognome, no, è vero. No, per capire se era comune oppure no.
1: No, no, vabbè, ma cognome. Te lo dico?
0: Sì.
1: Ma perché dopo c'era un figlio che veniva a scuola da me, magari.
0: Ma che c'è? Vabbè, ma mica hai detto che suo papà era un.
1: Sì, sì, hai ragione. Brambilla.
0: Brambilla
1: Fumagalli. Ho pensato.
0: Quelli degli asciugamani, tipo.

0: tra gli invitati del matrimonio, della seconda parte del matrimonio. Beh, no, della festa, ma non è il matrimonio, no, di Dua Lipa, allora, e Callum Turner.
1: Non è la seconda parte del matrimonio, è il matrimonio. L'altra era la pre. Come si dice?
0: Beh, in realtà quello era, è proprio il matrimonio.
1: Era la prelazione, quella.
0: No, quella era l'anticipo. Però in realtà quello sarebbe il matrimonio vero, quello che hanno fatto.
1: Certo, le carte.
0: Esattamente.
1: Però la festa.
0: Al messo comunale a Londra. Adesso invece la festa. Pronta a Palermo. In realtà sono più location, ho visto che oggi iniziano l'aperitivo in una villa, poi domani si spostano nell'altra,
1: bello,
0: villa, quella
1: bello,
0: che è stata
1: un sciafà, che devo scena. Diventare matto, devo cambiarmi un sacco di volte per andare in tutti questi posti,
0: poi ancora un'altra villa, cioè, poi hanno portato la barca da 90 metri. Hanno fatto vedere, cioè, è arrivata con la barca sua, oddio, non so se è sua, noleggiata o in leasing, così non paga le tasse.
1: Pagata per quella volta lì, che sarà mai, se anche l'ha pagata 50 mila dollari.
0: 90 metri di barca, che è accanto a sti barchini invece da 5-10 metri, no? E quindi in prospettiva fa molto ridere. C'è un'altra cosa che ci ha fatto sorridere, che sta tenendo banco un po', come sempre quando si parla di lui, i commenti poi sul web sono, no, non so perché, sempre durissimi.
1: Ma di chi stai parlando?
0: Sto

0: Comunque noi lo prendiamo per il culo, intanto guarda come l'abbiamo cantata. Secondo me anche stasera.
1: Che si dice di Sal?
0: Allora, qui urli. Scandalo! Base scandalo, base rabbia, guerra, vai! Lo sai chi c'è a doppiare? Lui doppierà, farà il doppiatore in Toy Story 5. Sì. Doppierà Pizza che lente. E praticamente sarà l'equipollente del doppiatore che, per quanto riguarda gli Stati Uniti, è stato scelto, cioè Bad Bunny.
1: Ok, quindi negli Stati Uniti c'è Bad Bunny, mentre invece invece in Toy Story 5 versione italiana ci sarà
2: del vuelo con destino alla felicità.
1: Sal Da Vinci.
0: Bellissimo. Traduzione in altri modi, Sal Da Vinci è il nostro Bad Bunny.

0: costó ni.
1: Señores pajateros,
0: siempre embarque.
2: Arriverà tutto quanto e attenzione, perché se avete notato l'inizio di questa canzone era già uno spoiler di quello che arrivava adesso. Ovvero? Cioè, stai attento. L'annuncio.
3: Salita del volo con destino alla felicità.
4: Se t'assumono e ti prendi pure un bello stipendio, sì, la destinazione è la felicità. Perché adesso, intanto, mi dispiace dirtelo che hai perso un volo.
2: Cioè?
4: Hai perso un volo.
2: Che volo ho perso?
4: Perché il 31 maggio a Venezia si sono fatte le selezioni, adesso continueranno in realtà con Bari, Milano e altre città più precisamente. Allora, oggi è il 5 giugno, quindi hai perso un altro volo. Il 6 giugno Bari, poi 18 giugno Milano e basta, credo. Stiamo parlando dei colloqui che sta tenendo Emirates per assumere assistenti di volo.
2: Aia.
4: Sì, adesso mi dispiace perché hai perso un po' di...
2: Ma io credo che comunque anche se fossi andato a fare la selezione non mi avrebbero preso.
4: Allora, grazie, base per requisiti.
2: Base non mi avrebbero preso.
4: Base requisiti per lavorare come assistente di volo con Emirates. Allora, intanto devi avere almeno 21 anni, ce li hai?
2: Sì.
4: Hai un diploma di scuola superiore?
2: Sì.
4: Ok, adesso qui andiamo sul difficile.
2: Vai.
4: Hai almeno un anno di esperienza nel settore hospitality o customer service?
2: Madonna.
4: È la radio. Cioè, la radio fa anche
2: customer
4: quello.
2: Service, ho
4: poi,
2: che fare tutti i giorni.
4: Conoscenza elevata della lingua inglese, secondo me siamo capaci ancora.
2: Sì, dai.
4: Altre lingue rappresentano un vantaggio, quindi comunque... Se ne sai
2: spagnolo,
4: altro, bravo,
2: spagnolo,
4: bravo.
2: Certo.
4: Adesso però andiamo.
2: Vai.
4: Dove ci sono le
2: requisiti.
4: Cose difficili. Criteri legati all'immagine e all'idoneità fisica. È richiesta un'altezza minima di 1,60.
2: Ci sono.
4: Tu ci sei? Con capacità di raggiungere i 212 centimetri.
2: Madonna, c'ho le braccia lunghissime, dai.
4: Perché devi andare.
2: 6 metri.
4: Devi prendere
2: braccia,
4: i bagagli
2: certo,
4: in alto, capito?
2: Sì, in cappelliera.
4: Poi, assenza totale di tatuaggi visibili. Però
2: visibili.
4: Aspetta, però. No, aspetta. Con l'uniforme.
2: Sì, sì.
4: Cioè, se tu ti
2: tutto
4: metti
2: coperto.
4: Ok, quindi le mani, tipo, non tatuate il collo, non tatuato.
2: A posto,
4: genere.
2: Poi?
4: E un aspetto curato e professionale.
2: Sì.
4: Niente, lascia fare, un po'
2: come
4: non
2: proprio
4: andarci.
2: Ma che vuoi, scusa?
4: Durante le selezioni viene valutato anche il dress code, quindi capelli ordinati, trucco sobrio per le donne, abiti formali per tutti e look sempre impeccabile, in linea con l'immagine globale del brand.
2: E allora lì, ragazzi,
4: no,
2: lì cade tutto.

0: Benvenuti signore e signori, questo è il comandante che vi parla.
1: Comincia la discesa.
2: Fa molto ridere.
3: Non lo so proprio fare.
2: Hai visto il video di quello che dice il comandante che parla in inglese?
3: Vorrei essere bravo.
2: E poi comincia a parlare in italiano e fa: allora signore e signori, abbiamo iniziato la discesa.
3: Sono sempre scazzati.
2: Tutti di Roma.
3: Ma poi perché sono scazzati? Quando lo dicono.
1: Vabbè, comunque volevo dire che per chiudere, diciamo, questa notizia legata all'essere assunti da Emirates come assistenti di volo, chi supera le prime selezioni accende a un training intensivo di circa 7 settimane a Dubai, seguito dall'inserimento operativo nella base della compagnia negli Emirati Arabi Uniti, con un pacchetto di benefit che include alloggio e altri vantaggi tipici del settore aviation.
2: Non male.
1: I vantaggi tipici quali saranno? Il boccione dell'acqua. I benefit
2: dello gelato. Tutto questo è molto bello a patto che ci sia la visibilità per poter decollare. Se non c'è.
4: Siro Bilisibili. The Remix Show.
5: Che inizio.
4: Con i remix. Peter Pan. Squat.
6: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
8: Prenota ora la tua vacanza su vortexe.com.
9: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
10: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
9: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
10: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Che bontà!
10: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
15: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
16: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
17: On Radio Peter Pan.
18: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
2: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
1: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
2: Mi fermo due ore adesso.
1: Fino alle 10 ti fermo.
19: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan.
1: It's showtime.
4: Peter Pan o'clock.
1: Le 9 da un minuto.
20: Peter Pan O'Clock.
21: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
22: Che bello qui, il mare,
23: i gabbiani, il sole.
22: La nostra spesa a lì che arriva.
23: Bellissimo.
24: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
25: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
24: A lì migliora la vita. Breaking
26: news. Buongiorno da Gerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Sul caro energia e scontro politico, Lega contro i voucher. Cautela del ministro Giorgetti. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. L'Italia fa il primo passo verso un nucleare sostenibile. La Camera approva la legge delega Pichetto. Il testo ora al Senato per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Tennis. A Parigi, Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinali con Vavassori e Bolelli e la sfida Arnaldi-Cobolli. Calcio. Si svela il calendario di Serie A. Terrà conto dei tornei ATP di Torino e Roma. Agli europei Under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
27: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
28: No, no, no, non
27: sì, ma la nostra qualità.
28: No,
27: beh, ma i nostri controlli.
28: No,
27: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
28: MV Line.
27: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
28: MV Line.
27: Maniaci della qualità.
29: In my mind.
30: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
27: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
31: Io Kamik.
27: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
31: Ma è Kamik.
27: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
31: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
32: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
33: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
34: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan

0: acqua, Barbie Girl.
1: No.
2: Allora, cosa stavi cercando?
0: Sì, niente. Se era del 1997 o se era del 96. 96 è Freed from Desire. 97 Yacqua con Barbie Girl.
2: Ok, dimmene una del 98.
0: Yacqua che, se non sbaglio, si sono sciolti.
2: Perché erano, prima erano ghiacci.

0: avete archiviato?
1: Non sarò ingegnere, non sarò laureato, però me a cavo.
2: Il 18 maggio 2026, dopo oltre 30 anni di carriera, la band annuncia ufficialmente
3: ancora
2: attraverso i propri canali social la fine dell'attività come gruppo dal vivo. Nel comunicato i membri hanno dichiarato di voler concludere il progetto in modo consensuale.
3: Quindi è proprio fresca di neanche
2: mese,
3: due settimane praticamente. Va bene, mi dispiace tantissimo. Adesso però, visto che ci
0: che
3: siete,
0: comunque, quanti anni potevano avere quelli degli altri?
3: Ma ci mancherebbe, però voglio dire. Ragazzi, se siete qui fate parte di una squadra che si chiama Team Ragazzi e come sempre per segnare la vostra presenza potete battere un colpo.
2: C'è anche qualche segno che batterà più di qualche colpo questo weekend, ve li diciamo tra poco.

0: cosa ho pensato ascoltando questo disco?
1: Cosa hai pensato?
0: Quella, che disco?
1: Pensavo che, vista la canzone che dice Emma Ron, che dici che è due marron.
0: Però. Perché? No, ci mancherebbe.
1: Ragaz, intanto, guarda, inauguriamo questa rubrica con il messaggio di un ascoltatore che dice: mi raccomando Edo, io il bonifico te l'ho fatto.
0: Sì?
1: Metti il cancro nelle prime due, per favore.
0: Come facciamo adesso?
1: Tu la fai questa classifica.
0: Ho capito, ma non è che posso.
1: Nelle prime due.
0: Non è che posso star lì a imbrogliare. Hai da scendere per caso?
1: No, niente. Non fu.
0: Ragazzi, allora buon venerdì, è il 5 di giugno, la scuola sta per finire, l'estate sta per arrivare, poi è un attimo che arriva il Redentore, siamo a metà luglio, è finita.
1: No, l'estate finisce, cioè dammi il tempo del mio compleanno, smettila di denigrare questo 26
0: agosto. Ma non è per te, ma ci mancherebbe, figurati.
1: Finisce con la fine di agosto. Vabbè, finisce l'estate.
0: Allora intanto ci concentriamo in questo primo weekend, quasi d'estate, per capire quali sono i quattro segni che ce la faranno. Che urleranno ce la faremo e lunedì poi verranno a urlare a noi ce l'abbiamo fatta.
1: Ce la siamo fatta.
0: Al quarto posto c'è l'acquario.
2: Acquario.
0: Sfiorare il partner distrattamente mentre fai altro può accendere una complicità fortissima.
1: Ah, sfiorarlo quindi?
0: Mentre fai altro? Sì.
1: Che vuol dire?
0: Terzo posto per
2: Toro.
0: Quando ti avvicini lentamente, il partner percepisce subito che qualcosa sta cambiando.
1: Aspetta, come quando si avvicina, come? Lentamente. Un passo un po' da giaguaro,
0: sì, tipo
1: quindi.
0: Una roba del genere. Al secondo posto questo weekend.
2: Cancro.
1: Allora l'hai accettato quel momento che ti ha fatto.
0: Non dico niente. Un abbraccio che dura qualche secondo in più cambia completamente il clima tra te e il partner.
1: Poi dipende sempre quando abbracci quanto t'appoggi.
0: Se
1: dura qualche secondo in più.
0: Appoggi tanto
1: e t'appoggi pure.
0: Non appoggiare troppo, no, scusa.
1: E al primo posto?
0: Volete sapere chi c'è al primo posto?
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: perché
1: dirvelo
0: adesso quando posso farvi stare lì in attesa per due dischi e poi vi dico chi c'era al primo posto?
1: Vabbè, dai, vabbè.

0: prendere il volo, ma voglio sapere se questo weekend.
1: No, ha scritto sto decollando.
0: Stava per decollare
1: Luca,
0: con l'aereo.
1: Sto decollando. Era un'altra, non dirla, non dirla. Non
0: stava
1: dirla.
0: Sbollando lui.
1: Te pareva.
0: 9:22 e qual è il primo segno per quanto riguarda l'Astro Sexo Parade questo weekend?
2: Pesci.
1: Fatalità. Il tuo segno.
0: Ragazzi, io lo
1: fatalità.
0: Sto leggendo, non ho fatto niente. Il modo in cui sorridi dopo aver provocato il partner può renderlo molto più coinvolto del previsto.
1: Il modo in cui sorridi? È la stessa della settimana scorsa, no?
0: Davvero? No.
1: Sembrava la stessa della settimana scorsa.
0: Ma tu eri in classifica la settimana scorsa.
1: Sì, sì, è vero. No, ma però era sempre con
0: tanti sorrisi. Ultimamente l'Astro Sexo Parade va per sorrisi. Allora, ricapitolando, quarto posto l'acquario, al terzo posto il toro, al secondo il cancro e al primo posto i pesci.
1: Compiti per adesso: mandare un messaggio dicendo il vostro segno zodiacale e che sensazioni avete per questo fine settimana.
0: Perché
1: sono già arrivate delle testimonianze. Però fermiamo lì.
0: Guarda questo qua.
1: Fermiamo i motori.
0: Eccolo qua, sta per andare a Istanbul, sta per decollare e tac, è un pesci. In vacanza con WeRoad, cioè, capito?
1: Tra poco ne sentiamo
0: tanta roba per lui. I had a

0: Swift che segno è?
1: Pesci. Ah,
0: cioè, avevi detto dobbiamo fare velocissimi. Adesso sì. Cominciamo adesso, così.
1: Ho sbagliato io, scusa.
0: È nata dicembre. dicembre
1: 13 dicembre.
0: Capricorno.
1: Sagittario, secondo me. Però,
0: vabbè, dai, lascia stare. E allora, intanto, per quanto riguarda i pesci, che dovrebbero essere al primo posto di questa Axtro Sesso Parade, come alcuni la chiamano, Marco dice: se ciaone, io sono pesci, è nata mia figlia 20 giorni fa. Mi sa che ancora per un po' la vedo con il binocolo. Vabbè.
1: Però,
2: Marco, però questa è una cosa che va oltre la classifica,
0: legalizzato,
2: no?
0: Dallo Stato.
1: Ciao, sono Pesci, questo weekend si lavora. Lui è Diego da San Giovanni Larione. Salutiamo gli amici di San Giovanni Larione, anche Diego, e speriamo di tornare molto presto.
0: Assolutamente, alla sagra del Vindurello.
1: Yes.
0: Vero, no? Poi
2: sei al primo posto,
0: sì, con c'è Vindurello. Andrea che è al primo e al secondo posto. Non penso tutti e due lui, no. Ma tipo lui e lei.
1: Sì.
0: Insomma. Poi invece.
1: Ci redarguiscono.
3: Raga, dovete reintrodurre però nel podio assolutamente Vergine e Scorpione, che mancano.
2: Vergine c'era l'altra settimana,
3: esattamente, ragazzo.
2: Ma io non c'entro niente.
3: Una carestia, stiamo aspettando il podio.
1: Ah, devi fare, era l'altra settimana.
0: Devi fare come ha fatto Giovanni, l'altro ascoltatore, devi fare un bonifico a Edo improvvisamente nelle prime due posizioni.
4: Allora, Davide, cancro. La settimana scorsa è andato malissimo, anche se era in classifica. Speriamo che questa settimana vada meglio, perché se no io non vi ascolto più,
1: esagerato.
0: Che posizione sarebbe il cancro stavolta? C'è neanche
1: secondo. Secondo
5: Radio Peter Pan.
6: Arriva la pubblicità. 3 2 1 0.
5: Peter Pan Spot.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
11: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
10: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Domani sera, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
9: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan. Questa sera, dalle 20, il primo sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21, in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Questa sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village, a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero, 18+.
10: Hit Universal Fun.
11: Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Peter Pan Impatto. Domani sera, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, domani sera, Villorba, Treviso.
12: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
13: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
14: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
15: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
16: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
16: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
16: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Il film sta per cominciare.
18: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
19: Cinedisco.
18: Cinedisco.
19: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
18: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
19: Alla grande.
18: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
20: Sì, no, non me la segno.
18: A tempo di DJ Maxwell.
19: Magnifico.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile?
0: chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: Pussycat Dolls su Radio Peter Pan.
1: Mamma mia, ma ti ricordi che ricordi?
0: Mi ricordo,
1: Ricordo. Quando facevamo le battute, si è fatto la doccia.
2: Servizio in camera per...
0: C'è la Titti con noi. Ciao Titti, come stai?
3: Ciao, buongiorno.
0: Allora, manca pochissimo, meno di un'ora, e la Titti dovrà arrivare davanti al comune o alla chiesa?
3: Comune.
0: Comune di?
3: Pregazione.
1: Di, scusami, è andato via l'audio, di?
3: Pregazione.
1: Allora, tu come fai a risponderci al telefono un'ora prima del tuo matrimonio? Cioè, ma perché non ci hai mandati a cagare? Scusa, Titti.
0: Sono agitata.
1: Cioè, ce lo saremmo meritato.
3: Ancora in pigiama.
0: Ma Titti, ma oggi è, diciamo, che è andata a fare le carte come hanno fatto Dua Lipa e il suo marito la settimana scorsa, e poi fra qualche giorno farete la grande festa?
3: Pomeriggio facciamo la vera festa.
0: Ah, oggi pomeriggio?
1: Sì, allora, un po' mi dispiaccio che tu non abbia scelto i remix come animazione, anche perché Edo avrebbe potuto cantarti la canzone che lui suona di solito alle feste.
0: Dedicata alla Titti.
1: E nel tuo caso sarebbe stata proprio personalizzata per te.
4: Mi pregunto se tengo mucha novia.
0: Certo.
4: Non tengo novia.
1: Titti me preguntò, era perfetta. Vabbè, dai,
0: è arrivato un bel messaggio per te, cara Titti, che dice: a te che hai avuto il coraggio di crederci ancora e scegliere l'amore, anche se io ti avevo detto, mi raccomando, il mojito, non il marito. Ti auguro tutta la felicità e serenità che ti meriti. Ti voglio tanto bene, la tua testimone, Matta, la Liz.
1: Ciao Liz. Cosa vuoi dire, Titti?
3: Che non potevo scegliere il pazzo migliore per starmi accanto.
1: Bene. E allora ti facciamo un in bocca al lupo, le congratulazioni.
0: Bravi.
1: Complimenti davvero.
0: Grazie.
1: Titi me pregunto se tengo buccia novia. E ci sentiamo alla prossima, va bene?
3: Grazie.
1: A te. Ciao Titti.

0: purtroppo non ha risposto nessuno al telefono.
1: Noi le telefonate le abbiamo fatte.
0: Certo. No, c'erano matrimoni, c'era gente che faceva l'ultima lezione del master di interior design.
1: Potevano venire fuori delle telefonate belle, ma purtroppo, ahimè, è andata così. Detto ciò, vi ricordiamo un paio di cose importanti.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
1: L'abbiamo detto, Edo?
0: L'abbiamo detto?
1: Che questa sera siamo al Marola Summer Festival.
0: Torre di Quartesolo, lì vicino, in provincia di Vicenza. Ma in realtà siamo proprio a due passi da Vicenza. Questa sera dalle 22 il The Remix Show per la nuova edizione del Marola Summer Festival.
1: Io, Edo, cioè i Remix, e Ricky Ghidoni in console.
0: Sempre questa sera dalle 21 saremo in diretta con il DJ set di Marco Boffo e Salvo Gagliano. Dal Mangio di Gagliarine ritorniamo con il nuovo venerdì del Mangio che si chiama Sporty Pop. Tra beach club, sport, relax, musica, food and drink e ovviamente la diretta di Peter Pan.
1: E spostiamoci a, come dice il nostro collega e amico Federico.
0: Cosa dice?
1: Cosa? Come dice? No, fammelo dire. Spostiamoci al sabato. Ok, gli eventi del sabato con
0: Romani.
1: Peter Pan 2000 Heroes che arriva al chioschito di Cecchini di Pasiano. Ci siamo io e Andrea De Luca, quindi amici della provincia di Pordenone e non solo. Venite a far festa con noi sabato per il Peter Pan 2000 Heroes.
0: Abbiamo parlato anche di Fede che sarà con Marco Boffo domani sera dalle 21 per Avis Radio Music a Villorba in provincia di Treviso. C'è il Peter Pan Impatto. E poi chiudiamo con sempre appuntamento per domani Peter Pan Pink Power alla Velenosa Bolzano Bellunese in provincia, penso un po', di Belluno.
1: Auguri a tutte le donne,
0: e la Velenosa potete andare lì solo se fate battute un po' cattive. La Velenosa.
1: Perché Velenosa?
0: Deve essere così.
1: Pensavo che mettessero qualcosa sulle robe da bere.
0: In console Sister Gloria, Alice Fassina ed Emma Rossato. Sarebbe terribile.
1: Sì, però, sì,
0: non ci farebbe nessuno.

0: Sì, alla polvere dell'ufficio, dello studio o effettivamente sono andato in spiaggia, non lo so. Non
1: Dai,
0: so.
1: Velocemente abbiamo recuperato una ragaz al telefono con noi.
2: Servizio in camera verde.
1: Diana, Diana, pronto?
3: Buongiorno.
1: Diana o Diana? Sarebbe bello anche Diana.
4: Però non ho capito, come si dice quindi?
1: Non lo so.
3: Come Diana.
1: Ciao Diana, benvenuta, sei in diretta su Radio Peter Pan. Anche nel tuo caso c'è un grande avvenimento che però nel tuo caso sarà domani, giusto?
3: Sì,
1: domani esatto. Che succede?
3: Mi sposo.
1: Congratulazioni.
0: Ti facciamo la stessa domanda che abbiamo fatto all'altra sposa che abbiamo sentito poc'anzi.
1: Di che colore ce l'hai il vestito?
0: Di che colore ce l'hai il vestito? E poi vogliamo sapere se domani fai il matrimonio, se fai le carte, se vai in chiesa, in comune, se fai la festa già domani. Insomma, raccontaci un po'.
3: Allora, il vestito è da sposa. Dai,
1: bianco.
3: Si spoilerà.
1: Vabbè, non si spoilerà, no, certo.
3: E no, festa grande domani in chiesa, ristorante, tanti amici.
1: Old school, perché, vero?
0: Sì. Chi c'è come DJ, scusa, che non ci hai chiamati?
1: Non so, male.
3: No, è un DJ qui di vicino, okay, bravo, okay. Bravo anche lui.
1: Sì, ma certo, ma anzi vi facciamo un grande in bocca al lupo. È arrivato un messaggio che diceva: come vostri quattro testimoni vogliamo farvi sapere che saremo sempre al vostro fianco, pronti a sostenervi in questo vostro, ma anche un po' nostro nuovo capitolo di vita. Noi siamo sempre pronti a fare tanta festa assieme, dai che manca pochissimo, pronti e carichi per sabato, i quattro testimoni, Angie, Paolo, il Baga e Dennis.
3: No, grazie.
1: Vuoi dir loro qualcosa?

0: Diana!
1: Grazie, grazie, ciao!
0: E adesso il 2000 Heroes!
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: natura. Sei grosso con l'armatura. Tolta quella che cosa?
1: Sacco basso!
2: Un genio miliardario playboy filantro.
3: I need a heroes. I need a music. 2000 heroes. 2000.

0: abbonamento.
1: Premium o Plus? Preferisci Premium o Plus?
2: Premium.
1: Ok, allora solo la scotechina sarà, la scoteca sarà Plus. La scoteca Plus, il The Remix Premium. Va bene?
2: Mi hai messo in confusione.
3: Anche questo episodio è finito.
0: Grazie, grazie ai nostri DJ che hanno suonato.
1: Ma è già andato il 2000 Heroes, scusa.
2: 2000 Heroes.
1: Aspetta che c'è Giovanni che vuol dire qualcosa.
4: Voi da lunedì usate la sigla estiva?
0: Sì.
4: No, anche tu dovresti.
2: Io aspetto il 21. Anche
1: no, però la usiamo se non sta piovendo. Questo è
2: ufficiale.
3: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
0: Velocemente, ancora una volta vi invitiamo questa sera a partecipare al The Remix Show Live a Marola di Torri di Quartesolo per il Marola Summer Festival. Amici della provincia di Vicenza, ma anche da Padova, ma anche da Treviso,
1: pensate,
0: ma anche da Verona.
1: Sì,
0: fate un po'
1: che...
0: di strada e venite a salutarci.
1: Pensate che questa sera non solo non hanno chiamato pioggia, hanno chiamato sole.
0: Stasera.
1: Com'è possibile che sia il sole?
2: Perché il sole lo porteremo noi.
3: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
2: Grazie, grazie mille. No?
6: Grazie a
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
9: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
10: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
11: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati, 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista, viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
15: Peter Pan Pink Power.
16: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Domani sera Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Domani sera Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
17: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
8: Questa sera, all'apertura di Marola Summer Festival, arriva The Remix Show!
0: Ragazzi, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i Remix Edo e Andrea Nordio.
1: Edo, che ci sarà quella sera?
0: Ma facciamo un po' di fuorigiri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragazzi.
8: Ragazzi, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan questa sera dalle 21.30 al Marola Summer Festival
0: a Marola di Torri di Quartesolo, Vicenza.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
15: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
19: Le 10:02 c'è la Generation.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
20: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
21: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
20: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
21: Come risparmia?
20: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
21: E i lavori?
20: Ma c'è Ristruttura Smart.
21: Così ti risparmi anche tu, eh?
20: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
22: Iperceramica.
23: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
24: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
25: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
24: L'ha applicato da sola?
25: Ma certo, pennello, polso e voilà!
24: L'allievo che supera il maestro!
26: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
27: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Marche d'Aderenza.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

grazie ai remix che tornano lunedì con la versione premium a pagamento. E non ho ancora capito come facciano, perché è uno stratagemma carino, perché così intaschi più soldi. Però dal punto di vista tecnico la radio sarebbe free, quindi sono curioso lunedì di capire. Fra l'altro li saluto e li ringrazio perché grazie a loro ho imparato anche oggi delle cose. Oggi ho imparato che il corrispettivo italiano di Bad Bunny, che è uno dei più grandi musicisti, interpreti della musica moderna, il corrispettivo italiano è Saldavinci. Poteva andar meglio, dai.

Buongiorno, buongiorno amici, buon venerdì 5 giugno 2026, 9 minuti dopo le 10 si arriva fino alle 13 con la Generation. Quindi un'ora da solo, la seconda con Emma Rossato, scopriamo com'è andato l'esame universitario di Emma Rossato oggi, tutti lì sulle spine a sapere se è stata bocciata. Terza ora quella del computerone che serve a individuare gli ultimi due vincitori della settimana e poi lunedì il sorteggio e l'estrazione. Puntata importante quella di oggi, non tanto per celebrare una scalata che è arrivata al suo traguardo naturale, un'altra settimana conclusa, perché è stata una scalata corta, ma c'è un'altra scalata importante da celebrare, la fine di un anno scolastico nel quale ci sono stati compiti in classe, interrogazioni a sorpresa, prof che ti mettevano l'ansia, spostamenti con l'autobus, sveglie presto al mattino, ansia la notte e la domenica sera, ma è tutto finito. Prof, alunni, alziamo il calice al cielo e brindiamo perché è finito un altro anno scolastico, bellissimo. Pelle d'oca, quando finisce un percorso e poi hai 3 mesi liberi, hai 3 mesi di vacanze. Pelle d'oca sono le due parole tanto care a Lady Ellen che sentite il pomeriggio in Peter Pan 90210 e parole sulle quali io voglio costruire l'inizio di questo programma. A proposito di pelle d'oca, secondo me degli esperti musicali di pelle d'oca sono i Coldplay. Cioè ogni canzone che butta fuori un po' la pelle d'oca ti viene fuori. Quindi ho rubato un loro disco dall'archivio che è molto bello, Something Just Like This.

0: Disco rubato dall'archivio, quello dei Chainsmokers con i Coldplay, Something Just Like This. Disco rubato dall'archivio perché ti fa venire la pelle d'oca. E di pelle d'oca si parla. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione!
2: Non

disco di Robin Schulz con Barbs. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, c'è un'altra puntata, l'ultima della settimana della Peter Pan Generation. E mica è una puntata casuale, è una puntata col fischio. E allora, se c'è il fischio, siamo a cavallo. Saluto Fabio, che ha gradito molto il disco rubato dall'archivio, che era quello dei Chainsmokers assieme ai Coldplay, Something Just Like This, e scrive: che disco, Joe, mi ricorda la scuola perché avevo fatto il video di classe con questa canzone in sottofondo. E quando mischi ricordi, foto, video, li metti insieme alla musica, quella musica è indelebilmente legata a quel ricordo, e quindi ogni volta che lo riguardi o riascolti quella canzone, pelle d'oca improvvisamente. Di pelle d'oca parliamo perché ieri pomeriggio, insieme ad Andrea Nordio e Andrea Ferrara, vi spoilerò sta cosa che insomma accadrà nelle prossime settimane, abbiamo registrato, e poi verrà montato dalle mani prestigiose del DJ Maxwell, un programma che già esiste, cioè Cinedisco, però in versione diversa. Cinedisco è la versione nella quale ci sono dei film e vengono raccontati da una voce e poi mixati su della musica bella potente. È stata ideata da Maxwell una versione speciale di Cinedisco dedicata all'Italia e ai mondiali. È vero che quest'anno non ci andiamo, però viene raccontata tutta la storia dell'Italia nelle varie edizioni dei mondiali, e nel leggerla, ti giuro, mi è venuta la pelle d'oca, e io sono abbastanza peloso, quindi mi si sono alzati questi quattro peli, 4 metri di pelo sulle braccia, una roba brutta. Però le cose legate al calcio, non so perché, riescono, o comunque legati alle grandi prestazioni sportive, riescono a farmi sollevare il pelo e farmi venire effettivamente la pelle d'oca. Da qui lo chiedo a voi, 393-7366-240, quelle cose che sono in grado di emozionarvi a tal punto da farvi spuntare la pelle d'oca. Ditecele.

0: Sinclair, Kaisa, I Can Wait. Su Peter Pan si parla di pelle d'oca, un po' per costruirci questa puntata del venerdì, un po' perché effettivamente è un venerdì diverso dagli altri perché finiscono le scuole e quando sei in età scolastica dici pelle d'oca, è finita la scuola, ma che bello, ma che meraviglia. Lei non sbaglia di tanto, dice pelle d'oca quando fuori fa un freddo cane. Anche nella giornata di oggi, che sembra che qualcuno abbia dimenticato il condizionatore acceso, effettivamente ti viene la pelle d'oca. Lì sono più brividi d'amor, però effettivamente Darwin, quando stava studiando l'evoluzione, ha capito perché ci viene la pelle d'oca. Cioè noi effettivamente deriviamo dalla scimmia e su questo siamo tutti d'accordo? Quasi, dai. 99% siamo d'accordo con questa affermazione ed è un riflesso ereditato dai nostri antenati, quelli pelosi, perché quando avevano freddo e si sentivano minacciati, sai, come quando i gatti tirano sul pelo della schiena? Ecco, loro facevano la stessa cosa, contraevano i muscoli alla base di ogni pelo e questo lo sollevava. Sto riflesso c'è rimasto e quindi quando ci emozioniamo in maniera particolare ci si rizza il pelo. Io dicevo sono bello peloso e quindi niente, mi si drizzano 7 metri di pelo. Anche lui dice io sono peloso, ma perché non sulla testa? Cri, perché evidentemente troppo testosterone. Da qui, cose che vi emozionano, cose che vi fanno venire la pelle d'oca. C'è chi scrive Italia-Germania 2006, grande classico. Quando Caressa inizia a dire Cannavaro, Cannavaro, Cannavaro, ecco lì iniziano le lacrime e la pelle d'oca, fino a che Del Piero non la mette nel set. E allora perché non risentirla?
1: Arriva il pallone, lo mette fuori, Cannavaro! Oh. Poi ancora il Cissa Poloschi, Cannavaro! Cannavaro! Contropiede con Totti, dentro il pallone per Girardino, Girardino la porta nella
0: rete,
1: c'è la bandierina, cerca lui contro uno,
0: anche dietro viene su Del Piero,
1: dentro Del Piero, Del Piero,
0: bellissimo, bellissimo, niente, quest'anno non possiamo viverle queste emozioni, ti fa venire

0: La nuova di Ugel, Moving to the Sun. State ascoltando Radio Peter Pan, fa pure rima, vedi che facciamo rima pure col sole, bellissimo. Si parlava dei peli che ti spuntano, la pelle d'oca, il pelo irto di noi maschi. Deriviamo dalle scimmie, lui no invece.
1: Io invece penso che vengo non dalle scimmie, ma dagli orsi, perché passerei 9 mesi su 12 in letargo.
0: E quindi non puoi avere la pelle d'oca, come il mago Giuliano che dice a me la pelle d'oca viene ogni volta che passo a trovarvi agli eventi o in radio e mi fate festa. Grande mago Giuliano, ci porta, a parte che ci porta un sacco di robe da mangiare, quindi è ovvio che gli facciamo festa. Autoreferenziale al massimo, il messaggio di Andrea. Dice, guarda, ti faccio una cosa, ti dico una cosa che ti farà piacere. Mercoledì sera sono uscito in bici con le cuffiette e davano Cinedisco, una replica con il film Ritorno al futuro con la tua voce e mi sono emozionato.
2: Ehi Andrea, ero nelle tue orecchie a farti emozionare.
0: Fra poco torniamo, chiudiamo questa cosa qui della pelle d'oca, ci sarà l'oroscopo e il GR sti cazzi, state con noi.
3: Andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
3: E teniamo lo scontrino.
4: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
9: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Spiega meglio.
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. La magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
18: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
19: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
20: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
16: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
21: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
22: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
23: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
24: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
25: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
26: Peter Pan Impatto. Domani sera la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21 l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto domani sera, Villorba, Treviso.
27: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
28: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
29: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
30: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Buon lavoro, vivi nell'aria, DJ Maxwell, Vivian B. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, si parlava di pelle d'oca e questo disco si sposa a pennello. Ciao Joe, grazie per questa canzone. Oggi è il mio compleanno e mi hai fatto un bellissimo regalo mettendola. Tanti auguri, non si firma, però buon compleanno. Buon compleanno, si parlava di pelle d'oca e la chiudiamo qui perché poi c'è l'oroscopo, c'è il GR e sti cazzi, quelle cose che ti fanno automaticamente scattare il pelo all'insù come se fosse un coltellino a serramani, però fa in automatico, parte l'alta velocità, sicuro.
1: Ciao amici Peter Pan, sì, forse ho la pelle d'oca, l'ho avuta circa molti anni fa, diciamo 40 anni fa. Avevo 19 anni e andavo a Udine, Roma, con la motocicletta, una bella moto, e sono andato al massimo della mia velocità a 265 km orari.
0: Ovviamente non fa.
1: La pelle d'oca è salita quando dietro mi sono trovato una Ferrari che mi voleva sorpassare e mi ha sorpassato a destra. Però è stato figo. Ciao.
0: Ovviamente non fatelo a casa, è sconsigliato farlo. A proposito di Ferrari, vedi quelli che c'è, quella che c'avevi dietro e ti ha superato, era quella di Leclerc. Marco lo segnala, giusti 2 anni fa Leclerc vinse la gara di casa, non tanto per la gara che fu noiosa, ma il dopogara fece emozionare, le urla via radio per ringraziare papà Hervé e l'amico Jules, entrambi mancati in giovane età, che da bambino mentre passavano per quelle strade lo facevano sognare che avrebbe vinto quella gara. Un sogno che si avvera e il ricordo di chi non c'è più e le immagini. Sia orgoglioso di te, questo è il messaggio che manda Marco. E effettivamente quella gara fu
2: l'ultima volta da Rascasse in salita. A casa tua Charles,
3: a casa tua Charles.
2: Charles Leclerc vince il Gran Premio di Monaco per la prima volta in carriera.
0: E vedi che questo weekend è questo weekend, c'è proprio quel Gran Premio lì. Peter Pan, Radio Peter Pan.

Disco Lines, Tina Shea, No Brock Boys. Subito al pan, dai, abbiamo chiuso il discorso legato alla pelle d'oca. Però c'è l'ultima cosa che voglio fare. Cioè, Dario mi ha segnalato una canzone che effettivamente è una di quelle che la pelle d'oca te la fa venire. Perché ti fa tornare bimbo.

0: canzone di Mulan, farò di te un uomo, bellissima. I segni che si salvano e che vanno bene in questo venerdì, di riflesso vanno bene per tutto il fine settimana, sono due punti, attenti: l'Ariete, il Cancro, la Vergine, la Bilancia, il Sagittario. Questi, quelli buoni, gli altri no.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Rullo di tamburi, rimangono fuori due segni principali del weekend, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi, col voto 8 in pagella, perché il 10, la perfezione, non esiste neanche nei cartoni animati. I più fighi sono quindi quelli dei gemelli. Oroscopo rimato per il segno fortunato. Standing ovation, tutto lo stadio ti omaggia con una ola. Sei vincente come il Barcellona di Pep Guardiola. Mente brillante come un foglio di carta stagnola e cuore dolce come la crema spalmabile alla nocciola. Festeggia come se anche per te oggi finisse la scuola. Offri a tutta la classe un giro di rum e cola. I più fighi sono quindi quelli dei gemelli.
1: Un ottimo lavoro.
0: Bravi.
1: E non
0: numeri uno.
1: Applaudo rum e cola. Con ironia.
0: Peggiori del weekend, quelli del Leone.
2: Oddio! Male. No! Dio, ti prego, no!
0: Male.
2: No!
0: Leone, male.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Justin Wellington, Aiko Aiko, su Peter Pan.
1: GR Sticazzi.
0: Siamo collegati con la redazione del GR Sticazzi, l'ultima carrellata di questa settimana.
2: E Sticazzi!
0: Si parte da Donna Moderna che titola Fragrance Stacking, come sovrapporre i profumi nel modo giusto.
2: E Sticazzi!
0: Che non significa non lavarsi e mettersi del profumo potente sopra, perché la puzza penetra. Fate come Mara Venier, come consiglia sul leggo, mi lavavo con l'Ajax, quello per le pentole.
2: E Sticazzi!
0: Che è sempre meglio di niente, comunque sgrassa. Il mattino punto it. Disavventura per Clizia in corvaia, arriva in ritardo in stazione e perde il treno e poi dichiara: ho chiesto un minimo di umanità, mi è stata negata.
2: E sti cazzi.
0: Clizia, allora metti la mano così, ma vai a cagare, ma dai, mi pare che il treno aspetta te. Fanpage.it. Cattelan intervista De Ron, giocatore di calcio, e gli domanda: puoi chiedere a Van Dijk perché guarda le storie di mia moglie su Instagram?
2: E sti cazzi.
0: Hai capito il gelosone? Guardi Italia, la ricerca AI su Amazon genera immagini di prodotti inesistenti.
2: E sti cazzi.
0: Ma la domanda è: poi si possono comprare? Me li manda Amazon anche se non esistono? Fatto Quotidiano: peccato non aver mostrato i peli delle ascelle di Margot Robbie, mostrarla non depilata sarebbe stato importante per aderire al personaggio. Parla la regista di Cime Tempestose.
2: E sti cazzi.
0: No, certo, cambiava tutto anche dal punto di vista della trama, il pelo dell'ascella svolta il film. Il Mattino riporta invece la delusione di Albano, escluso dal concerto degli 80 anni della Repubblica Italiana. Si sono dimenticati di me, dice, sarebbe stata una buona idea invitarmi.
2: E sti cazzi.
0: Ecco, allora io lo dico a quelli che organizzano Sanremo, sarebbe una bella idea invitarmi a presentare il festival. Ce n'è un'altra, ma te la dico dopo questo disco.
1: Radio Peter Pan.

0: forse la più bella del GR sti cazzi l'ho tenuta dopo il disco dei Bowsa, Magnetic. Titola così, è il Fatto Quotidiano che la riporta. Gruppi di persone entrano ed escono dai tombini nel cuore della notte. La polizia apre un'indagine sull'inquietante scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Ovviamente quelli che escono dalle fogne sono i tifosi di quella squadra lì. Indovina quale?
1: Decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
4: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
5: Peter Pan Pink Power.
6: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Domani sera Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Domani sera Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
7: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Motore, azione, Chuck si gira.
15: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
16: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
17: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan. Fun.
18: Radio Peter Pan. It's showtime.
19: Peter Pan O'Clock.
20: Tardi, le 11.05.
21: Sì, vabbè, ma stiamo facendo festa.
18: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
22: Ehi, abbassati un po'.
20: Perché?
22: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come il tonno Maruzzella all'olio d'oliva, confezione famiglia a 7 pezzi da 70 grammi a soli 3,99 euro con carta fedeltà.
20: Così bassi che finiscono subito nel carrello.
22: Ali, migliora la vita.
18: Peter Pan, meteo.
0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di venerdì un rapido impulso atlantico impegna il nord Italia, portando acquazzoni rovesci in transito soprattutto al nord-est, qualche fenomeno anche tra Emilia, Romagna e Marche. Migliore invece fin dal mattino al nord-ovest, dove ritornano condizioni più soleggiate. Un po' di variabilità insisterà anche al pomeriggio sulle Alpi e sulla Friuli Venezia Giulia, mentre migliora sul resto delle regioni settentrionali. Temperature molto gradevoli, le massime non andranno oltre i 25-26 gradi sulla nord Italia. Poi nel weekend tempo nel complesso discreto, anche se sabato avremo ancora della variabilità con il rischio di locali acquazzoni sparsi specialmente sui rilievi e sulle aree pedemontane. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
2: Che facciamo questo weekend?
23: Stiamo a casa.
2: A casa?
23: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
23: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
23: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
24: Forever Fun, forever.

0: Nella storia della musica degli anni 90, 1997, Gala, Freed from Desire, libero dal desiderio. State ascoltando Radio Peter Pan e ciao, io sono Joe. È arrivata!
1: Buongiorno, buongiornissimo!
0: Giorno, Emma Rossato, buongiorno. Abbiamo appena fatto una grande festa nei corridoi, per quello è così tardi, per quello sono le 11:10.
1: Dovete
0: per quello
1: sapere.
0: L'ora l'abbiamo detta alle 11:05. Mi sono ritagliato del tempo per andare a festeggiare.
1: Dovete sapere che Joe non esce mai,
0: mai
1: in corridoio durante
0: mai.
1: Queste feste là.
0: Se ricordate, c'era una carta quando c'era la zingara su Rai 1.
1: Sì.
0: Pensa, all'epoca si poteva fare. C'era una delle carte dei tarocchi che era l'eremita. Sono
1: ecco,
0: io.
1: Ecco, sei tu. Oggi è uscito due volte. Cioè, è venuto, sì. Ha mangiato. Sì. Siamo venuti qui a fare il segnalario ed è ritornato lì.
0: Ragazzi, proprio
1: domani
0: perché
1: domani si trema il mondo.
0: Sono un grande collega.
1: Sì.
0: Ho deciso di deliziarvi.
1: Vai.
0: Mangiando la pizza quella con il tonno e la cipolla.
1: Che buona, grazie.
0: La salsiccia e i peperoni.
1: Anche io quella.
0: Ma soprattutto bevendo della Coca-Cola, che adesso mi farà ruttare tutto il tempo.
1: Non facciamolo quello.
0: Però non è l'unico che compie gli anni, Rocky. Non gli abbiamo ancora
1: no.
0: fatto gli auguri. Buon
1: auguri,
0: compleanno,
1: Rocky.
0: Ce ne sono un sacco di compleanni e mi hanno detto: dai, ci leggi.
1: Fate gli auguri a mia figlia che oggi fa 13 anni. Ditele che la mia è una figlia fantastica, l'amo da morire, da papà Berat per Angelica.
0: Auguri, quindi auguri Angelica. Non è mica l'unica Angelica, neanche Rocky, ce n'è un altro, Matteo, che fa gli anni.
1: Esatto, l'uomo più importante della mia vita, oggi fa 44 anni, quindi auguri Matteo da Gabri.
0: Auguri. Sono finiti, basta compleanno.
2: Attenzione,

0: Carnival del Loco Loco su Peter Pan. Ma anche suo fratello, compie anni, ne fa 28.
1: Si chiama Thomas.
0: Thomas, quindi, di cognome?
1: Turbato. È una cazzata, vero? Non ce la posso capare con queste cose io.
0: Basta. L'ha detto davvero? Hai detto Thomas Turbato? Ma veramente?
1: Ah no, ho detto il cognome, non ho detto assieme io. Non mi state simpatici quando fate così.
0: Comunque questa base non l'ho messa perché sei caduta nel tranello del compleanno del cugino Thomas Turbato.
1: Ma cadrò in un altro tranello che sarà il tuo? Cioè dimmi tutto.
0: Ma è la domanda che ti fa un ascoltatore, un'ascoltatrice. No. Ciao ragazzi, com'è andato l'esame di Emma?
1: Lascia la base, non parliamo per favore. No, ho preso 20.
0: Ma?
1: Ho rifiutato. Ma scusami, ma adesso io
0: 20 su 30,
1: io
0: diciamo,
1: spero che la professoressa che stia pure anche ascoltando. Certo. Ma io dico, ma se l'esame è esporre un argomento a una classe di terza media e tu mi vieni a dire ma il linguaggio deve essere universitario, com'è possibile? Come puoi spiegare a un bambino di 11 anni con un linguaggio di un trentenne? Cacchio! Accipicchia.
0: Alla fine, quando va male un esame, la colpa non è tua, che non eri giustamente preparato, ma è colpa sempre di qualcun altro, dei professori.
1: Beh, lei è proprio una.
0: Una legge.
1: No, perché
0: vita.
1: Devo rifare l'esame, bravissima.
0: No, rifare, bravissima.
1: No, è bravissima, numero uno.
0: Annalisa, quindi ci piacciamo oppure
1: non
0: no?
1: Lo so!

0: Pan Along the Broad della Generation. Abbiamo indagato un pochettino sull'esame di ieri. Quando lo rifarai, quindi?
1: Settimana prossima.
0: Ah, già subito?
1: Venerdì. O giovedì o venerdì, comunque.
0: Quindi salti dei giorni di radio?
1: No, sempre pomeriggio.
0: Peccato,
1: tranquillo.
0: Porca miseria.
1: No, forse ne ho un altro mercoledì di esame. Lì forse salto, ma se studio.
0: Dato che gli esami non finiscono mai, allora c'era una notizia che ha attratto la mia attenzione. Te fai parte della Gen Z, no?
1: Sì.
0: La Gen Z è famosa per essere molto legata al concetto di ecosostenibilità, ecologia.
1: Mamma mia, è l'esame che devo dare per mercoledì.
0: Riciclo della plastica. I 10 errori che mettono in crisi persino la Gen Z e come non farli più. Allora io adesso ti faccio delle domande che sono contenute all'interno di questo articolo.
1: Vai.
0: E vediamo se rispondi giusto.
1: Non credo.
0: Base tensiva.
1: Vai. Ok. Partiamo.
0: Per buttare via della plastica sporca, il contenitore deve essere lavato oppure no?
1: Lavato.
0: No. Basta svuotarlo. La bottiglia si schiaccia verticalmente o orizzontalmente, cioè dall'alto verso il basso.
1: Orizzontalmente.
0: Quindi tenerla lunga.
1: Stretta, sì, piatta.
0: Piatta, giusto, ok, questa è corretta. Il tappo della bottiglia legato alla bottiglia di plastica va staccato prima di buttarlo?
1: Sì.
0: No.
1: No.
0: Quando hai delle cose che stanno una dentro l'altra, quindi creare una matriosca di oggetti,
1: sì,
0: e occupano meno spazio, è giusto farlo oppure no?
1: È sbagliato,
0: bravissima. Il
1: grazie.
0: Polistirolo dove va?
1: Indifferenziata.
0: Nel secco o nella plastica?
1: Nel secco? Sì.
0: È la tua risposta definitiva?
1: È la mia risposta definitiva. Bene. Ma è la plastica?
0: Boh, c'è scritto così nell'articolo, anch'io avrei detto nel...
1: Bah, non lo so.

0: disco di 6 anni fa, porca di quella miseria, 2020. C'è la Generation, abbiamo parlato di come si smaltisce la plastica.
1: Sì.
0: Errori comuni che poi vabbè, insomma, in qualche modo il pianeta li risolverà. Questi
1: ci sarà qualcuno che ci avrà pensato, chi ci siamo noi che non sappiamo come si faccia, no?
0: Però vedi, una cosa che siamo sempre nel dubbio è il polistirolo dove va. Quella anche Emma ha detto, il polistirolo lo butti nel secco. Sbagliato, le vaschette in polistirolo, come quella della carne o del gelato,
1: okay,
0: vanno nella plastica, o comunque le piccole protezioni per elettrodomestici, quindi imballaggi, sono a tutti gli effetti e quindi vanno anche loro nella raccolta della plastica.
1: Yeah,
0: questa è la soluzione.
1: Abbiamo imparato una cosa nuova.
0: Unbelievable. Salutiamo invece l'ascoltatore che ci domanda quanti soldi, si chiama Musso, questo è il nome che ho utilizzato su WhatsApp, ci domanda questo.
1: Ma quanto vi ha pagato per essere riprodotta così tante volte, madame?
0: Ma allora, a me ha regalato una Ferrari, quella elettrica.
1: Bella, che colore?
0: Azzurro.
1: Bella!
0: È la più bella di tutte.
1: Sì.
0: Sembra un pastiglione di Piaga.
1: Manca solo il logo di Radio Peter Pan.
0: A te, madame, ha regalato qualcosa?
1: A me la Ferrari vera, però. Quella che è il motore, quella che fa grrr, grrr.
0: Ma consuma di più, adesso te la mantieni te.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
13: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
18: On Radio Peter Pan.
19: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio. Perché il classico non si batte.
20: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore.
21: Go! Che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
20: Luca Antolini e Marco Cordi, che sono appunto
21: i docenti di scuola di Techno.
5: Radio Peter Pan.
22: Non c'è altra scelta.
23: Motore, azione, Chuck si gira.
24: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. incubo.
0: Sveglia!
1: Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: riuscito a dire la Ferrari, quella vera.
1: La bella. Ferrari vera, quella che fa grr.
2: Non ho parole.
3: È per pochi, è per pochi.
0: Tipo quella di Leclerc, come fa? Ah, è più forte ancora, porca miseria. Seconda parte della Generation. Ciao, io sono Joe, quella che fa i versi, la umorista di questo programma è Emma Rossato.
3: Sono io.
0: Quella che è l'esperta di dilemmi, in quanto Emma propone ogni giorno un dilemma. Oggi le ho chiesto, ne hai uno bello da proporci? Le ha detto, ma certo, ma di brutto, senti qua,
3: certo.
0: Senti qua.
3: Ma quando voi andate in palestra, quindi la domanda non è rivolta a Joe.
0: Sì.
3: La doccia la fate lì negli spogliatoi della palestra per risparmiare anche l'acqua? Oppure preferite comunque farla a casa?
0: Allora, a parte che se piove come oggi puoi farla al parcheggio della palestra.
3: Vabbè, però io conosco persone che proprio categoricamente la fanno lì perché dicono così risparmio l'acqua di casa mia.
0: Beh, hai pagato l'abbonamento, quindi è giusto farla lì. Ma spiegami come sono fatti i bagni di queste palestre, che quelle cose lì dove
3: allora,
0: la gente si va ad allenare.
3: C'è un corridoio di solito.
0: Sì.
3: Si entra, okay. Ci sono dei lavandini,
0: ci sono
3: gli specchi.
0: I phon
3: anche, alcune volte anche le piastre.
0: Hanno le vasche
3: capelli.
0: Da bagno?
3: Non hanno la vasca da bagno, Gio. Ci sono delle docce che possono essere con le tendine per chiudere oppure anche proprio aperte per tutti.
0: Quindi le donne tutte nude.
3: E anche gli uomini tutti nudi. Attenti al sapone.
0: Quindi che fai quando vai in palestra? Doccia sì o doccia a casa? Ditecelo.

0: Fede dove quando il remix è quello di Franco Lippi, state ascoltando Radio Peter Pan, ho chiesto a Emma di tirar fuori dal cilindro un dilemma di quelli che insomma ci facciano fare il salto nella scalata, no? Anche degli ascolti,
1: ah,
0: tanta
1: certo.
0: gente che dice oh metti su Peter Pan che stanno parlando di una roba veramente
1: bella. Scusami, cambia base. Ma che
0: non c'è nessuno che te ne frega qualcosa.
1: Non è vero, guarda che ci hanno scritto. Doccia in palestra, sì oppure no?
0: Ma chi è che va in palestra? Dai,
1: il preoccupante è che tu non ci vai. Andrea palestra. Ci scrive: molti sarebbero da obbligarli a fare la doccia prima di entrare in palestra.
0: Sì, prima, dopo. Durante, dopo, quello a prescindere.
1: E lei invece dice questo:
2: ragazzi, non è per risparmiare l'acqua, è che non puoi andare via con tutto quel sudore addosso.
0: Però sai che comunque crei col microclima in macchina.
1: Che schifo.
0: E poi il sedile assorbe, ti asciughi un po' e prende il tuo odore. Quindi poi entri in macchina e senti questa fragranza di maschio.
1: Ovvio che faccio la palestra, oltre ad aver pagato e risparmiato, quando arrivo a casa non ci penso neanche più. E come ha detto Emma, sempre stare attenti alle saponette.
0: Allora, è quella roba della saponetta perché dici ti chini e poi arriva qualcuno dietro e fa hop! Ma chi è che fa? Dai, nel 2026, dimmi qualcuno che conosci che utilizza la saponetta per farsi la doccia. Dai.
1: Quella solida?
0: Dai!
1: Io ce l'ho a casa.
0: Perché
1: quella
0: tu
1: solida.
0: Speri che arrivi qualcuno che ti faccia improvvisamente
1: hop!
3: Radio Peter Pan.
1: Tocca a me.

0: posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Bad Bunny, Drake, Mia, dal 2018 su Peter Pan chiude la seconda ora della Generation. Abbiamo confrontato due stili di vita, quelli che dopo la palestra fanno la doccia in palestra e quelli che dicono no, voglio farla a casa perché il bagno è meglio, perché c'ho la mia privacy, c'ho le mie robe. E poi ci sono quelli come me che non gliene frega un cavolo con due Z, perché comunque la palestra non manco la fanno, hanno mai visto com'è fatta dentro, forse da fuori. C'è Eric che quando ha mandato questo messaggio ha detto adesso gliele dico io come stanno le cose.
2: Certo che si fa la doccia in palestra, perché se no poi si puzza tantissimo.
1: Certo, si puzza.
3: Dai, dai,
1: se non ti lavi. Però c'è l'opzione che non ti lavi, monti in macchina, il sedile della tua auto assorbe quel sudore lì, tu sei pulito e il sedile si impregna.
3: Ma infatti lui trova la soluzione.
2: Sì, sì, fate come dice Joe, così impregnate di sudore i sedili, diventano lerci e chiamerete me per pulirli, insomma.
1: Sì, perché lui si occupa di pulizia dei sedili.
3: A me serve, sai.
1: Servirebbe a tu, certo. I tuoi hanno delle macchie che non si capisce la provenienza.
3: Dai, che schifo, Joe.
1: Dai, chiudiamo con lui, vai.
4: Io faccio la doccia in palestra, ma vi dirò di più, la faccio pure al lavoro, quindi risparmio doppio.
1: Grande.
4: Anche Rocky. Solo una doccia a settimana a casa.
1: Una doccia a settimana.
3: Anche Rocky fa la doccia al lavoro.
1: Seguitemi per altri consigli economici. Fra poco torniamo, terza ora, ultimo appuntamento della settimana con
3: la sala giochi.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Peter Pan Pink Power.
10: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Domani sera Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Domani sera Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
11: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: On Radio Peter Pan.
6: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Radio Peter Pan.
16: It's showtime.
17: Peter Pan O'Clock.
18: Le 12:03.
19: Ci sono le news.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
20: Breaking news.
21: Buona giornata da Umberto Cascone. Dopo la lettera aperta di Zelensky che propone un incontro per chiudere il conflitto, Putin non chiude la porta. Se vuole parlare è il benvenuto a Mosca in qualunque momento, dice il Cremlino rivolto al presidente ucraino. Slitta il voucher di 100 euro contro il caro energia dopo il no della Lega. Il Carroccio critica l'idea di rivolgere la misura solo ai più fragili, tra cui potrebbero essere inclusi i migranti, e chiede più attenzione al ceto medio. Rinviata a un decreto ministeriale la proroga del taglio delle accise. Calcio, oggi la presentazione del calendario della prossima Serie A. Si terrà conto anche dei tornei ATP di Roma e Torino. Tennis a Roland Garros. Inizia in questi minuti la semifinale del doppio maschile. In campo il duo Bolelli-Vavassori. In serata la semifinale nel singolo tra Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
22: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
23: No, no, no, non
22: sì, ma la nostra qualità.
23: No,
22: beh, ma i nostri controlli.
23: No,
22: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
23: MV Line.
22: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
23: MV Line!
22: Maniaci della qualità.
24: In my mind.
16: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
25: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
26: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
25: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
26: Come risparmia?
25: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
26: E i lavori?
25: Ma c'è Ristruttura Smart.
26: Così ti risparmi anche tu, eh?
25: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
27: Iperceramica.
28: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
29: Prendiamo due prodotti Luxury.
28: E teniamo lo scontrino.
29: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
28: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
30: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
31: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
32: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Clean Bandit, Just Glean, Real Love. State ascoltando Radio Peter Pan, terza ora della Generation. Ciao, io sono Joe.
1: Ciao, sono Emma.
0: Ciao, c'è il computerone.
1: Ciao, ciao computerone.
0: Il venerdì abbiamo anche la freddura del freddurista Ivano, clamorosa.
2: Mamma mia. Due pipistrelli, gli piace fare le corse con la macchina. Si può dire che sono due pipistrelli?
1: Che schifo.
0: Era bello.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Secondo me non si è capito l'inizio. Se due pipistrelli gli piace fare le corse in macchina, quello era l'inizio. Il finale, vabbè.
1: Era meglio non dirlo, appunto. Vedi?
0: Computerone, tutto pronto. Terza ora della Generation, ultimi due ticket della settimana. I numeri
1: 9-10.
0: Ambientati nel magico mondo dei cartoni animati. Poi lunedì, con il casellario riempito, verrà sorteggiato uno dei 10 vincitori, che non solo vince i gadget di Peter Pan, ma anche un premio offerto da Sand Beach di Sottomarina.
1: Esatto, una giornata di relax con un ombrellone e due lettini al Sand Beach.
0: Questo è il premio di questa settimana. Sì. La prossima sarà ancora più prestigioso. A che giochiamo? Gioco musicale che ha a che fare con i cartoni.
1: C'è un DJ che non è in grado di fare il DJ.
0: Zero.
1: E fa questi remix che proprio non si capisce niente. Terribile. Ma voi siete bravissimi e voi troverete la sigla di questo cartone.
0: 393-7366-240 è un po' incasinata, ma ci arrivi. Infatti. Che cartone è?

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
1: Non si batte, è troppo forte.

0: J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake, Tonto, su Peter Pan. Si è giocato per assegnare il penultimo ticket di questa settimana, il numero
1: 9.
0: Con il gioco
1: il DJ Cane.
0: C'è un DJ che è molto scarso come producer e come remixer, che ha deciso di prendere una canzone dei cartoni animati e remixarla male. Voi dovevate individuare la canzone originale.
1: Oh, nessuno,
0: di
1: proprio.
0: Di che cartone era sigla? Diciamo che hanno sbagliato in due.
1: Sì.
0: E tutti gli altri l'hanno indovinata. Che cos'era?
2: Pollon combina guai.
0: Però è bello perché li sentiamo cantare.
1: Sì.
3: Pollon.
4: Ciao. Pollo combina guai.
1: Viai.
5: Pollon.
4: Pollo combina guai.
6: Pollo combina guai.
1: Lui, siamo veloci. Lui è l'unico che l'ha sbagliata.
7: I puffi.
0: Ma come i puffi? Vabbè, l'ha incantata, gliela facciamo cantare per me.

0: VI.
1: Sai che
0: forse l'audio più bello di tutti è combina VI. Non ho capito cosa avesse voluto dire.
1: Non ho mai visto Pollon.
0: Beh, è una storia di una bambina che forniva degli stupefacenti alle divinità.
1: Perfetto.
0: Era figlia di Zeus e lei andava in giro con questa polverina che diceva sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria.
1: Belli insegnamenti di ame bambini.
0: Trama. Poi c'era suo papà che era Eros, il dio del sole.
1: No, ma sono i social il problema adesso.
0: Beh, insomma, queste erano le trame di cartoni una volta, ci piacevano. Il più veloce non ci ha ancora detto chi è, però da WhatsApp sappiamo il suo nome di battesimo. Il ticket numero 9 lo vince lui.
1: Diego!
0: Bravo Diego, stupefacente, you win!

0: se no non posso disannunciarlo. Bibi Rex, New Religion. Mettiamo in pausa un secondo la sala giochi per riprendere un attimino il discorso di Pollon combina guai, che era la risposta del gioco di oggi.
1: Io l'ho appena scoperto.
0: Primo dei due. C'era un certo punto, la filastrocca Emma non ci credeva, pensava che la stessi prendendo in giro, però Pollon girava con questo sacchettino blu e dentro c'era una polvere. E aveva una filastrocca che accompagnava quando lanciava nell'aria questa polvere. Sembra talco, ma non è, serve a darti l'allegria.
1: Senti,
0: abbiamo trovato un pezzo, aspetta che lo presento, nel quale c'è Eros, che è il dio del sole, che era il papà di Pollon.
1: No, hanno scritto che il papà di Pollon era
0: Eros, Apollo. Vabbè, Eros, Apollo è la stessa cosa, in due versioni diverse, sì. Nipote di Zeus.
1: Sì.
0: Il papà non c'aveva voglia di portare il sole in giro di qua e di là. E quindi lei ha detto: sai cosa? Adesso gli do io qualcosa per dargli la carica. Senti, senti come va a finire.
2: Ti provo subito, così il mio papino diventa felice e contento.
3: Sembra falco, ma non è, serve a darti l'allegria. Se lo lanci o lo respiri,
0: se lo lancia lo respiri.
2: L'allegria.
0: L'allegria, vedi. E poi prende dal sacchetto, la lancia, suo papà si carica. Ed è carichissimo! Vola in cielo, in mezzo ai fuochi d'artificio.
4: Voglio tornare al mio lavoro.
0: Eccomi qua, voglio tornare al mio lavoro, sono carichissimo!
5: Discotech People, next event. We are back, and it's time to party.
0: Tempo di fare un po' di casino insieme, cazzeggiando negli eventi di Peter Pan. Ad esempio questa sera puoi farlo al Marolla Summer Festival a Torri di Quartesolo, provincia di Vicenza, di cui siamo tra l'altro media partner. 3 giorni di sport, musica e divertimento. Stasera dalle 22 il The Remix Show live con in console Ricky Ghidoni e i Remix, Edo e Andrea Nordio.
1: Ma oggi c'è anche la grande apertura dei nuovi venerdì del Mangio di Gaiarina a Treviso con Radio Peter Pan dalle 21, il DJ set in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano, il primo sport party tra beach club, sport, relax, musica e food drink.
0: Sembra talco, ma non è, serve a darti l'allegria. Gli eventi di Peter Pan sono fatti così. Trovi tutte le info, anche quelle di sabato, domenica, delle prossime settimane sul sito peterpan.it,
1: sezione eventi.
0: Yeah.
5: Radio Peter Pan.

0: sbagliato.
1: Ho sbagliato.
0: No. Ho sbagliato. In mitologia greca non sono tanto bravo, non l'ho studiata così tanto. Ero convinto che Apollo ed Eros in questo contesto di confusione mentale fossero la stessa cosa.
2: Invece no.
0: In realtà no, perché sai che c'è la mitologia greca e quella romana che ha preso delle cose dalla mitologia greca. In realtà il corrispettivo di Apollo, il dio del sole, nella mitologia romana era Febo, che poi però non è un diretto corrispettivo, però ha a che fare con la luce, col
2: non
0: sole.
2: Era Fedro.
0: No, non era Fedro. Eros invece era il dio dell'amore, ovviamente Eros, e quindi Eros.
2: Eros
0: è anche un po' sessuale. E Thanatos, che è la morte. Lui, Mirko, dice: attento, però è importante.
2: Dai, Gio.
1: Gio, Apollo era Apollo, il dio del sole. Eros è il dio dell'amore.
0: Giusto.
1: Sì. Adesso, cartoni animati, informati bene, sai.
0: No, infatti.
2: Per fortuna non l'ho fatto io questa volta, questa gaffe.
0: No, infatti, ammetto,
2: ogni tanto.
0: Comunque, questa non è proprio cartoni animati, è proprio mitologia,
2: epica.
0: Roba che si studia a scuola.
2: Cosa che io odiavo. Cioè, non mi chiedere dov'era il cavallo di Troia.
0: Fra tutte le cose che potevi dire.
3: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
13: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
14: Motore, azione, Chuck si gira.
15: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
14: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
16: Peter Pan Pink Power.
17: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Domani sera Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Domani sera Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
15: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Modissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Modissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Modissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Modissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Modissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Modissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Modissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Modissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Modissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Modissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Modissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Modissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Modissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Modissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Modissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Modissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Modissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Modissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Forever Fun, Forever Young.
19: Ci fu un'idea.
20: 2000 Heroes.
21: Un gruppo di persone straordinarie.
20: I supereroi degli anni 2000 mixati da
22: Thomas Menegazzi.
23: Un genio miliardario playboy finale.

0: Thank you. Thank you.
1: Thank you.
0: Thank you.
2: Thomas Meneghiasi.
3: Heroes.
4: Anche questo episodio è finito.
5: Thank you Thomas Menegazzi, ci ha portati al 2015 con Jonas Blue, Fast Car.
6: Al 2008 con Estee, American Boy.
5: A chiudere dal 2011 Lady Gaga, Born This Way.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Thank you.
5: Thank you. Super, iper, mega, Thomas Menegazzi.
4: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: Picchettino finale della Generation, quello che ci permette di dirvi: avete deciso di far pubblicità su Peter Pan?
7: 651-651. Pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan.
6: Sì.
7: Falla anche tu.
6: Dai,
7: chiama
6: anche
7: Radio
6: tu.
7: Peter Pan 800-651-651. Pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan.
5: È andata in loop. Ragazzi, ce l'avete segnalato in giusto quei due o tre. È successo questo. Dai, che è venerdì, ultimi 20 minuti della Generation. C'è il Dome che ha fatto un incubo.
6: Ah, senti!
8: Ciao Gio, grande Gio!
1: Ciao Dome!
8: Senti, allora, era inspiegabile, inspiegabile Gio! Non riuscivo a correre, non riuscivo neanche a camminare, allora dovevo aggrapparmi al terreno perché dovevo andare a prendere praticamente un biglietto dell'autobus, ma andavo tipo in stazione, quindi andavo avanti, indietro, indietro.
5: E poi?
8: E poi mi sono trovato sul raccordo anulare. Niente, questo è stato il mio sogno di questa notte, Gio! Però l'importante è che beverdi, Gio!
5: Allora, ormai non c'hai più quell'età lì? La birra e il peperone la sera li
6: si separano piuttosto,
5: se no poi fai questi incubi qua. Computerone, sei ancora lì? Dai, che c'è l'ultimo ticket, il numero
6: 10
5: col gioco
9: B-T-M.
5: Gioco musicale, sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni animati, si sviluppa così.
6: Questa canzone a tratti rallenta, a tratti però si velocizza. Voi dovete individuare di che cartone si tratta.
5: Di che cartone è questa sigla qui? 393-736-6240, o meglio, non è una sigla, è una canzone di un lungometraggio.
10: Oggi parleremo del ritmo.
9: BPM.
5: BPM.
9: Nella musica lo strumento con cui teniamo il tempo si chiama metronomo. Essenzialmente è un orologio in grado di accelerare o rallentare.
10: È il tempo di accelerare. È il tempo di rallentare. È il tempo di accelerare. È il tempo di rallentare.
9: Nella prossima lezione impareremo a leggere un pentagramma completo.
5: Ah, alla fine l'ultima indietro che diceva alleluia ti faceva capire qual era. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.

0: settimana della Peter Pan Generation, si è giocato per assegnare l'ultimo ticket.
1: Il numero 10.
0: Con un gioco ambientato nel magico mondo dei cartoni animati che si chiamava
1: PPM.
0: Una canzone accelerata o rallentata che fa parte di un classico Disney. All'inizio c'erano delle cose che ti facevano capire cosa potesse essere, perché sai che c'erano tanti strumenti anche molto eleganti, c'erano le trombe, c'era
1: sassofono,
0: il pianoforte, c'era il sax, insomma quella roba che ti fa capire, ah, è un cartone forse anche musicale a un certo punto. C'è del jazz in mezzo, e quindi poi c'era l'indizio finale che aiutava, perché diceva alleluia! Siamo stonatissimi. Però dai, avete capito, era chiaramente
1: Doraemon.
0: No, non era Doraemon.
1: Non era, non era poi
2: la spada nella roccia.
0: Nemmeno, no. Poi
1: Aladdin.
0: No, dai. No.
3: La sirenetta.
0: Nemmeno. No.
1: Niente.
0: Shrek non è l'unica che l'ha detto,
1: no.
0: Shrek.
4: L'alleluia di Ruggero dei Timidi.
0: Bella, ma non era quella, e anche poco bambinesca. In realtà, fatta sentire alla velocità normale, è quella che faceva così.
1: Così.
5: Tutti quanti,
1: sì.
5: Tutti quanti voglio fare jazz.
0: Mi raccomando, devi dirlo anche te domani sera quando sarai all'evento alla Velenosa, Bolzano Bellunese. Tutti quanti, alleluia, alleluia.
1: Okay,
0: funziona per incitare le folle. Quindi, qual era la soluzione?
1: Aspetta, perché hanno scritto gli Aristogatti.
0: Ovviamente era gli Aristogatti, tutti quanti vogliono fare il jazz. Lei è stata la più veloce, vince il ticket numero 10, farà parte dell'estrazione. Se è fortunata, vince sia gadget di Peter Pan che un ingresso giornaliero al Sand Beach Club di Sottomarina con ombrellone e una coppia di lettini. Lei è
1: Claudia Ciampi.
0: Claudia Ciampi, che dice Claudia?
1: Non dice, infatti.
2: Dai, regà, sono troppo contenta.
0: Aggiunge.
2: Certo, la settimana scorsa, due settimane fa, ci ha azzeccato il compagno mio. Sto a gode troppo.
0: Calcola che you win! Ha riempito il casellario, finalmente è
6: mission complete!
0: Oh yes!

0: ha vinto il ticket numero 10. Scusa, perché te hai sentito l'accento romano, ti sei acceso.
1: Illuminato.
2: Si spaccia di essere di Fiumicino quando è di Palidoro. 20 chilometri, posto più brutto di Roma, scusa.
0: E Fiumicino è bella.
2: Fiumicino almeno c'è l'aeroporto.
1: Scusami, te di dove sei invece?
2: Io? Corbella Monaca.
0: Famosa,
1: ecco,
0: per
1: perché, vedi?
0: Famosa per la malavita.
2: Certo.
1: Ecco perché è qui lui.
0: Poi sono messi a parlare delle condizioni di salute, i tuoi come stanno, t'a posto, cioè come se si conoscessero da una vita. Ci sentiamo domenica per quanto mi riguarda con l'Happy Ending parte 1. Emma la trovate invece domani sera.
1: Esatto, vi aspetto a Bolzano Bellunese perché ci divertiamo con Pink Power.
0: Insieme a Sister Gloria.
1: E Alice Fassina.
0: Tanta roba. Poi la Generation torna lunedì, come sempre dalle 10. Ciao Emma.
1: Ciao Gio.
0: Ciao belli. Fra poco Peter Paramanetta.

0: Spot. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
1: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes, per vivere una notte da eroi. Domani sera, al chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
7: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Peter Pan Impatto. Domani sera, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, domani sera, Villorba, Treviso.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
11: Le 13 da 3 minuti.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Che bello qui, la natura,
13: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
14: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
12: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
14: Ali migliora.
15: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
16: Salve!
17: Ah, lei, ho un problema, sa?
16: Cioè?
17: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
16: Per 10 anni non le darà più fastidio.
17: Ha 6 balconi e un terrazzo!
18: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
21: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve.

0: Millionaire, il film, non so se l'hai visto mai.
1: Allora, in realtà ho visto sempre degli spezzoni, mai il film intero.
0: Filmone, uno di quelli che ti dà delle belle indicazioni per la vita, un po' ti fa ragionare, non come i film che ti fa vedere Andrea Nordio che non ti fanno dormire la notte.
1: Vabbè, guarda, nel dubbio, Fede, scrivici uno substract, così noi andiamo a leggere il tuo blog con le tue riflessioni personali.
0: Allora, se vuoi, tra poco, prima mettiamo la sigla, poi ti racconto il sogno che ho fatto un paio d'ore fa perché mi ero addormentato.
1: Cioè, capito? Tu sogni alle 10 del mattino mentre la gente lavora.
0: Sì, ma poi ti dico che sogno.

0: pranzo con noi si chiama Peter Pan a manetta.
1: Fino alle 15 siamo insieme, ringraziamo i Gemma che mi hanno fatto compagnia dalle
0: Gemma 10
1: fino alle 13. Si parla del mio incubo, ci voglio raccontarlo.
0: Allora, intanto non so se offendermi o essere contenta, cioè se essere contenta di non essere dentro al tuo incubo o il fatto che io non sono nei tuoi pensieri, nei tuoi sogni.
1: Tu sei proprio nei miei pensieri più totali in tutta la giornata, tranne dalle 13.
0: Che bastardo.
1: No, però ieri siamo andati a vedere questo film, si chiama Backrooms, è un sci-fi horror, ovvero un horror.
0: Cosa vuol dire sci-fi horror?
1: Fantascientifico, un horror fantascientifico, un po' psicologico che ti entra nella mente.
0: Quindi te lo sei pure sognato di notte, come i bambini che guardano il pagliaccio.
1: Brava, una cosa del genere.
0: E poi se lo sognano per i successivi 12 anni di vita.
1: Allora, io non l'ho sognato.
0: Storia autobiografica.
1: Tutti ci abbiamo avuto questo trauma. Però io non l'ho sognato di notte, perché stanotte col cazzo che ho dormito. Perché c'avevo paura. Stamattina ovviamente collassato dopo
0: sei
1: la diretta. Sono crollato. A un certo punto ho sentito, mentre dormivo, questo sogno di una persona che entrava nel mio letto, si metteva a fianco a me, io facevo finta di essere morto, perché almeno dico, aspetto il momento giusto, appena mi è salito l'ho cominciato a colpire.
0: Guarda, avrei voluto essere nella tua camera mentre tu dormivi per vedere te che ti dimenavi come un pirla sul letto.
1: Devo montare le telecamere, guarda.
0: Allora, mancano solo le telecamere in camera tua, ciao, è la fine.
1: Ma perché? Sai che c'ho tutti quegli specchi in camera, l'hai visti?
0: No, non ho visto nulla, ma perché poi quando Rocky usufruisce del tuo appartamento, almeno c'hai le telecamere
1: dal vivo. Guarda, mi hai dato una nausea, guarda. Facciamo una cosa, iniziamo, partiamo con un nuovo disco molto figo.
0: Attenzione, nuovo disco molto figo. You attack with the buddy in the face.

0: La manetta si parla di horror, io ho un terrore della vita, non lo sì. so, forse glielo dovrei dire alla psicologa.
1: No, forse dovresti smettere di andare a vedere film horror con Andrea Nordio.
0: Che paura.
2: Bambini, fate i buoni.
0: Perché?
3: Che se no vi mangio tutti.
1: Ammazza.
0: Che poi non era uno di quegli horror in cui c'è il mostro che esce all'improvviso. Cioè no, è uscito un paio di volte, ho strillato come una pazza esterna. Però
1: è
0: vabbè,
1: qualcosa di psicologico.
0: Mi è entrato nella mente, mi è entrato.
1: Vabbè, insomma.
0: Quanto mi piace entrare nelle menti.
4: Fonti certe dicono che questa mattina Federico inzuppava un fungo allucinogeno dentro al caffè. Può essere stato quello, Federico?
1: Potrebbe. Effetti collaterali non del film, quindi di altro, potrebbe essere.
0: Allora,
1: potrebbe essere.
0: Ho deciso una cosa: non guarderò mai più film horror al cinema alle 21:15.
1: Guarda, tempo 48 ore, hai già distrutto questo fioretto.
0: No, giuro, perché mi ha messo talmente tanta paura, mi ha tolto le certezze dentro casa, cioè tutti i rumori che sento adesso dico: ah, è Rocky Festaiolo!
1: Oddio, posso dire che però togli questa base perché mi ha messo ansia. A proposito di Rocky Festaiolo, attenzione, oggi 5 giugno.

0: attenzione, comunicazione di servizio per quanto riguarda gli eventi firmati Radio Peter Pan. Vi comunichiamo che questa sera la grande apertura dei Venerdì del Mangio è rimandata alla prossima settimana, quindi annullato per maltempo. Tutti gli altri eventi invece di questo venerdì sono confermati, quindi vi aspettiamo stasera tutti al Marola Summer Festival con il Dermix Show.
1: E tu mi hai detto una cosa adesso fuori onda, mi hai ricordato che oggi è l'ultimo giorno di scuola per molte scuole.
0: Per moltissime scuole oggi ultimo giorno, mio figlio l'ho immortalato, gli ho fatto la foto perché oggi c'aveva un sorriso a 87.000 denti, proprio la gioia personificata in un bambino di 6 anni.
1: Per la felicità di tutti i genitori che adesso si ritroveranno a casa.
0: Ma che casa? Comincia a sborsare soldi per i centri estivi. Che casa?
1: Posso dire, io la mattina dalle 8 a mezzogiorno e 30 sono libero, me lo porti a me, faccio educazione siberiana.
0: Ma figurati, siberiana? Cioè fuori al freddo a 40 gradi?
1: No, ottobre, è ottobre, ti giuro, ti garantisco, da contratto va a fare i portafogli in giro.
0: Allora diciamo che gli faccio fare dell'altro, ma cerchiamo di istruirli decentemente.
1: Salutiamo anche il nostro autista d'autobus dei bambini che non ci manda più il messaggino.
0: No, secondo me sono talmente euforici, talmente contenti che manco il tempo di capire che ufficialmente per loro è iniziata l'estate, quel periodo della vita che noi non vivremo mai più. 3 mesi di vacanze in cui abbiamo buttato via tantissimo tempo.
1: Vero.
0: E non ce ne siamo resi conto.
1: Ti ricordi quando arrivavi alla fine della storia e poi a 2 giorni prima

0: brutta, brutta bestia. Fede, guarda, tutto pensavo meno che fossi invidioso, veramente.
1: Immagino.
0: Perché hai messo la base horror?
1: Vai.
0: Ma perché?
1: Adesso te lo dico, metti.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Comunque, un messaggio per Alice.
0: Sì.
2: Ci vediamo domani mattina al mercato.
0: Oddio.
2: Ciao, buona giornata.
1: Ti osservo, Alice Fassina. Alice Fassina.
0: Ma no.
1: Vai al mercato, Alice Fassina.
0: Ragazzi, il sabato mattina nel mio ridente paese di provincia, Cadone, che è in provincia di Padova, c'è il mercato. E io il sabato mattina vado a comprarmi il pane, vado a comprarmi i fiori, proprio come le anziane.
1: Ma non mi si caga nessuno quando vado al mercato a Castelfranco.
0: Ma scusa, ma se ci incrociate, fermateci, a noi fa piacere, ma soprattutto... Gli erode il culo a Fede.
1: Posso dire, c'hai ragione.

0: pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
5: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Cioè?
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
14: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Domani sera, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
15: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
19: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
20: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
21: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
22: Lavorare
19: lavorare meglio. Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Peter Pan Impatto. Domani sera la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21 l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, domani sera, Villorba, Treviso.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: bomba.
1: La dedichiamo a Fede perché diventa geloso. Sei una sex bomb, Fede. Sei tranquillo, tranquillo.
0: Stavo per dire la stessa cosa. Il disco per Alice Mossena, più figo della radio.
1: Ma smettila.
0: Dopo il Marossato, dopo la Dallan.
1: E poi sono finite le donne della radio.
0: È vero, c'era.
1: E dopo Fede e Rocky.
0: Seconda mezz'ora, a proposito di Rocky, facciamo gli auguri a Rocky.
2: Pronto?
1: Chiamiamolo.
2: Pronto.
1: Pronto, Rocky? Non ci sente.
2: Niente, non risponde.
1: Ma Rocky.
2: Non risponde.
1: Allora, Rocky, perché oggi, in questo venerdì 5 di giugno, la possiamo considerare una ricorrenza certificata?
0: Certo, è il
1: oggi
0: compleanno.
1: È il suo compleanno. Bravo, e soprattutto bravo perché ci ha portato le pizze a merenda.
0: Molto buone, ma ha spezzato il sonno alle 10:30, però ho apprezzato.
1: Ah, pure, ti stai pure lamentando.
0: Detto, falla a mezzogiorno, no? Allora, ricorrenze certificate. Proprio oggi, sabato 5 giugno 2010, Francesca Schiavone fu la prima italiana a vincere il Roland Garros.
1: Esatto, che si sta tra l'altro giocando proprio in queste ore. Oggi, se non sbaglio,
0: ce l'ho segnate qui, c'è
1: semifinale
0: 14:30 Mensik Zverev,
1: che vabbè,
0: che vincerà sicuramente Zverev.
1: Ecco, gliel'hai appena tirata,
0: è troppo più forte.
1: Ma soprattutto alle ore 19 due italiani allo scontro in semifinale, Arnaldi e Cobolli. Che vuol dire? Peccato da un lato che due italiani, insomma, si scontrano, quindi per forza di cose uno esce, però di sicuro uno arriva in finale.
0: Alice Fassina, secondo te chi vince?
1: Cobolli.
0: Cobolli?
1: Sì.
0: Ma in classifica chi è che sta più in alto? Cobolli o Arnaldi?
1: Sinner.
0: No, tra i due.
1: Vale.
0: Considera che Cobolli attualmente è il decimo e Arnaldi è 127esimo tipo.
1: E allora secondo me Cobolli.
0: Secondo me invece Arnaldi.
1: Aia,

0: finale ci sono ancora, anzi c'è ancora l'ultima ricorrenza certificata del giorno, che a quanto pare riguarda il mondo tech.
1: Esatto, devo dire che Apple ha più giorni in cui viene festeggiato perché hanno fatto lanci di vari prodotti.
0: Sì.
1: Per esempio il 5 giugno 1977 Steve Jobs e Steve Wozniak lanciano il loro primo Apple One.
0: No,
1: scusami, l'Apple II dopo l'Apple One.
0: Sì, la grande differenza è che a differenza del modello precedente, pensato solo per hobbisti e era da assemblare, l'Apple II era progettato per essere facile da utilizzare anche per persone senza competenze informatiche.
1: Quindi da professionisti a un prodotto davvero per tutti.
0: Accessibile.
1: Quindi per arrivare alla grande massa.
0: Prezzo d'uscita $800.
1: Che comunque nel 1977
0: tantissimi.
1: Erano tanti soldi.
0: Però se ci pensi che magari oggi un Apple costa base.
1: Non lo so.
0: Un Apple fisso secondo me così su due piedi parti dai 1500.
1: Vabbè, quindi in proporzione.
0: Però puoi arrivare pure a 5000.
1: Vabbè, i guadagni ottenuti permisero all'azienda di finanziare nuovi progetti e quindi consolidare di fatto e decretare la nascita dell'era del personal computer, del PC.
0: Tu sei fan Apple?
1: No, io no.
0: No?
1: No, io proprio richiedo sempre quando ho bisogno di un computer, con Apple non è un sistema con cui riesco a lavorare.
0: Ah, è vero, mi ero dimenticato.
1: Io sono carta e penna, analogica.
0: No, tu sabato mattina vai al mercato.
1: Smettila. Radio

0: 2026 su Radio Peter Pan. A proposito di pausa, ci prendiamo una piccola pausa perché arriva proprio lui, Andrea De Luca, con il 2000 Heroes.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: 3000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E bravo Andrea De Luca che non delude mai.
3: È bravo Andrea De Luca, è un po' stravagante però c'ha dei colpi forti. 2000 Heroes torna da lunedì al venerdì, sempre a Peter Panamanetta, sempre intorno alle 13.55. Noi invece torniamo tra poco.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan Squad.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Minchiomariano.it.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare. Siamo

0: qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
1: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
2: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs.
7: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan o'clock.
8: Le 14 da un minuto.
7: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.

0: 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Ma che ne dici di spoilerare la nuova sigla dei remix? Che
1: la
0: dici?
1: Nuova?
0: Così in diretta, facile.
1: La dai, nuova dai, dai. Sigla dei remix?
2: Do fuoco alla radio.
1: Madonna, ma non si può fare niente che subito arrivano. Sembra che ci stiano ascoltando tutti qua dentro.
3: Io avevo chiuso la trattativa a 20 euro, gliela mandavo subito in privato.
2: Ma ce l'hai poi?
3: Vabbè, questi sono dettagli.
1: No, ma Edo pensa che noi non ce l'abbiamo, ma noi...
2: Non
1: siamo
2: c'è
1: da
2: nel DJ Pro, non c'è.
1: Allora, scambio non c'è. Tempo.
2: Quando
3: non esiste. Lui non lo sa. Quando me l'hai fatto ascoltare qualche settimana fa, t'ho registrato.
2: Ah, ok.
1: Ma soprattutto è il forse accade oggi, quindi forse partirà la sigla nuova. Perché potrebbe essere rimaneggiata e diventare la nostra sigla nuova. Chi può dirlo?
2: Dice, quella frase lì dice: vabbè, non la diciamo, dai. A proposito di forse accade oggi, seconda ora di Peter Panamanetta, di nuovo buongiorno Alice.
1: Oh, te sei?
2: Ma vai, guarda.
1: Buon pomeriggio, Fede.
2: Oggi è la giornata, forse, del rotolo della salsiccia.
1: Ma, no, ma scusa, ma che cos'è? Ma che cos'è? La sagra della salsiccia.
2: La sagra della salsiccia.
1: La sagra della salsiccia. Che cosa vuol dire la giornata del rotolo di salsiccia? Ma tu hai mai mangiato un rotolo di salsiccia?
3: Sì, sono quelli che si fanno fritte. Sì,
1: non fare gesti.
3: Non sto facendo nessun genere, non ci possono guardare.
1: Il mio sì, però.
3: Quelli che si guardano in. Sì, vabbè, ciao, belli. Quelli che si fanno al forno. Che ci metti il view, di solito si fa con gli Wuster.
1: Ah, come i rotolini di Wuster.
3: Però in Inghilterra li fanno.
1: No, in Francia.
3: In Francia.
1: Molto bene.
3: Giornatona. E li fanno con la salsiccia, wow.
1: Come si dice salsiccia in francese?
3: La salsiccia.
1: No, in realtà secondo me c'è un po' di confusione, perché è vero che ha origini legate alla Francia, però in realtà questa giornata è denominata il Sausage Roll Day, perché viene festeggiato negli Stati Uniti.
3: Va bene.
1: Sausage Roll Day.
3: E io ho una domanda per te, visto che oggi forse accade oggi.
1: Lanciamo il nuovo disco molto figo firmato Farruko.
3: Ma la vuoi vedere la salsiccia?
4: Attenzione,

0: su Radio Peter Pan dal 2023, c'è il Forse Accade Oggi. Abbiamo parlato della giornata da Assassin's,
1: esatto.
0: E qualcuno invece dice, boh, si inventa una ricorrenza tutta sua.
2: Ma
0: forse
2: per la giornata del Forse Accade Oggi, sapete che oggi è la giornata degli spoiler, quindi vi tocca.
1: Beh no raga, ci hanno proibito di spoilerarvi la sigla del The Remix Show e purtroppo ci dobbiamo attenere agli accordi presi. Oggi invece è una giornata un po' strana, un po' particolare, ovvero del scusate se ero in barca.
0: Scusate se ero in banca.
1: No, in barca.
0: In barca. E in chi barca. Cazzo ci va in banca? Chi ce l'ha i soldi per andare?
1: Allora, perché a volte si cercano delle scuse, c'ho la tosse, sto male, sono andato, semplicemente perché ogni tanto ci abbiamo bisogno di staccare quel uno o due giorni dal lavoro. E quindi in America si festeggia questa sorta di scusa che è chiaramente una scusa dichiarata del scusate se ero in barca.
0: Non prende.
1: Per dichiarare apertamente di voler staccare due giorni la spina,
0: sì,
1: senza
0: magari
1: motivo, senza ricorrenze, senza ponti, giusto perché io lunedì e martedì te lo dico, non ci sono.
0: Dai,
1: sarò in barca.
0: Sì, sei in barca.
1: Sarò in barca.
0: Fammi vedere il conto in barca.
1: Ma tra l'altro non nel litorale friulano veneto, sarò nel litorale romagnolo, quindi amici di Rimini dintorni, io lunedì e martedì sarò lì da voi, quindi preparate le piade.
0: Sta dicendo a tutte le persone che la conoscono, tipo parenti, amici, genitori.
1: Fermatemi per strada.
0: No, proprio non mi cagate perché tanto io sto in barca tecnicamente, anche se non è vero, e non vi rispondo al 100%, è chiaro, è così.
1: Io non rispondo a nessuno, per due giorni stacco la spina.
0: E a me rispondi.
1: No, ti ho già bloccato.
0: Ecco.

0: volevo capire, Madame Marrakesh, Alice, devi fare i compiti. Guarda, cioè, io non faccio partire la radio fino a quando non ti ricordi che cosa ti ho detto prima di entrare.
1: Che devo leggere il messaggio?
0: No, fai partire l'audio di Tatiana.
1: Ah, di Tatiana, ma scusa, sì, ma sì. Tu non dici
0: le cose. Fatti affari tuoi, sì, sì.
2: Ma che giorno è oggi? Che giorno è l'ultimo giorno scolastico di quest'anno?
1: È vero.
2: Evviva i genitori che devono stare a casa con i bambini o che devono pagare un sacco di soldi per i centri estivi.
1: Esatto.
2: Ciao.
1: È quello che abbiamo detto all'inizio puntata. Oggi si festeggia la fine della scuola e soprattutto piangono le tasche dei genitori che cominciano a sborsare per i centri estivi.

0: tornare belli ricchi di soldi e soprattutto d'oro, collanine.
1: Allora, il prossimo 26 novembre 2026 sarà il Thanksgiving Day,
0: sì,
1: in America, cioè il giorno di ringraziamento americano. Non sapevo ci fosse anche quello inglese.
0: Sì, nel Regno Unito proprio oggi forse si celebra il giorno del ringraziamento, però alt è un giorno un po' diverso perché nasce appunto nel periodo post-Covid,
1: sì,
0: per celebrare tutte quelle persone che si sono rese utili alla causa del Covid.
1: Esatto, quindi per tutte le persone impegnate, gli eroi cosiddetti del Covid, quelli che davvero si sono messi in prima linea per affrontare l'emergenza sanitaria.
0: Una domanda che ti ho fatto più volte però di cui non ricordo. Tu nel periodo Covid lavoravi in ospedale.
1: In terapia intensiva.
0: Com'è stata?
1: Un disastro, ragazzi, è stato un periodo molto difficile.
0: Quindi facciamo tutti un applauso a Alice Fassina che ci ha salvato la vita.
1: Ma no, ma che a voi, ma figurati.
0: A voi.
1: Quelli che hanno lavorato davvero.

0: pezzo del 2019 che piace tanto al nostro Fede perché c'ha un sacco di ricordi. Vuoi raccontarci questi ricordi?
1: Assolutamente no.
0: E a proposito, oggi è venerdì, questa sera alle 21, per quelli che non saranno al Marola Summer Festival col Remix Show, potete sintonizzarvi e ascoltare quelli di Remastered.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered the Trunks. Remastered the Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt. Li saluti tu o li saluto io?
1: Ma li saluti tu!
0: Acci minchia! Anche questo venerdì non ci hanno deluso, ma sono sicura vi piacerà anche la puntata Extended Edition dalle 21 alle 22 su Peter Pan questa sera.
1: Invece noi torniamo tra poco perché ultima mezz'ora del venerdì di Peter Pan a manetta, che vuoi dire?
0: Parliamo di social, trend social, e magari vi insegniamo a fare followers.
1: Followers. Allora fate una cosa, Fede trattino basso dice cose e Alice Fassina, seguiteci sui social.
0: Ma non era la marchetta per noi!
1: Ah, vabbè, troppo tardi.

0: Sì, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
10: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
11: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
12: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Domani sera, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
13: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
14: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
14: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
7: Peter Pan Pink Power.
18: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Domani sera Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Domani sera Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
19: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
20: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
21: Questa sera, all'apertura di Marola Summer Festival, arriva The Mix Show! Ragaz, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio. Edo, che ci sarà quella sera?
22: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragaz.
21: Ragaz, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan questa sera dalle 21.30 al Marola Summer Festival.
22: A Marola di Torre di Quartesolo, Vicenza.
23: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

0: Titanium, ultimi 20 minuti di Peter Pan a manetta insieme a Fede Alice, e Alice ha deciso di fare una cosa che io sono abbastanza contrario.
1: No, allora, spieghiamola bene. Il venerdì a quest'ora ci dedichiamo al venerdì social, ovvero vi raccontiamo i trend, cosa succede nel mondo di Instagram, TikTok. E attenzione, se volete fare views, vi segnaliamo questo trend incredibile.
0: Davvero, lo sai permettere?
1: Lo sa permettere. Loro sono veri e sassi, e questo è il super trend.
2: Non possiamo piacere a tutti. Dai, chi se mi piace a tutto quando nasce il cioccolato. Cioccolata non sono nata.
3: Come rispondi alle critiche?
2: Io un bacio dalla vostra tigrotta.
0: Bene, sarò
1: e poi
0: parte, eh?
1: Parte.
0: Che vergogna.
1: Senti che ritmo.
0: Fine carriera.
1: Ragazzi, a parte che riempie discoteche, locali, feste, lei su, loro super chiamati dappertutto, battesimi, matrimoni, gender reveal, quindi posso dirti, a parte riproporre il trend social che potete vedere anche su Radio Peter Pan, da domani io e te, Fedi e Ali, chiamateci per così per i matrimoni.
0: Battesimi.
1: Voglio fare la loro imitazione.
0: Però dobbiamo fare una canzone tutta nostra.
1: No, io voglio immergermi nella vasca di cioccolata come lei.
0: Ok, ci sto, l'unica regola che ti chiedo, la cioccolata fondente, perché quella al latte la soffro.
1: Eh no, io al latte,

0: Radio Peter Pan.
1: E vi ricordiamo anche gli eventi per domani sabato 6 giugno, partendo con un importantissimo Peter Pan 2000 Heroes. Saremo anche quest'anno al Chioschito a Cecchini di Pasiano a Pordenone dalle 22 circa, in console Andrea De Luca, Andrea Nordio e tutta l'animazione in stile 2000 Heroes, quindi musica anni 2000 con i nostri supereroi.
2: Ma il 6 giugno non finisce qui, perché c'è il Pink Power alla Velenosa Bolzano Bellunese dalle 21 del terzo tempo con la console tutta al femminile con Sister Gloria, Alice Fassina ed Emma Rossato e l'animazione tutta rosa.
1: Tutta pink. Attenzione, perché il buon Fede lo trovate anche lui in giro per gli eventi questo sabato, sì, quindi domani. Peter Pan Impatto, altro evento all'Avis Radio Music. Saremo a Villorba in provincia di Treviso dalle 21 in console. Marco Boffo, la voce, il nostro Fede.
2: Se invece stasera non ci avete nulla da fare, volete passare in zone molto fighe, a Torre di Quartesolo, Vicenza, c'è dalle 22 il The Remix Show Live con Ricky Ghidoni, Remix Edo e Andrea Nordio.
1: Da non confondere con Rocky Ghidoni, no, che è un altro personaggio misconosciuto.
2: Sarebbe una fusione un po' particolare. Tutti gli altri appuntamenti, come sempre, sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.

0: stagione 2026 e, amico mio, ho una notizia per te.
1: Dimmela.
0: Breaking news.
1: Dimmela.
0: Abbiamo finito, è finita questa settimana di Peter Pan a manetta. Vi risentite in onda, te con Rocky, il festeggiato di oggi, lunedì e martedì insieme.
1: Io torno anche domani mattina dalle 7 alle 10 con Andrea Ferrara, Happy Ending parte 1. Vi lasciamo con Muva nella casa fino alle 17 e ci sentiamo. Che c'è?
0: Spoiler!
1: Che c'è?
0: Spoiler!
1: Se vuoi.
0: Occhio, seguite Muva perché vi farà vincere due biglietti per un concerto incredibile.
1: Hai capito? Ciao! Ciao.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Domani sera, al chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Peter Pan Pink Power.
5: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Domani sera Pink Power, l'energia e musica tutta al femminile di Peter Pan. In console Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Domani sera Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 042.

0: 333 73 66 12.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651.
5: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
6: Sono le 15 on point.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
7: Ehi, abbassati un po'.
8: Perché?
7: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come il tonno Maruzzella all'olio d'oliva, confezione famiglia a 7 pezzi da 70 grammi a soli 3,99 euro con carta fedeltà.
9: Così bassi che finiscono subito nel carrello.
10: Ali, migliora la vita.
11: Bel terrazzo!
12: Grazie!
11: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
12: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
11: Allora lo consiglio al vicino.
12: No!
11: Perché?
12: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Milan, siamo pronti per iniziare una nuova puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda Muove nella casa. Poi io vi aspetto domattina con Happy Ending parte 2 assieme a Charlie dalle 10 alle 13. Abbiamo ricordato tutti gli appuntamenti, ci siamo geolocalizzati molto bene. È il momento, prima di tutto, di battere un colpo, ovvero farmi sapere se ci siete in questo venerdì. Poco fa mi è stata fatta una domanda da dei colleghi e devo dire la verità che mi sono reso conto che è anche un po' tardi. Cioè, mi hanno detto: Muva, ma tu ferie quest'anno, vacanze, te le sei già segnate sul calendario che abbiamo condiviso? No. In realtà no, cioè mi sono reso conto adesso che siamo al quinto giorno di giugno e dovrei darmi una mossa. Per cui o attendo invitazione, cioè mi dite: Muva, io sono proprietario di un villaggio, ci tengo proprio tantissimo a farti passare gratis delle vacanze. Mi raccomando, io non ho ancora fissato niente, potete ancora farlo, ok? Ok. Allora, attenzione, perché stanno arrivando i primi messaggi al 393-7366-240. Sapete che il venerdì soprattutto si sa come si inizia, non si sa come si finisce. C'è tanta musica, ci sono i nostri mixati, quello di Andrea Martini DJ, quello del DJ Maxwell, la boombox track, la canzone nuova, la perla del pirla che parla e anche un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione.

0: Only Good Vibes per questa canzone, spettacolo di Alesso, molto bene, artista che non si può esibire a Roma perché sennò chiaramente lo chiama Alesso e non la prende tanto bene, non la prende tanto bene. Allora, prima, poco fa avevo detto, raga, devo settarmi un attimo sulle vacanze, e c'è lui
1: le
0: che...
1: Non lo so.
0: Va bene, va bene. Nel frattempo strombazziamo. Cotto ma presente, Muva, Padova, da Padova. Pompa che mi ripiglio, vai che è venerdì. Muva, non finisce più questa giornata lavorativa. Oggi c'è crisi patocchia, ragazzi. Com'è? Una giornata da oppobacco proprio. Sentiamo.
2: Oppobacco, buongiorno Mago, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno Mago, sembra una giornata un po' da mona oggi.
0: Sì,
2: ho provato anche
0: vero.
2: A vedere in quell'isola famosa se c'era post, non si trova un buco neanche a prenotarlo. Comunque Omar, carissimo Omar, il Mako Omar, oggi è un giorno speciale
0: perché
2: finiscono le scuole, soprattutto un po' i nervi tesi sono delle mamme, quindi cari signori, care mamme, se avete bisogno di uno sfacco arriva il Mako, invece per i nostri bambini arriva chi? Arriva lui, Andrea Martini.
0: Ma sei stato bravissimo. Da questo momento in poi il Martini Mix qui su Radio Peter Pan, 10 minuti abbondanti con Andrea Martini DJ alla Selecta. Io vi farò da vocalist, voi mi scrivete un messaggio, mi raccomando non audio, vai Andrea, ok?

legion. Sono arrivati anche da Venezia. Benvenuti. Let's go.

Martini Mix qui su Radio Peter Pan. Speriamo di aver risvegliato un po' gli animi sopiti di questo venerdì. Allora, ci sono ancora tanti messaggi da leggere, lo so. Allora, c'è lei che in realtà scrive dalle 7 di stamattina, per cui probabilmente l'avranno detto in tutti i programmi. Allora, devi rispondermi però sinceramente, cara ascoltatrice, tu che hai scritto 75 messaggi per far fare gli auguri a tuo figlio. Allora, lei dice: per favore, Muma, fai gli auguri di compleanno a mio figlio Alion, che compie 20 anni. Allora, o i miei colleghi sono stati stronzi e nessuno te l'ha letto, oppure tu stai proprio mandando 25 messaggi a programma. Dobbiamo capirlo questa cosa qui. Comunque, a parte gli auguri di compleanno fatti, augurato, come direbbero i remix, c'è chi mi dice: Muva, ma la battuta è Mirko con la M, altrimenti sarebbe circo. Io l'ho sentita così. Un mio amico si chiama Mirko, che saluto fra l'altro, e gli chiesero: ma Mirko con la C o con la K? E lui disse: con la K, se no sarebbe circo. Che non ha senso in realtà di per sé, però a me ha fatto sempre molto ridere, per cui l'ho tenuta sempre così, sempre così. C'è chi ha il furgone che va da solo con il Martini Mix, sempre numero uno da Nicola. Piano piano sono arrivati anche tutti gli altri paesi, tutte le altre città. Noi ci piace fare un po' l'appellone all'interno di questo momento musicale. Quindi Cristian il vivaista da Palazzolo sull'Oglio, provincia di Brescia, Paderno Dugnano c'è, Franci ti amo da Nico, vedi, è arrivata anche la dedica d'amore che io avevo tanto richiesto. Un saluto da Pasqualini, Villa Foscarini, Torre di Mosto presente. Un saluto a Francesco che sta facendo consegno con il furgone. Molto bene, molto bene. Allora, piano piano.

0: attenzione.
1: Via.
2: Ciao Radio, Radio Peter Pan.
0: Ciao.
2: Noi siamo in direzione Cavallino e abbiamo finito la scuola. Evviva!
0: Che bellezza! Ma che bellezza! Noi ci sentiamo invece fra poco con
3: Muva nella casa. Peter Pan.
4: La tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio.
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
8: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Questa sera all'apertura di Marola Summer Festival arriva The Mix Show.
10: Ragazzi, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio.
9: Edo, che ci sarà quella sera?
10: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragazzi.
9: Ragazzi, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan questa sera dalle 21.30 al Marola Summer Festival.
10: A Marola di Torre di Quartesolo, Vicenza.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolato. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: anche perché oggi è un giorno felice, anzi è partito come un giorno di crisi patocchi al 393-7366-240, ma piano piano si sta trasformando in un giorno felice. Abbiamo sentito gli audio delle giovanissime Peter Paniane che festeggiavano, andavano al mare perché è finita la scuola. Che bei ricordi, che bei ricordi. Sono dei bei ricordi anche quando vinci qualcosa. Tu hai mai vinto qualcosa nella tua vita, di grande o piccolo? Puoi raccontarmelo al 393-7366-240. C'è anche lui che dice: Muva, se ti fischiano le orecchie, ti chiedo scusa. Ho il capo che continua ad abbassare il volume della radio e io alzo di nascosto e do la colpa a te. Cioè che sono io fisicamente che arrivo lì ad alzare? Di al tuo capo che potrebbe vincere adesso due biglietti per...
1: Ascolta, gioca e vinci i biglietti per Arcomi. Sabato 27 giugno allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo.
0: Esattamente, potresti vincere due biglietti giocando al 393-7366-240 per il concerto di Arcomi allo Spililand Summer Festival 2026. Incredibile, ma vero, quest'anno. Spilimbergo, Pordenonis nella casa. Noi saremo media partner, ci saranno giovedì 25 i tre allegri ragazzi morti ad ingresso libero, venerdì 26 gli anni 80 il ritorno, sabato 27 il concerto di Arcomi e poi chiaramente domenica 28 giugno con Peter Pan and Gover e special guest Ludwig ad ingresso gratuito. Poi andate sul sito, trovate tutte le info. La domanda è rivolta ai veri fan e alle vere fan di Arcomi per vincere appunto due biglietti per sabato 27. Dovete indovinarmi il titolo della boombox track di oggi, ok? Il primo messaggio al 393-7366-240 che mi indovina il titolo di questa sua canzone.

0: ed Ernia con il titolo che dovevate indovinare, la Boombox Truck di oggi.
1: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Lo salutiamo di nuovo, Andrea Martini DJ, fra l'altro 26 giugno, Capannina Levà a Montecchio Precalcino Vicenza, data di Boombox da non perdere, attenzione. Comunque sì, io vi ho chiesto per vincere i due biglietti allo Spiniland Summer Festival per il sabato 27 concerto Arcomi, due biglietti, dovevi indovinare, dovevi essere velocissimo o velocissima ad indovinare il titolo di questa canzone, che è 10 ragazze. Chi ha scritto 11 ragazze ha sbagliato, chi ha scritto ex ha sbagliato. 10 ragazze, Andrea ha vinto, ci porta il suo amico Gabriel e festeggia così.
2: E vai così! E si va, si vola!
0: Si vola!
1: Arcomi, sabato 27 giugno.

0: 27 allo Spiniland Summer Fest. Però non temete, perché noi giocheremo ogni giorno a seconda poi dei programmi. I programmi cambiano, ma i biglietti restano sempre in palio. C'è lui che vuole dirci una curiosità su Arcomi,
1: che tra l'altro Arcomi sì? È con la K, altrimenti sarebbe Arcoci.
0: esattamente, non fa una piega. Comunque sì, io ho chiesto, ma cosa avete vinto nella vita? Giusto per fare, cioè c'è voglia di vincita, c'è grande sfiga in chat, c'è grande godimento, anche perché ci sono le persone che hanno grande fortuna nella vita, come il nostro The DJ Maxwell, che sta arrivando con More Music in the Mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix. It's-

0: si ruotano i nostri DJs, ma il venerdì è suo e batte come un fabbro. A fra pochissimo, grazie.
1: Davvero molto bene.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
6: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
14: On Radio Peter Pan.
15: La domenica dalle 7.

0: Happy Ending con Joe e Angelo PA1. Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Radio Peter Pan.
1: It's showtime.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Mancano 20 minuti alle 4:20.
4: Peter Pan O'Clock.
1: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Peter Pan, viabilità.
7: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano. Code a tratti tra Modena Sud e il bivio A1 a 22 Brennero-Modena per traffico intenso. In direzione Napoli, code a tratti tra San Giuliano e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano, anche in questo caso per traffico intenso. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, coda tra Bologna Interporto e il bivio A13, A14 Bologna-Taranto, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
8: Facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci, in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: compro una vocale e ci sono per condurre la seconda ora assieme. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Per fare una citazione in ritardo al nostro Joe della Generation. Allora, abbiamo regalato i biglietti per Arcomi, per lo Spililand, vi ho chiesto quali vincite avete fatto nella vita, se ci sono vincite che ti ricordi, che vuoi condividere, per esempio.
1: Ciao Mula.
0: Ciao.
1: Io sì, ho vinto delle gran figure di merda.
0: Allora, mi sembra brutto mandare un messaggio così senza specificarne almeno un paio, quelle più colossali. C'è anche chi dice:
2: ciao fratello.
0: Ciao.
2: Guarda, come fortuna siamo a cavallo. Pensa, bene. Talmente tanta che se mi cade l'uccello mi rimbalza, mi ritorna su per il culo.
0: Ecco, molto bene.
2: Vedi te.
0: Bea. Però il fatto è che, cioè, anche lì potrebbe piacere, potrebbe non piacere. La fortuna è che capiti a chi piace, ovviamente. A proposito invece di fortuna, non si parla di fortuna ma di abilità quando si va a scroccare qualcosa. E devo dire che non mi aspettavo questo ospite oggi, non me l'aspettavo.
3: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
0: Esattamente, è venuto a trovarci un amico del mattino, un grande amico del nostro Andrea Nordio, il maestro Miyagi. Sentiamo.
4: Buongiorno signor Muva.
0: Buongiorno.
4: Uno dei miei più grandi discepoli. Scusi se prendo la sua trasmissione, ma ho un dubbio.
0: Mi dica.
4: Ho appena sentito il mio grande exploit plubicitario per i signori della SME.
0: Sì.
4: Volevo chiedere se potessero mettersi una mano sulla coscienza. Perché mi si è bruciata la lavastoviglie?
0: No.
4: Chiedo solo per un amico. Ci potrà essere uno sconto? Chi lo sa? Arrivederci.
0: Noi intanto cerchiamo di appoggiare la sua causa, però non l'aspettavo con la lavatrice lei. Cioè, io mi aspettavo tutto, sai, metti la cera, togli la cera, tutto lavoro manuale, invece m'ha ceduto alla tecnologia anche lui.
5: Attenzione, non

0: Abbiamo giocato, abbiamo riso, abbiamo scherzato. Adesso è il momento di capire noi. In realtà continuiamo leggermente, cioè questi due minuti con il discorso vincite, per poi migrare, se ti va. Ho raccolto dei messaggi, cioè ti senti fortunato, ti senti fortunata, qual è la più grande vincita che hai fatto?
1: Va. Ciao. Sì, dai, ti dirò che nella vita io non mi ritengo sfortunatissimo.
0: Okay,
1: cioè, con voi qualcosa, qualche premio l'ho vinto, con l'altra radio qualche premio l'ho vinto.
0: Sì.
1: Quando faccio qualche cassatina d'azzardo, a volte mi va bene, ma a volte mi va male, va bene, giustamente, però
0: certo.
1: Diciamo che in questo ambito qui non vado male.
0: Ok, ok, molto bene. Spero che siano stati più belli i nostri premi di quelli delle altre radio. Poi c'è un messaggio molto bello che devo consegnare per forza, ovvero: per me la vincita più grande della mia vita è aver sposato mio marito per sempre. Che bello, che bello. Queste good vibrations nella casa.
2: Omar!
0: Sì.
2: Ciao mio
0: ciao.
2: Fratello Muva,
0: ciao.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Finalmente
0: buongiorno.
2: Ti risento per via degli orari. Ciao, buon weekend.
0: Ma che bello. Guarda, la più grande vincita della mia vita è aver beccato ascoltatori ed ascoltatrici come voi, che sembra una lisciata di pelo, e lo è, ma è anche la verità, è anche la verità. Ascoltatori ed ascoltatrici pronti al 393-7366-240 per rispondere, per aiutarmi in questa trasmissione. Ascoltatori ed ascoltatrice con le orecchie rizzate per le novità musicali che ogni giorno propongo. Per esempio, oggi è venerdì e ho beccato questa novità di Seven, si chiama Lucky, così, Lucky, così. Seven, andiamo.

I e Y, pardon, per cui sono andato alla ricerca del significato. A proposito, Seven è quello con la doppia N finale, che bring it as bachelor, like boom boom boom boom. Hai capito la canzone? Proprio quella lì. Quello lì è Seven. Allora, lucky, scritto così, potrebbe essere una variante di fortunato e quindi di lucky, scritto L-U-C-K-Y, usata, dice l'internet, talvolta proprio per indicare la benedizione, la fortuna grande, cioè la fortuna che prospera e la benedizione, cosa che io spero di mandare a tutti e tutte voi. Oppure è un nel settore del controllo degli accessi, là che è una soluzione basata sul cloud sviluppato da Sophia Lox, praticamente ti aiuta a gestire tutte le chiusure degli edifici eccetera eccetera con lo smartphone o con le tessere, come spesso insomma si vede in giro, è proprio quel sistema di sicurezza lì.

0: Mix che cambia tutto di senso se inverti il disannuncio, cioè Tame Impala Dracula. Tame Impala Dracula, cioè, capito? Incredibile, ma ci potrebbe essere una storia anche dietro a questo disannuncio. Potrebbe esserci una storia anche dietro a questo messaggio. Sentiamo.
1: Ciao Mova.
0: Ciao.
1: Ma non ho capito se era una base o se sei te che batti con la penna, con le carte sotto, si sente un rumore strano. Che roba è?
0: Si sente un rumore strano. Allora, non me ne sono accorto. Voi ve ne siete accorti di questa cosa, che si sente un rumore strano? È la base? È questa forse? Non lo so, perché guarda, l'unica cosa che mi batte sul tavolo in questo momento si chiama
2: claspestisci. Se l'ho detto anche giusto, perché è difficilissimo.
0: Sì, non è proprio quello, ma inizia sempre con la C. Inizia sempre con la C e batte sul tavolo quando mi giro, per cui potrebbe essere probabilmente quello, potrebbe essere un fatto di interferenze, un problema di computerizzazione.

0: Just the way you are remix. Ma chi è che batte le porte e chiude urlando?
1: Muva nella casa,
2: sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
7: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Questa sera, all'apertura di Marola Summer Festival, arriva The Mix Show! Ragaz, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio. Edo, che ci sarà quella sera?
18: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri Ragaz.
17: Ragaz, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan questa sera, dalle 21.30 al Marola Summer Festival.
18: A Marola di Torri di Quartesolo, Vicenza.
19: On Radio Peter Pan.
20: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
21: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
2: Radio Peter Pan.
0: Non c'è altra scelta.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi.
1: i nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

19 nella casa, Billie Eilish con Bad Guy, che con la A centrale, bad è ragazzo cattivo, ma con la E è ragazzo da letto, capito? Cioè uno che vuole, non parliamo di budum, budum, budum, ma che vuole dormire. Lei dice I'm the bad guy, sono il ragazzo cattivo. Allora, non credo che sia cattivo per meritarsi degli auguri così. Ciao Muva, puoi fare gli auguri di buon compleanno a Manuel della macelleria di Polverara da tutti i suoi colleghi che gli vogliono un sacco bene, grazie. Auguri Manuel, auguri Manuel. Arriverà Fedro a domandarti dei guanciali, probabilmente, oppure il girello, a seconda, per il tuo compleanno. Comunque sia, io ho un problema, anzi, non riesco ad andare a letto presto. Complice ovviamente il lavoro che mi ha fatto diventare nottambulo, poi io sono un po' un gufo di mio, ma il lavoro mi permette di fare anche degli orari, insomma, tardi. Cioè, la domanda è, visto che poi io resto in piedi la notte e faccio delle cose, voi quando non dormite cosa fate? Cioè leggete, doom scrollate, quindi si scrolla all'infinito, vi guardate un film, una serie, vi schiacciate i brufoli, non lo so. Io ogni tanto ho il momento Wikipedia, ogni tanto ho il periodo Wikipedia, quindi sto lì delle ore a guardare i correlati e a leggere le pagine di Wikipedia, oppure al momento YouTube ce l'ho tutti i giorni. Cioè vado alla ricerca dei nuovi brani da proporvi qui in puntata e ci perdo almeno un'oretta e mezza, almeno un'oretta e mezza. Ci sono dei brani che vi consiglio io, dei brani che vi consiglia invece la playlist di Radio Peter Pan. Ce n'è uno che mi piace particolarmente, è quello che fa, hai capito qual è? Questo

molto bene. Allora, fate uscire le ballerine dallo studio, grazie, abbiamo finito, grazie. Allora, ho dovuto far uscire le balle, il corpo di ballo dallo studio. Ogni volta che va con questa canzone entra un corpo di ballo di 12, no, non porta sfiga se siamo in 13 come uno, dobbiamo eliminarne uno, ragazzi, mi dispiace. Allora, torniamo a noi, quando state svegli la notte, che fate voi? Allora, lui dice, io la notte quando non dormo, ovvero quasi ogni notte, studio dei mercati esteri, mi informo sulla finanza, studio geopolitica e studio grandi multinazionali per essere sempre al passo con i tempi. Lavoro per portare la mia società a fatturare sempre di più. Ma tu, caro mio, no, non dormi per una questione fisiologica o per lo stress di questa cosa? Perché a volte è un circolo vizioso, a proposito di la testa gira, la minchia tira, c'è lui che dice me lo scrollo, Marco, attenzione, perché poi cioè vengono delle ci sono dei problemi se ci passi troppo tempo attaccato, capito? È come il cellulare, ti rincoglionisci un attimo. E c'è anche chi dice, ciao Muva, sono Ezio da Conegliano, volevo chiederti, hai mai serate? Mi piacerebbe venire ad ascoltarti. Assolutamente sì, con Radio Peter Pan siamo media partner di Oli. Domenica questa saremo a Romano De Zellino, una data che abbiamo fatto anche l'anno scorso, dalle 17 alle 20, venite lì e facciamo grande festa tutti assieme. Oppure il 26 giugno io e Andrea Martini DJ col format Boombox alla Capannina Levà a Montecchio Precalcilo, Vicenza. Per cui queste sono delle date, o domenica questa o il 26 giugno. Molto bene. C'è chi dice, ma faccio esercizi la notte, muova. Va bene, l'importante è avere un piano. Raga, no, ma ogni volta che dico adesso

ma lo dico perché se non lo dico io non lo dice nessuno e di conseguenza Bausa Magnetic, suonata per la prima volta a livello nazionale almeno qua all'interno di Muva nella casa, l'abbiamo scoperta assieme, poi ci sono arrivati anche gli altri, per cui raga, ogni giorno nuove proposte, nuova musica, che non devono essere tutti i giorni delle hit, perché beccare tre tracce almeno al giorno, nuove e fresche, che non siano proprio quelle che ti mandano le etichette, che ti fanno fare le paraculate, eccetera, insomma, cerchiamo di proseguire verso questa strada, difficile, tortuosa, ma ce la faremo, tutti uniti e tutte unite. Allora, io vi parlavo della mia passione di notte ogni tanto di andare a visitare Wikipedia, pagine a caso, e ho scoperto una pagina Instagram molto interessante che si chiama Depths of Wikipedia, ovvero profondità di Wikipedia, e ci sono tutte le cose più particolari, assurde che puoi trovare. Per esempio Yo Mama Joke, William Shakespeare, cioè Yo Mama, vabbè, è troppo lunga, siamo in chiusura, ve la spiego lunedì o domani mattina o lunedì a seconda dell'umore anche di Charlie. Io come d'abitudine vi lascio con la perla del pirla che parla, l'ultimo suggerimento musicale della giornata e della settimana, Vito e Marian con Simple Thing. Questa devi mettere le quattro frecce, uscire dalla macchina.

0: buon divertimento, a domattina, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Piano di una palazzina in ristrutturazione, qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
5: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
6: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
7: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
11: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2026. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e

0: o salta di Portogruaro.
1: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

0: Radio Peter Pan.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 17:92. Ciao.
1: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
3: Che bello qui, il mare,
4: i gabbiani, il sole.
3: La nostra spesa a lì che arriva.
4: Ah, bellissimo.
5: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
6: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
5: A lì migliora.
7: Ma perfetto, e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo due prodotti Luxury
9: e teniamo lo scontrino.
10: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
14: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
13: Cioè?
14: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
15: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
16: Crema di caponata o salsa di fichi?
15: La Solare by Lulu. Solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
1: Forever Fun, Forever Young.
0: On Radio Peter Pan.
19: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria.

nella tua giornata c'è bisogno di musica bella, di quella che ti fa sorridere, divertire, allora sì, hai scelto la radio giusta nell'orario giusto. Arriva il Peter Pan 92-110, 30 minuti di Lady Ellen, accompagnata dai suoi fidati supereroi, ossia DJ Max e Andrea De Luca. Anche oggi abbiamo 10 canzoni, le più belle le teniamo proprio per l'appuntamento finale, quello che vi prepara il weekend naturalmente, anche se sta settimana di fatica ne avete fatta gran poca, eh? Quanti giorni? Mercoledì, giovedì e venerdì. Non è che adesso vi dovete lamentare, è andata di lusso. Baciatevi le manine e iniziamo. Il primo disco è proprio storia, ma quei dischi lì che si usavano per portare la gente in pista, bellissimo. Stereo MC Connected.

per arrivare ora non sarebbe tanto da prima parte, perché nel 90-210 all'inizio siamo abbastanza tranquilli. Oggi no, perché? Perché lo diciamo noi. Alex Castelli, enjoy. Enjoy this trip.

0: Belle d'oca ti viene, dai, Don't You Worry Child, uno dei pezzi più belli del secondo decennio degli anni 2000. 2012 per gli Swedish House Mafia, ma prima un disco storia dal 1995, riconoscibilissimo, Saturday Night di Whitfield. La lila la la, partiva proprio con questo ritornello che mi stava sui marroni. Vabbè, insomma, comunque sono tutte delle hit che padroneggiavano in tutte le chat, in tutte le classifiche e anche nei locali da ballo. Ora però voglio contestualizzare il 2012 con il nostro contributo out.
1: È arrivato il momento, è l'ultimo canto di Del Piero in uno stadio di Torino della Juventus con la maglia bianconera. Alex Del Piero, dopo una vita nella Juve, esce dal campo dopo aver giocato più di tutti con la maglia bianconera, dopo aver segnato più di tutti con la maglia bianconera, dopo aver forse più di tutti scritto la storia di questo club. È un momento storico, direi, per tutto il calcio italiano.
2: Tutti in piedi giustamente per applaudire questo grande campione, questo uomo che ha fatto la storia di questo club e della nazionale italiana, veramente, che lascia il campo. Un applauso lunghissimo e strameritato per questo grande campione.
0: Era il 13 maggio del 2012, il commovente addio di Del Piero tra le lacrime dello stadium. E la parola fine, sì, quella lì arrivò a una favola lunga 19 anni, proprio nello stadio della Juventus, dove piovevano sciarpe dalla curva, dove tutti piangevano, uomini, donne, bambini, nonni, arbitri. Soprattutto quelli, perché Del Piero è sempre stato un elegantissimo giocatore di calcio, sì, molto educato, il fair play era proprio cosa sua. E l'abbiamo salutato tutti, anche quelli che non tifavano Juventus, perché bisogna dar merito ai veri protagonisti del calcio italiano, a prescindere dalla maglia, perché di così non ne nascono più. Infatti sono 20 anni che non giochiamo ai mondiali. Ma andiamo avanti, doppietta in arrivo, quella della seconda parte. Facciamola sta festa, Paradisio, Bailando 1997.

sempre coinvolgente. Paradisio Bailando dal 1997, i BPM cominciano ad aumentare, quindi se tanto mi dà tanto la Lady Ellen dovrebbe buttare lì 2000, 1, 2.

0: sua ascesa è stata esponenziale e tutti i suoi fans molto felici ad ogni produzione. E beh, compresa la sottoscritta, lo adoriamo, infatti è all'interno delle nostre play spesso e volentieri. Ma ora, signori, dobbiamo lanciare il disco Botta de Vita, quello che va a chiudere questa settimana particolare, ma deve mantenere la voglia di fare festa che è ancora in voi, perché da domani, anzi è già iniziato per molti, c'è il weekend. E allora diamola sta botta d'energia. L.A. Style, James Brown is dead.
1: James Brown is dead.

0: sì, è il mio abbassamento di voce che ancora non è al 100%, però insomma dai, nella settimana prossima sicuramente ritornerò squillante e rompimaroni come mi conoscete. Ora però vi lasciamo con lo sfogatoio, è stato bellissimo farvi divertire e farvi tornare indietro nel tempo, è la cosa che più ci rende felici. Oh, divertitevi, mi raccomando, noi lunedì alle 17 saremo qui prontissimi a combattere ancora contro i brutti pensieri e rendere felici i nostri ascoltatori per 30 minuti. Ciao dalle DLN DJ Maxwell e Andrea De Luca.
1: Rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamiq, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Zan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
5: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Peter Pan Impatto. Domani sera, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, domani sera, Villorba, Treviso.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo e domenica per i più piccoli, la Mini DXT, media partner Radio Peter Pan.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
14: Sì.
13: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
14: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
15: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: poco lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Siete pronti per questa puntata di venerdì che non ci meritiamo, perché lavorerei anche il sabato e la domenica, è stata troppo corta questa settimana. Sfogatevi al 393 736 6240.
0: Radio

0: benvenuti amici. Questa
1: è la versione remix,
0: sì,
1: dai.
0: Ho capito, remix, però dai.
1: Sì, sì, sì. Dovreste vedere.
0: Come vado io col Moonwalker?
1: Peccato per il ginocchio un po'
0: ridicolo. E non hai visto con il piego in avanti come fa lui? Ciao.
1: Sì, però lui non si appoggia.
0: Sì, sì, sì, sì,
1: non si appoggia.
0: Poi tolgono il tavolo con gli effetti speciali.
1: No, ma no. Sì, sì. Sì. In diretta su Peter
0: Pan. Come cazzo fa a piegarsi in quel modo? Pedro, racconta
1: ciò che vuoi. Tu lo fai con 6 gin tonic.
0: Sì, sì.
1: Che ho visto farlo, sì, eh. Sì.

0: weekend per fortuna non lungo come l'altro, ma vi sentite di meritarlo?
1: Ma vai a cagare, ma vai a cagare, dai.
0: Vi sentite di meritarvelo?
1: Non di cazzare.
0: E comunque sfogarsi di venerdì sera fa bene, sia per affrontare meglio il weekend, perché ti dà quello, ti scarica e ti carica allo stesso tempo. È uno scarico.
1: Amici selvaggi, iniziamo questa puntata dello sfogatoio molto seria.
0: Sì.
1: Perché stiamo sul pezzo, non è che lo sfogatoio sta lì che parla solo di figa. Polemica nazionale non solo, perché quello di cui stiamo parlando capita anche all'estero.
0: Che poi da un po' che non parla di figa,
1: è vero.
0: Sinceramente.
1: In Italia, in Sardegna, sono arrivati un sacco di riservisti israeliani, soldati israeliani che dopo aver combattuto al fronte vengono in Italia a fare vacanze.
0: Sì.
1: C'è molta polemica su questa cosa qua.
2: Che ne dite del grande popolo albanese che sta protestando davanti alle spiagge dove ci sono i porci dei soldati israeliani che fanno le vacanze dopo aver ucciso delle persone, e noi qua che ce li abbiamo in Sardegna io darei fuoco.

0: questa è la Macarena.
1: Faccio io il lavoro degli altri e anticipo una notizia sportiva. Zverev è il primo finalista del Roland Garros.
0: Complimenti, sei sul pezzo. Come hai fatto? Hai fatto così, pam.
1: Attenzione amici, la signorina ha tre domande da farci.
0: Tre.
2: Allora ragazzi, vi devo porre tre domande. La prima domanda è questa: perché su una strada che puoi andare ai 90 km orari, quello davanti a me va ai 35 km orari?
0: Perché?
2: Seconda domanda: perché i camion non rispettano le precedenze alle rotonde, ti saltano davanti in modo tale che tu entri nel loro cassone?
0: Perché?
2: Terzo, perché i pedoni quando li lasci passare sulle strisce fanno una specie di sfilata andando ai due all'ora?
0: Perché?
2: Ecco. Lolo Lollo.
1: Lolo Lollo, amici, rispondete alle tre domande della signorina.
0: Vabbè, è un classico.
1: Cosa vuoi, signorina? No,
0: purtroppo a certe domande non ci sono risposte. 393 736 240.

0: siate poco stressati perché avete solo tre giorni.
1: Hai rotto il cazzo,
0: Ma dai, ma basta.
2: Nei prossimi 5 secondi io credo che si parli di un dittatore, credo, non vorrei sbagliarmi, e credo che sia riferito ai, ai soldati israeliani.
3: Se il pittore austriaco, non dico altro.
2: Se il pittore austriaco, ha detto, ha a che fare con qualche dittatore. Hitler era un pittore austriaco? Non lo so, qualcosa del genere?
0: No.
2: Ma va bene,
0: faceva quadri?
2: Non ho idea. Va bene, e invece i nostri selvaggi rispondono alle tre domande della signorina.
0: Vai.
4: Tutti sappiamo cosa fanno le loro mamme.
2: Salutiamo le mamme.
0: Le loro mamme, vai.
2: Le mamme degli stronzi. E lui addirittura le analizza.
5: Lollo, buongiorno selvaggi, dai che venerdì. Rispondendo alla signora di tre punti, sul primo e il terzo nessuna cosa da dire. Sul secondo in realtà una spiegazione c'è, nel senso che un camion ci mette molto di più a frenare e molto di più a ripartire, soprattutto quando hanno carichi pesanti. Quindi personalmente quando ci sono camion io cerco sempre di avvantaggiare loro, nel senso a me non cambia niente aspettare un secondo in più.
0: Bravo.
5: Però loro rischiano, perché nel senso fermare un camion da 8 tonnellate è un altro paio di maniche.
0: Bravo.
5: Che fermare una macchina,
0: così
5: ecco.
0: Si fa, bravo.
5: Lollo.
0: E adesso arriva il nuovo disco del DJ Matrix, un disco dell'estate 2026, ascoltatelo e poi

0: 333-66-240.
1: Lui ce l'ha con quello che si lamentava degli israeliani in vacanza in Sardegna.
2: Minchia, ma quello che non vuole gli albanesi in Sardegna a fare vacanza.
1: Ma gli albanesi?
2: Cioè, ma quante stronzate. Allora non dovremmo volere neanche i tedeschi in Italia. Non dovremmo volere i francesi, gli spagnoli, gli inglesi. Per non parlare degli americani.
1: Non ho capito un cazzo.
2: Perché alla fine sono tutti quanti guerrafondai. Che in passato
1: anche
2: colonizzavano altre nazioni.
1: Ah, no, no, è vero.
2: Ma che due coglioni, ma si proprio non vi ma ben un cazzo, Porca troia, lolo lollo.
1: Ha detto albanesi, voleva dire israeliani. Ci sta, ci sta. E va bene, e poi invece i nostri selvaggi invece alle tre domande della signorina, le tre domande se le sono prese a cuore.
3: Quella, lolo lollo, rispondo io alla signora. Allora,
1: signorina,
3: quelli che vanno a 35 km all'ora sono, avranno il cappello, i vecchi col cappello, i classici vecchi col cappelli, che fondono la frizione. I camion non gliene frega nulla, tanto io entro, se mi vieni dentro bene, se no freni, e quindi se ne fregano degli altri. E i pedoni che passano e fanno la sfilata perché vogliono farsi vedere, tu li fai passare e loro dicono: ah, grazie, passo tutto io. Lollo, ciao.
1: Lollo, anche lui.
4: Rispondo io alla signorina per le tre domande, perché sei cagacazzi. Mamma mia, pensa se sei il suo uomo e questa qua ti fa ogni volta tutta sta paternaria, mamma mia.
1: Ah, beh.
4: Che due coglioni.
5: Radio Pigalpa.

0: Domanda 1. Se vanno piano quelli davanti è perché si fanno i cazzi loro. Domanda 2. I camion sono più grossi, se non ci vuoi andare addosso e schiantarti, ci stai di dietro.
1: Questa è una cazzata.
0: Domanda 3. Sulle strisce pedonali, se li metti sotto, sono cazzi due dopo da cagare.
2: Lolo, andiamo in pausa e ne vuoi sentire un altro?
3: Un altro.
4: Allora, rispondo alla ragazza che ha chiesto i tre perché. Uno,
3: perché?
4: Purtroppo i camionisti si credono i re della strada e quindi fanno quello che gli pare perché hanno il metro grosso, quindi quelli che fa male siamo sempre noi piccolini, ahimè. Per quanto riguarda i pedoni, vabbè dai, magari sono stanchi, vanno piano, non lo so. Mentre invece per quanto riguarda i limiti di velocità, secondo me nelle strade dovrebbero mettere il limite sia di velocità massima che di velocità minima. Che così chi va troppo piano in casa e crea traffico viene multato.
3: Sarei anche d'accordo.
5: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
6: Detergente bio. Intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
9: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
11: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
12: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Peter Pan Impatto. Domani sera la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21 l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto domani sera, Villorba, Treviso.
15: On Radio Peter Pan.
16: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
17: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
18: Radio Peter Pan.
19: Non c'è altra scelta.
20: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte

0: hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 9210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
1: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: È l'ora dei selvaggi, le 18.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
3: news. Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In Italia, ora dove il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034, dopo il primo via libera al disegno di legge sul nucleare arrivato ieri, non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero comunque chiederlo. C'è stata una nuova perdita di aria a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La NASA ha ordinato ai quattro membri dell'equipaggio SpaceX e all'astronauta della NASA Williams di assumere una posizione di sicurezza elevata all'interno della navetta Dragon durante le preparazioni. Chiudiamo con il tennis. Zverev, il primo finalista al Roland Garros, ha battuto Mensink in 4-7. Questa sera gli internazionali di Francia, semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, certo.
4: Beh, ma i nostri controlli.
5: Oh, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
4: Maniaci della qualità.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Messo? Che bel terrazzo, che fiori!
8: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
7: L'ha applicato da sola?
8: Ma certo, pennello, polso e voilà!
7: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex, sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Bull.
1: Beato lui, bravo Pit.
0: Con quelli che ha fatto in quei 5-6 anni, beh, in cui ero ovunque Pitbull.
1: Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducetelo insieme a Fedra Marco, il numero per lasciarcelo del 393-7366-240, avevo ragione. Oppure sospettavo che fosse così, il pittore citato, anzi non senza fare il nome prima, è proprio Hitler.
0: E Hitler faceva sì, il pittore?
1: Sì, sì, senti qua.
2: Te lo confermo io, Hitler era sì un grandissimo pittore, un bravo, molto bravo, e per finanziare le sue attività realizzava anche dei quadri, poi li vendeva in giro nei mercatini, e alcuni suoi quadri sono molto richiesti anche dal mercato, purtroppo per la storia che è successa dopo. Comunque Hitler sì è un bravissimo pittore.
1: Ah, vedi? Ah, non lo sapevo io.
0: Avesse dipinto anche a casa di mio nonno.
1: Può darsi. E un selvaggio si è lamentato del fatto che ci sono i riservisti o soldati israeliani in vacanza in Italia, e parlando di Israele,
3: e gli ebrei sono diventati peggio di quello che hanno subito loro 80 anni fa, fanno molto peggio adesso. Ciao.
1: E poi c'è la polemica, la signorina ha chiesto perché i camionisti si comportano in una certa maniera.
0: È camionista lui?
1: Sì.
4: Lollo. Voglio rispondere io alla signorina, senza voler essere maleducato o che cosa, ma perché io sono un camionista, gli dico vieni a farti un giro con me sul camion, poi qualche domanda te la rispondi da sola.
0: Che vorranno dire con questo i camionisti?
5: Attenzione, no.

0: chi lo dice?
1: Occhio, occhio, dicono. I grandi poteri.
2: Addirittura. Rockefeller.
1: Sì.
2: No,
1: non solo Rockefeller.
2: Agnelli.
1: BlackRock
2: ha detto questa cosa, sul serio.
1: Sì. Parlava dei The Colors.
2: Amici automobilisti, lo diciamo così allarghiamo, stiamo per sentire un infotraffico, amici che non siete in zona, dovete sapere che nei weekend, soprattutto estivi, tra Treviso per andare al mare verso Jesolo c'è sempre un disastro.
1: Sì.
2: Incidenti compresi, sentite qua.
3: Ciao Baxo, ciao Pedro. Infotraffico, incidente a Meolo, macchina in verticale, non si capisce come, però ha bloccato tutto, ci saranno almeno 3 km di coda andare verso Jesolo da prima di Roncade.
2: Adesso, tra un'ora ci saranno 20 km di coda. Per andare in verticale, no? Per finire in verticale, sei un coglione, correvi, perché se c'è traffico a quanto mai potrai andare?
1: Addosso, ma anche un ostacolo! Gli ha attraversato la strada.
2: Ma quanto è che non fai Treviso
1: mare? Sei impennato!
2: Amici, avete voglia di perdere 42 secondi della vostra vita? Sì, perché li ho persi, adesso ve li faccio perdere a voi.
1: Sì.
2: Lui sta camminando pacifico.
1: Se fai una premessa ne perdiamo anche 2 minuti.
2: Sì, sì, ma questo perché lui dice, ma come, sentite, lui è come se stesse al telefono con la finanziaria, sentite.
4: Buonasera Selvaggi, a prescindere che alle 17:50 di venerdì sera,
1: con chi stai parlando?
4: La per tante spiegazioni a una che fa domande idiote così.
2: C'è la cosa di rientrare domande.
4: Vabbè.
1: Cosa sta facendo lui?
4: Si sa.
1: Posso dire?
4: Vorrei rispondere a quel fenomeno che ha tirato in ballo le mamme.
2: Adesso
1: ma è lungo.
2: C'è un pochetto, ci pensa e parte. Stai sereno.
4: Penso che abbia anche lui la mamma. Magari quella volta se faceva altro. Ma per metterlo al mondo
1: perché non mi hai fatto bloccarlo prima?
4: Lo, lo, lo,
1: radio,

0: strade e superstrade.
1: Quindi se c'è traffico sul raccordo anulare non ce lo possono segnalare?
0: Vabbè, ho detto così per prendere.
1: Amici del raccordo anulare, fateci sapere se c'è traffico sul Lungotevere. A Lungotevere c'è sempre traffico.
0: Manderà un audio uno che è romano, che vive qua e farà finta di essere
1: là. Ma che cazzo dici? Allora, quando si parla di camion e si fa domanda perché i camion non si fermano agli stop, alle rotonde, la risposta inascoltabile è sempre quella: perché pesano troppo, non fanno in tempo a fermarsi, poi devono ripartire, sono lenti, è una cosa insopportabile, giustamente.
2: E riguarda quello che ha detto del camion, chi piuttosto rallenta lui perché sa che è un mezzo pesante al peso. No, sto cazzo. Quello che guida il camion ha fatto una patente, sa il peso che ha, e se sa che sta arrivando in prossimità di una rotonda, comincia a frenare prima.
1: Certo.
2: Invece sa che le macchine si fermano apposta. Ma stiamo scherzando. Lui è un mezzo pesante ed è lui che deve rallentare, fermarsi e calcolare le distanze. Ha fatto la patente apposta, se no cambia lavoro. Scherziamo, ragazzi.
1: Hai ragione.
0: E tu purtroppo odi i camionisti.
1: Lo so, fatto c'è un motivo.
0: Ragazzi, c'è la rubrica del testo terrone.
3: Sì. Sì, buonasera. Chiamavo per misurare il vostro livello di testosterone. Se io per esempio le dico la fessa de
4: risorte.
3: Bravissimo. Le muerte de. Pronto? Non è finito il test, eh?
5: Chiapparelli, buonasera.
3: Sì, buonasera, salve. È una telefonata per misurare il vostro livello di testosterone. Se io le dico l'immortà. Pronto?
5: Ma mi sta prendendo in giro?
3: Lei deve finire le frasi. Vattelo a.
0: Niente.
6: Pronto?
3: Sì, salve, devo misurare il suo livello di testosterone. Pronto? Che c'ha la cappottina aperta? Finestrino aperto, portiera aperta?
6: C'è solo le gambe di tua sorella aperte.
3: Finisca la frase, la fessa de...
6: De tua sorella.
3: Il suo livello di testosterone è altissimo, sa direi 8 su 10.
0: Peter Pan.

0: ecco spiegato.
1: Buonasera Lollo. L'auto in verticale è per consegnare le pettenelle, ma non l'avete ancora capito. Ciao Lollo.
0: Hai ragione, è in verticale perché sta consegnando delle pettenelle.
2: Nel linguaggio del CB.
0: Sì. E poi ci sono gli amici friulani, sempre invidiosi, dicono: noi non lo facciamo un incidente, beccatevi questo incidente.
3: Anche tra Pordenone e Portogruaro in autostrada c'è un incidente, qualche chilometro di coda.
0: Lollo. Allora la signorina fa questa polemica che io non ho capito, qualcuno me la spiegherà di sicuro.
4: Hola Peter Pan, ciao. Ma se questa domanda invece di averla fatta una signorina l'avesse fatta un ometto, che cavolo avrebbero risposto tutti questi ometti?
0: Cioè lei dice che abbiamo così tante risposte perché era una signorina, fosse stato un uomo. Non...
2: è una femminista e quindi manifesta sempre femminismo su qualsiasi cosa.
0: Vabbè.
2: Ci vede del marcio contro le donne su ogni cosa.
0: Ma sei sicuro? Sì. Ma lei ce l'aveva con gli ometti forse.
2: Appunto, le donne con chi ce l'hanno.
0: Va bene, comunque tu anche te, prima hai detto, quelli prima, ha detto ci vorrebbe il limite di velocità minimo. Tu hai detto hai ragione, ma esiste già il limite di velocità minimo.
5: Ciao selvaggi, volevo dire che al tipo che ha detto che il limite minimo di velocità esiste già, sono i cartelli blu, esempio con scritto 30 in bianco, vuol dire che il limite minimo è 30 all'ora, esistono già.
2: Bene.
5: Dovrebbero metterne di più.
2: Esatto, però ci sono veramente di rado, dovranno veramente mettere di più, evidenziare di più.
6: Radio Peter P.

0: Che tette che ha la signorina nello studio di Sorriso, eh?
1: La Barbie lì?
0: Però,
1: credo siano anche
0: finte, certo.
1: Sì, sono abbastanza finte.
0: Ha più anni di me?
1: Punta, punta molto sul fatto che.
0: Niente, lo sfogatoio, io c'ho da fare. Ciao amici, vado un secondo a salutare quelli di Sorriso.
1: Sì.
0: A proposito di.
1: Le orchestre nascondono dei gioiellini.
0: Bocca mia, fammi sta zitto.
1: Salutiamo le cantanti delle orchestre.
0: Bocca mia, fammi sta zitto. Salutiamo anche i selvaggi che ci ascolteranno in replica lunedì mattina. Ciao selvaggi. Tornando all'argomento, riservisti israeliani, soldati israeliani, chiamateli come volete.
1: Vai.
0: In vacanza in Sardegna.
2: Ma allora io vorrei dire una cosa a quelli che si indignano degli israeliani che vengono qui, vanno al mare in Sardegna, che hanno ammazzato qua, fatto là, tirato giù questo e quell'altro. Allora, punto primo, di sicuro non è che sia una loro iniziativa, ma avranno ricevuto degli ordini per farlo. Ma poi, ma a voi, sinceramente, a voi, ma che ve ne frega?
1: Ci portano soldi.
2: Che fino all'altro ieri, quando era la Palestina che attaccavano, poveri israeliani, adesso invece israeliani merde. Allora, datemi una calmata, scegliete da che parte stare e lasciate vivere.
0: Bello lollo. Peter Pan.

0: visto che tette la signorina che sta.
1: Te l'hai già detto.
0: Allora, ci ho detto, scusa.
1: C'è la maglietta anche un po' scollata. Quindi,
0: beh, con tutti i soldi che ha speso, vuoi che giustamente non faccia vedere il risultato finale?
1: Sì, giusto.
0: Va bene, selvaggi, stiamo per andare in pausa, ma anche lui risponde alla signorina delle tre domande.
2: Vai. Allora, perché le auto vanno a 35 su una strada che potrebbero andare a 90? Perché molti automobilisti non conoscono il codice della strada e i suoi limiti, e quindi vanno sempre al di sotto dei limiti delle velocità. Perché il pedone attraversa con nonchalance sulle strisce? Perché vuole fare lo spaccone che sta sulle strisce e lo deve far passare? Perché il camion in rotonda si prende la precedenza? Perché sono più grossi di te, ma con magniva, boh!
1: Boh! State boh!
3: Bello sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Squat. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Motore, azione, Chuck si gira.
13: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
14: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
15: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Domani sera, al chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
16: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
17: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
19: Questa sera all'apertura di Marola Summer Festival arriva The Mix Show.
20: Ragaz dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio.
19: Edo, che ci sarà quella sera?
20: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragaz.
19: Ragaz, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan questa sera dalle 21.30 al Marola Summer Festival
20: a Marola di Torre di Quartesolo, Vicenza.
9: Vicenza.
21: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
22: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
23: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
24: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
25: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
26: Blu Latino.
27: Non ho bisogno dei tuoi baci quando ascolto il flow latino.
28: Sabato alle ore 17.
29: Cada sabato alle 5.
28: C'è il flow latino del Miami.
29: Il flow latino del Miami.
28: Su Peter Pan, baby!
26: El Miami. Flow latino.

0: Forever Young.
1: Questo è lo sfogatoio, giusto?
2: Giusto!
0: Peter Pan 90210.
3: Ehi, Nino! Ehi, Nino, escúchame.

0: avete visto che tette la signorina?
1: Purtroppo non c'è più la signora con le tette, è andata via, è rimasto un omone pelato che
2: lo speaker resident di Radio Sorriso.
1: Sì, sì. Va bene, selvaggi, terzo quartino di sfogatoio, 393-7366-240, se volete co-condurlo insieme a noi, lo riprendiamo. Purtroppo, amici, l'abbiamo già sentita, ma se qualcuno se l'è perso,
2: aia.
3: Ciao ragazzi, autostrada da Pordenone verso Pratogruaro, tra Zano Decimo e Sesto a Regna, incidente, ci sono un paio di chilometri di coda.
1: Bene.
3: Tutto segnalato, deve essere successo da poco.
2: Ricordiamo che Sesto a Regna è prima di Settimo di Cinto Cao Maggiore.
1: E dopo?
2: Ed è vero.
1: E dopo?
2: E dopo c'è Ottava Presa.
1: E prima?
2: C'è Quinto di Treviso.
1: Amici, sentiremo
2: Quarto d'Altino.
1: Sentiremo parlare di loro due. Sappiatelo che un
2: terzo
1: giorno
2: milanese,
1: sappiate che terzo milanese, no, terzo
2: esiste
1: milanese,
2: terzo
1: no,
2: milanese,
1: no, terzo milanese,
2: milanese
1: non esiste. Vabbè, sappiate che un dilla sta cazzata.
2: Terzo sul Piave,
1: esiste. Rotto i coglioni.
2: Terzo sul Brenta.
1: Sappiate che un lunedì prima o poi, quando faremo il riepilogo degli italiani vincenti,
2: Terzo d'Adige,
1: sentiremo parlare di loro due nel nuoto.
4: Ciao Radio Peter Pan, siamo Mattia e Thomas che abbiamo finito nuoto.
1: Lolo Mattia e Thomas
5: Peter Pan.

0: che avete desiderato tantissimo. Solo 3 giorni avete lavorato questa settimana. Vergognatevi, non dovreste nemmeno fare il weekend, dovreste.
1: Allora, amici, sfogarsi contro qualcuno che ha detto una cazzata è alla base dello sfogatoio, ma ascoltate bene però gli audio. Adesso sentiamo lui che sfancula quello di prima, ma ha ragione quello di prima.
2: No, scusa, volevo capire un attimo quello che ha detto quello di prima, che i cartelli stradali del limite minimo sono bianchi. Scusa, dove l'hai presa la patente? Da Paperin, da Paperino?
0: Aveva detto
2: a
0: blu.
2: Paperopoli. I cartelli del minimo sono blu.
0: Ha detto così, infatti.
2: Quindi non lo so dove li ha visti i bianchi.
0: Allora, purtroppo hai problemi di udito. Lui ha detto blu. Guarda, con i numeri bianchi. Cioè,
3: sono i cartelli blu.
1: Lo so. Voglia di far polemiche, sfanculare.
0: Mamma mia.
1: Cosa ti devo dire? Allora, la signorina, amici, ha avuto una giornata, due giorni difficilissimi.
0: Ah, sì.
4: Buonasera a tutti. Allora, questo programma è nato come lo sfogatoio. Io voglio sfogarmi perché finalmente è venerdì, sono le 6:30, ho appena chiuso l'ufficio. Vabbè. È stato
0: 3 giorni a lavorare.
4: Due giorni di full immerso, di cagacazzi. Soprattutto una cliente che è cagato il cazzo, scusate il francesismo, tutto il giorno, oggi e ieri.
1: No, poverina, ma sei avuto 2 giorni una cagacazzi.
5: Radio Pigalpa.

0: c'è già il finalista che è Cobolli, perché Arnaldi ha dato forfè per infortunio.
1: Peccato, peccato.
0: Sarebbe stata una bella.
1: Sì. Però vabbè, insomma. Lui dice questa.
0: Cobolli forse era quello che aveva più possibilità di battere Zverev, oggettivamente.
1: Sì. Beh, a questo punto ho ufficialmente indovinato da 10 giorni il vincitore del
0: devo ancora vincere.
1: Beh, uno dei due, tutti e due me li ho messi. Io ho detto Djokovic, Zverev o Cobolli, e quindi.
0: Sì, però se azzecchi Cobolli sei stato molto bravo.
1: Ma più di Zverev. Anche se oggi Zverev
0: comunque
1: non ha giocato
0: dirlo,
1: male.
0: Cobolli o Zverev?
1: Cobolli. Anche se Zverev sta giocando molto bene, anche Cobolli, sì. Però. Va bene, lui non so riferito a cosa, pure mi sfugge a me.
2: Ciao ragazzi, insomma, fino a qualche anno fa chi gli diceva qualcosa passava per fascista, razzista, nazista, cubista. Adesso tutto il mondo ce l'ha contro e va bene.
1: Ma riferito a cosa?
0: A ironia, devi indovinare. Lui fa l'indovinello. Ah. Devi indovinare di chi sta parlando.
1: Ah, ok.
0: Mandate un messaggio al 393-7366-200. Sono poi come i sondaggi di Rocky. Dovete sondaggiare qualsiasi stronzata, vai.
1: Va bene, a proposito di stronzate, ne stiamo per sentire un'altra.
3: A mio modesto parere, i camionisti hanno norme di comportamento che noi automobilisti non abbiamo più, abbiamo perso. Quindi, cara signorina, se lei non sa affrontare le rotonde oppure è letteralmente imbranata o ha la fobia di questi bestioni, il problema è suo. E lo dice uno che non ha mai fatto il camionista, però vedo come funziona per strada. Siamo noi automobilisti che non sappiamo andarci. Loro sono più prudenti, pur consapevoli di essere dei bestioni di parecchie tonnellate. Carissima la mia signorina.

0: questa sera c'è Liga Bibione? La c'è, prima?
1: C'è Liga Bue!
0: Uscì!
2: Selvaggi, infotraffico, Bibione, Liga, tutto tranquillo, tempo soprattutto. A chi è là questa sera, buona serata ragazzi e buon weekend, e di nuovo weekend, ciao ciao.
1: È la stagione proprio dei concerti, cioè proprio giugno e fino a metà luglio, fine luglio, concerti ovunque, concertoni anche. Ma... anche se Liga ultimamente, vabbè, si è un po' perso.
0: Allora, parlando di settimana lavorativa,
1: sì,
0: l'abbiamo sentito una signorina dire che vabbè, è stata corta, ma una gli ha rotto il cazzo per due giorni.
3: Beh, io direi meglio una settimana tranquilla che tre giorni da fuori giri e lavorativi, eh. Adesso per riposarsi cosa si fa? Ginetto, americano, bello, o sprizzettino veloce?
1: È vero.
0: Lolo Lollo.
1: Molto bene, nella rubrica dei necrologi, essendo venerdì, sono sempre in promozione.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Pronto?
6: Buonasera, è la Francioni, onoranze funebri.
5: Sì, mi dica.
6: Io la chiamavo perché siamo in zona a promuovere i nostri prodotti migliori. Se lei mi dice quanto è alto, passo con un paio di modelli di bare e glieli faccio provare.
5: Addirittura?
6: Sì.
5: Ma se come voglio fare io, mi voglio bruciare.
6: Si vuole bruciare?
5: Sì, sì, non è bisogno gas e motto.
6: Vuole dire cremare?
5: Certo.
6: Allora guardi, passo con un paio di vasetti e gli faccio vedere dove la mettiamo dentro, va bene?
5: Addirittura?
6: Sì.
5: No, guarda, non si interessa lo stesso.
6: I funerali costano.
5: Sì, niente, quando muoriamo mettiamo sangue.
6: Come?
5: Quando moriamo buttiamo sangue.
6: E che vuol dire?
5: Che quando moriamo chi lo caccia adesso si fa uno out. Mica me l'è pomare un funerale, invece chi me l'è cattare qua?
6: Buonasera, è la Francioni, onoranze funebri.
7: Bella, finita.
6: Guardi, io la chiamavo perché siamo in promozione con i nostri prodotti migliori. Se lei mi dice quanto è alta, passo con un paio di modelli di bare e glieli faccio provare.
7: Ha ragione, ma lei prima di me le ha provate, eh? Mi dica.
6: Niente, quanto è alta? La metto in una bara, vedrà che si trova bene e le faccio un buono sconto.
7: Ho capito, ha chiamato per questo?
6: Sì.
7: Ok, si sente soddisfatto?
6: Tratto.
7: Si sente soddisfatto lei della minchiata che mi sta dicendo oppure no?
6: Come minchiata?
7: Mi dica.
6: Vendiamo funerali noi.
7: Chiami a sua sorella, chiami a sua moglie, chiami a sua madre.
6: Ma scusi,
7: ha fatto la prova, si ci infili lei nella bara.
6: Ma anche lei morirà prima o poi.
7: Sicuramente, possibilmente. Ma non chiameremo lei, se ne deve andare a fanculo. Vabbè, non me ne fatto un cazzo, se ne deve andare a fanculo lo stesso.
6: Ma io le sto facendo...
7: Cesso di persona, se ne deve andare a fanculo.
1: L'ha presa male, hai perso un cliente.
0: Troppo male.
4: Radio Peter Pan.

0: giocheremo.
1: Adesso il selvaggio che stiamo per sentire ce l'ha con i camionisti e i camperisti, sta facendo surf, quindi sente un po' di vento, cosa vuoi? Sta facendo surf, così. Sentiamo.
0: Sei sicuro che sta facendo surf?
1: Al 100%.
0: Vabbè.
2: Ciao a tutti selvaggi. Allora, io ho sempre odiato i camionisti perché va piano, perché sorpassano in maniera strana.
0: È vero.
2: Ma diciamo che al giorno d'oggi odio di più i camperisti.
1: Poveretti.
2: Però vorrei farmi la patente del camion. E comunque a me piacciono i camionisti perché vanno a mangiare nei posti più buoni che ci siano.
1: Allora, al di là buon windsurf, lui odia i camionisti ma vuol farsi la patente del camion e poi gli piace andare a mangiare dove mangiano
0: i camionisti. C'è un po' di confusione in testa.
1: Sì,
0: anche,
1: sì.
0: Però odia anche i camperisti.
1: Ho anche i camperisti. Ciao amici,
0: sì.
1: Ciao amici camperisti, voglio bene, aspetta che qua ancora va. È il momento, selvaggi, di spendere giustamente i vostri pochi soldi, farli fruttare. È arrivato il momento dei pronostici dello sfogatoio. Sei pronto?
0: Sì.
3: Maxo, Fedro, risultato esatto dell'amichevole della nazionale contro la Grecia a Creta.
1: Bello, Grecia-Italia, vai, chi vince? Io dico Italia.

0: premio Formula 1 di Monte Carlo.
1: Oggi le Ferrari hanno spaccato, eh?
2: Sì, sì.
1: Prove
2: sì.
1: libere, super Ferrari, eh?
2: È di casa, insomma.
1: E quindi vince?
2: Ma dai, Leclerc.
1: Vince.
2: Se non vince stavolta Leclerc.
1: Hai detto che l'ha già vinto.
2: È una pigna.
1: L'ha già vinto Monte Carlo, eh?
2: Va bene, può rivincere.
1: Certo, certo.
2: Non vince un cazzo da due anni.
0: Vincitore del Roland Garros di tennis.
1: Beh, io dico Cobolli.
2: Vabbè, io dico che Zverev, giusto perché è da tanti anni che ci prova.
0: E la quarta squadra che salirà in B tra Ascoli e Union Brescia.
1: Chi va in Lollo? Ascoli o Brescia?
2: Che gira di questo Ascoli? Ascoli.
3: Radio Peter Pan.

0: banca delle onoranze Fulvio.
1: Solo 10?
0: 10 anni, più o meno, sì, 10 anni, se fossero 10 anni sono tantissimi. Arriva la signorina a fare la critichina. Però signorina, essendo...
1: Aspetta, falla sentire e poi gli rispondiamo.
0: Essendo l'unica in 10 anni...
1: Rispondiamo, no, aspetta. Vabbè.
2: Mi dispiace Selvaggini, ma lo scherzo della bara della vendita dei funerali di cattivo gusto. Scusate, ma non sapete dall'altra parte chi vi può rispondere. Ci potrebbe essere una persona che quel giorno ha seppellito
0: a lavoro
2: un parente.
0: Chiamiamo le aziende.
2: L'importante, quindi mi dispiace, stavolta secondo me avete toppato.
0: Signorina, allora, intanto è la prima che si è mettata dopo 10 anni, questo qua comunque, insomma, non ci crea grossi problemi, però non è per lamentarci del suo lamento. Però intanto chiamiamo le aziende. Se uno è in lutto rimane a casa, solitamente se ha seppellito qualcuno.
1: Ma poi per il numero dei possibilità ci sono che noi becchiamo quel giorno? Quello,
0: qualsiasi scherzo, se è fatto una persona che è in lutto, ovviamente.
1: E poi evidentemente uno gli chiede scusa e allora, e non va avanti.
0: Il mondo non dovremmo più.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutti.

0: tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
1: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
2: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
1: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
5: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
6: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
7: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
11: È l'ora dei selvaggi, le 19:04 minuti.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Che bello qui, la natura.
13: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
14: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
15: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
14: Ali migliora la...
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No,
16: sì, ma la nostra qualità.
17: No,
16: beh, ma i nostri controlli.
17: No,
16: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV Line.
16: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
17: MV Line!
16: Maniaci della qualità.
10: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
19: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
18: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
20: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.
21: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
1: Fun. Forever fun, forever young.
2: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.

0: mattino selvaggi dello sfogatoio, come sempre se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare lasciateci un audio al 393 7366 240. Signorina che alla fine del quartino precedente si è lamentata dello scherzo che abbiamo fatto, attenzione nelle prossime settimane.
1: Amici di Peter Pan, vi prego, veramente vi scongiuro, la tipa che ha chiamato prima lamentandosi degli scherzi telefonici, vi prego, fategli uno scherzo, il numero ce l'avete, fategli uno scherzo, vi prego.
0: Occhio signorina,
2: siete di cattivo gusto.
0: Occhio signorina,
3: e adesso si gioca
4: Radio Peter Pan e Next Event.
3: Sabato 20 giugno l'evento che unisce sport, natura e vino, la Gravel Umbre, per gli amici che amano la Gravel ovviamente, ritrovo all'azienda agricola di Tolardo Severino a San Nicolò di Ponte di Piave, tre nuovi percorsi Gravel, all'arrivo cibo, vino e tanta musica con noi di Radio Peter Pan, gravelombre.com, ombre scritto con la H, gravelombre.com per iscrivervi, ma adesso noi vi regaleremo al primo che ci risponde esattamente alla domanda che vi farò sul mondo gravel, sulla Gravel Ombre, vincerà un'iscrizione valida per due persone. Occhio alla domanda: quale fiume costeggerà la Gravel Ombre? Risposta A, il Brenta. Risposta B, Livenza. Risposta C, il Piave. Risposta D, Adige. Risposta E, il Mississippi. Il più veloce che risponderà alla risposta esatta vincerà l'iscrizione valida per due persone.
4: Peter Pan!

0: sentire il vincitore.
1: 30.
0: Bravo.
2: Scusate, ma
0: allora lasciaci, eh? Allora non si può tutti, Brenta. La... Sei sicuro che sia Piave? Perché sbagli tu, mi sa.
2: Sì, ma se parte da San Nicolò di Ponte di Piave, da quale cazzo di fiume costeggerà?
0: Allora,
2: il Brenta.
0: Sono arrivati 10 messaggi e tutti dicono il Brenta.
2: Brenta, è allora, sbagliato.
0: Sei sicuro che sei te che non sbagli?
2: No, no, non ho sbagliato.
0: Sei sicuro?
2: È il Piave. Mi dispiace, però qualcuno ha detto per fortuna Piave.
0: Sì, l'unico che conosciamo che non sa neanche cos'è la gravel.
2: Che cazzo ne
0: sai? Dai, Omo. Ciao, Omo.
2: Vabbè.
0: Va bene, amici, che stavamo dicendo? Ah, sì, attenzione, perché parlavamo prima del risultato del Gran Premio di Monaco. Noi abbiamo pronosticato Leclerc.
3: E se Leclerc non vince sto giro, vado a cercarlo e lo bacio. Quindi è meglio che vinca.
0: Vedi?
3: Lolo.
0: Questa è proprio una macumba di quelle, eh?
2: Se ma è capace anche di non vincere. Qualche cappella la può fare la Ferrari. Beh, comunque in gara,
0: è normale. Attenzione, perché lui deve sfogarsi, perché in azienda da lui sta cosa lo fa incazzare.
4: A me fa incazzare la rete aziendale che non regge Excel quando devo fare le estrazioni. Porca di quella paletta!
0: C'hai il debole, il segnale debole.
5: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Domani sera, sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes al chioschito di Cecchini di Pasiano con Andrea De Luca e Andrea Nordio con le più belle degli anni 2000 e l'animazione degli anni 2000. Poi c'è il Pin Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese. Il terzo tempo è con la console tutta al femminile, con la Sister Gloria, la Fassina e la Emma Rossato. E c'è anche il Peter Pan Impatto all'Avis Radio Music di Villorba, provincia di Treviso, con Marco Boffo e Fede. Quindi avete un sabato sera bello pregno.
5: Peter Pan! We'll be right back.

0: arrivati alla fine di questa settimana dello sfogatoio e di vostri sfoghi, ultimo conduttore.
1: Sì.
0: Abbiamo anche il vincitore che è Vladi Zanin.
1: È lui?
0: Vladi Zanin che ha detto Piave per primo. Vladi, mandaci i tuoi dati, il nome, cognome e la mail via WhatsApp, che hai vinto le due iscrizioni valide per la Grave Lombre del 20 giugno.
1: Amici, l'ultimo sfogo della serata è un classico.
2: Ciao Radio Peter Pan. E vogliamo parlare di quelli che ti spuntano dall'incrocio a tutto gas e poi si mettono davanti con l'auto e vanno a due all'ora e tu devi inchiodare per non andarli addosso? Imparate a guidare, maledetti.
1: Ne parleremo volentieri perché poi l'argomento è appassionante, ma purtroppo abbiamo finito il programma.
0: È molto appassionante.
1: È molto appassionante, sì.
0: Ci sono anche, no, le prove di Formula 1 sono domani.
1: E anche oggi.
0: Anche oggi?
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: Ma le libere, quelle ufficiali, le qualifiche.
1: Anche... non mi ricordo.
0: No, cioè, no, se no, sono... oggi sono... cioè il sabato fanno le qualifiche. Oggi
1: alle qualifiche le prove, tutte le prove.
0: Alle prove libere? Ma non contano.
1: Beh, oddio.
0: Vabbè, ci sono anche quelli che fanno apposta a nascondere il potenziale.
1: Lascia fa.
0: Le qualifiche sono quelle che contano, cioè. E soprattutto la Q3. Perché già anche sulla Q1 si misurano, si testano.
1: Cazzo, dai.
0: Alla Q1 poi vedi veramente.
1: Per
0: il
1: vostra
0: potenziale.
1: Fortuna abbiamo finito, Selvaggi.
0: Ci sentiamo domani. No, scusate, lunedì. No, perché è troppo corto.
1: Grazie.

0: Sport.
1: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
3: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Ariana del Royale e Muggia, Trieste. Peter Pan Pink Power.
7: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Domani sera Pink Power, l'energia e musica tutta al femminile di Peter Pan. In console Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Domani sera Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
12: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
11: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
12: Prenota subito una prova.
11: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
12: Delex.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Osmani Garcia, Pitbull e il taxi. Non è il taxi del direttore, ma ci possiamo arrivare.
1: Peter Pan è Feel the Vibe.
0: Domandategli un passaggio.
1: Feel the Vibe.

sole, give give, è la puntata del venerdì, l'ultima della settimana. Ciao, sono la Dallan, questo è Feel the Vibe, vibe del venerdì, sempre positiva. Non voglio sentire qualcuno che mi dice no, ma oggi non ci sono scuse, anche perché vi ho dato subito le good vibes. Come state? Tutto bene? Sospiro. Dai, è andata anche questa settimana. Per tutti quelli che lavorano il weekend come noi, non vi preoccupate, tanto passerà velocissimo. Divertitevi soprattutto anche con gli eventi di Radio Peter Pan che nel corso di questa puntata vi ricorderò. 393-7366-240 è il numero per interagire con la tua radio Forever Fan, Forever Young. Io commento un po' di cose. Questa sera parliamo di donzelle, di give che hanno fatto un po' la storia della musica pop. Sto parlando di Lily Allen e anche di Katy Perry. Poi, se c'è tempo, vediamo una cosa interessante di Spotify, solo se c'è tempo, però va bene, faremo così. Allora, bella traccia, iniziamo con una gran bella traccia di Mick che si chiama Beautiful Freaks, e anche qui c'è la firma di Rivaz come remix. Direi che è la cassa dritta giusta per iniziare questo venerdì di Feel the Vibe.

talk to you. Adesso inizio io a parlare con voi. Vorrei fare un po' un giretto nella vita di Lily Allen, che è una delle artiste inglesi più originali degli anni 2000. Lo sapevate? Sapevatelo. Per chi non la conoscesse, molto male, ascoltate bene. Il suo nome completo è Lily Rose Beatrice Allen. È nata a London, a Londra, il 2 maggio dell'85 ed è cresciuta in una famiglia in realtà già molto legata al mondo dello spettacolo, quindi non era la figlia che voleva diventare la cantante da una famiglia umile, insomma, diciamo che faceva un lavoro un po' abituale. Fin da giovanissima ha mostrato interesse appunto per musica e scrittura, anche se il suo percorso non è stato fin dall'inizio molto molto semplice. Questa svolta è arrivata a metà degli anni 2000 grazie a MySpace, social network che all'epoca era un punto di riferimento, cari millennials, per musicisti emergenti. Allora, Lily pubblica online alcune demo. In poco tempo cos'è successo? È riuscita ad attirare l'attenzione del pubblico e delle case discografiche. Una volta si faceva così, non c'era TikTok, ecco, non c'era la viralità. Le sue canzoni, molto ironiche, anche molto dirette, tanto tra poco ne sentiremo una in particolare, hanno conquistato subito tutte le persone che l'ascoltavano. Nel 2006 è arrivato il suo album di debutto, che si chiama All Right Still, che contiene brani diventati celebri come Smile and LDN. Le conoscevate queste? Che hanno raggiunto addirittura il primo posto della classifica britannica e ha trasformato Lily Allen in una delle nuove star del pop inglese. E ancora adesso l'ascoltiamo, tra poco ci

0: questa versione di Jamming è fantastica, veramente mi piace un sacco. Sto andando a Treviso, mi fai una bellissima compagnia, ti ringrazio. Francesca da Udine.
1: Peter Pan,

delle canzoni molto conosciute tipo Smile. Appunto, proprio quest'ultima ha raggiunto addirittura il primo posto della classifica britannica, è riuscita a trasformare quest'artista in una delle nuove star del pop inglese. Cos'è successo? Da quel momento la sua carriera ha preso il volo e il suo stile inconfondibile, tra l'altro lei ha toccato molto il mondo reggae, testi pungenti, quindi lei non ha peli sulla lingua ed è diventata veramente riconoscibile da subito. Ha confermato appunto il suo talento nel 2009 con il secondo album che si chiama It's Not Me, It's You. Questo disco segna un cambiamento però nel suo sound, quindi lascia un pochettino andare il genere ska, un po' il genere reggae che mischiava, e ha deciso di aprirsi di più a sonorità pop, elettropop. Una scelta che si è rivelata molto vincente. L'album ha debuttato direttamente al numero uno delle classifiche del Regno Unito, in Canada e in Australia, mentre negli Stati Uniti è arrivata fino alla quinta posizione. Un risultato, devo dire, straordinario, che ha consacrato definitivamente la Lily sulla scena internazionale. Da questo progetto sono arrivati alcuni dei brani più famosi che l'hanno resa famosa, tipo The Fear, che resta per 4 settimane al numero uno in Gran Bretagna, e Not Fair. Not Fair è una delle mie preferite, magari dopo ve ne faccio sentire un pezzettino. Grazie a questi successi Lily Allen ha vinto premi importantissimi e viene riconosciuta anche come una delle migliori autrici della sua generazione. Che dite? La mettiamo Fuck You? Dai, la mettiamo. Era perfetta in palinsesto ed è una delle canzoni che so a memoria ancora adesso, ve lo giuro.

potete dedicarla questa canzone, Non ve lo vieta nessuno. Era il 2009, Lily Allen, Fuck You. Tra poco capiremo anche il significato di questa canzone, che di sicuro non è una cosa positiva che lei ha.

0: La scelta è una sola. Minchio Mariano, tu rilassati. Noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Minchiomariano.it.
2: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
3: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
4: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
5: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Peter Pan Pink Power.
3: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Domani sera Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Domani sera Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto.
12: Radio Peter Pan.
13: It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 20 in punto.
14: Peter Pan O'Clock.
16: Peter Pan Meteo.
17: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan.
18: Dopo una settimana di piogge temporali anche di forte intensità sulle nostre regioni settentrionali, ora andiamo incontro verso un fine settimana un po' più tranquillo, ad eccezione di questa notte domattina, quando un ultimo impulso instabile riporterà un po' di pioggia su Alpi, Prealpi e parte delle pianure a nord del Po. Poi dal pomeriggio di domani situazioni in miglioramento ovunque, e domenica si prospetta una bella giornata di sole con caldo senza eccessi, rimaniamo comunque sotto i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma Kamik?
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
23: Prendiamo due prodotti Luxury
22: e teniamo lo scontrino.
23: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
22: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
2: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Forever Fun, Forever Young.

0: Katy Perry era il 2012 al concerto a Bologna, dove sono stata. È stata una delle canzoni che lei ci ha fatto scegliere tramite un QR code e ha vinto questa. Allora, ciao, sono la Dallan, stasera parliamo di Jive del mondo della musica, e abbiamo aperto la puntata con Lily Allen. Abbiamo ascoltato Fuck You, questo brano molto molto famoso della Lily, che ha ottenuto un enorme successo soprattutto per quanto riguarda l'Europa. Ha raggiunto il primo posto in Belgio, ha conquistato le prime posizioni nelle classifiche in paesi come appunto Paesi Bassi, Finlandia, Norvegia, Svizzera, anche se nel Regno Unito non è stata pubblicata come singolo ufficiale, ma è diventato rapidamente uno dei brani più conosciuti e apprezzati del repertorio di Lily Allen. Ma capiamo un attimo, Fuck You viene considerata una delle sue canzoni simbolo, insieme a Smile the Fear, che dimostra perfettamente il marchio di fabbrica di Lily Allen, quindi melodie pop molto orecchiabili, testi anche molto intelligenti, molto carichi di sentimento per affrontare temi seri però con leggerezza e ironia. Quindi a più di 15 anni dalla sua uscita continua ad essere in realtà uno dei pezzi più forti. Io sono andata a googolare il testo allora, siccome l'ha detto in inglese, quindi teniamo il fuck you, e dice: perché odio ciò che fai, odio tutta la gente, quindi per favore non mi contattare più. Continua con la parolaccia, ma proprio tanto, perché le tue parole non si traducono e si sta quindi facendo tardi. Per favore non ci contattare più, e fuck you, va bene?
1: Attenzione!

Bob Sinclair, Kaisa, I can't wait for the weekend to begin. Mi viene sempre in mente questa canzone. Un saluto, come dice Edo, a tutti quelli che hanno iniziato il weekend e finalmente si possono un attimo rilassare. Iniziamo a parlare di Katy Perry. Abbiamo aperto proprio con lei, con The One That I Got Away. Lei è una delle più grandi pop star degli ultimi 20 anni e io ho avuto l'onore e il piacere di vederla live. Non ho mai visto uno spettacolo del genere in vita mia. Cioè, a parte che ho dovuto aspettare quasi un'ora per vederla uscire perché ci sono stati dei problemi tecnici che ci hanno veramente fatto attendere molto tempo, però lei è carinissima, è uscita, ci ha detto don't worry, arrivo subito. Lei è Katy Perry, il suo vero nome è Catherine Elizabeth Hudson, nata il 25 ottobre 1984, quindi ha solamente un anno di differenza con Lily Allen. Lei è nata a Santa Barbara in California, ha iniziato la sua carriera musicale cantando, pensate, la musica gospel, cioè come se Laura Pausini ci dicesse "Bah, io ho iniziato in chiesa", che magari probabilmente è anche vero, è un'informazione che non ho constatato. Dopo alcuni però tentativi nel mondo discografico ha cambiato nome d'arte, ha detto "Aspetta che mi chiamo Katy Perry" e si è trasferita verso sonorità pop decisamente molto più moderne e molto più fresche. Quando è arrivata la svolta, vediamo se vi ricordate, 2008, cari ragazzi, con I Kissed a Girl. Ha fatto veramente un successone e anche molto scandalo, perché I Kissed a Girl vuol dire ho baciato una ragazza. E sapete quanto questo influisca nelle persone con una mentalità un po' più chiusa, ecco.

Era il 2014, New Thing, Red Fu. Anche qui vi abbiamo sbloccato sicuramente un ricordo. Insomma, la Katy Perry è diventata immediatamente riconoscibile grazie a I Kiss a Girl, appunto una canzone che ha conquistato me medesima, ma soprattutto classifiche di mezzo mondo, cioè l'ha fatta veramente conoscere a livello internazionale. Da quel momento appunto Katy Perry è diventata una delle artiste più popolari della sua generazione grazie a questo stile molto colorato. Io mi ricordo il video di I Kiss a Girl, soprattutto lei aveva un apparecchio in bocca, cioè aveva il, non so come si dice, dentisti, portate pazienza, è venerdì anche per me, aveva l'apparecchio con questi elastici, però aveva un vestito rosa. Lei è sempre stata molto colorata anche nei suoi show. Negli anni successivi ha pubblicato degli album di enorme successo come Teenage Dream, che l'ha trasformata in una vera icona pop con milioni di dischi venduti e numerosi singoli ai vertici delle classifiche. Katy Perry è entrata stabilmente tra le artiste più influenti degli anni 2010. Da quel momento in poi, secondo me, non si è più fermata. Se c'è anche un album appunto che rappresenta questo successo gigantesco, è proprio Teenage Dream, un sogno dei teenager, che contiene una serie di canzoni bellissime che adesso vi elenco tra pochissimo, va bene?

0: tu sabes.
1: Amigos de Loquera, secondo me stasera vi siete superati. Gracias por la vostra musica.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
6: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
5: Spiega meglio.
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Tura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Peter Pan Impatto. Domani sera, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, domani sera, Villorba, Treviso.
18: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
19: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
20: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
21: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
20: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
22: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
0: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
10: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
0: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
0: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
10: Delix.it.
0: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
0: Delix.it.
10: Delix, il tuo partner al lavoro.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
23: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
24: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
25: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
26: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
27: On Radio Peter Pan.
28: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 90210 con DJ Maxwell, il Lady L.
29: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
30: Radio Peter Pan.
31: Non c'è altra scelta.

Better Off Alone. Pezzone! Beh, direi che state prendendo il volo questa sera con Feel the Vibe. Ciao, sono la Dall'Anna. Questa sera stiamo parlando di Jive, partiti con Lily Allen e passati a Katy Perry. Allora, l'album che l'ha resa più nota ha sfornato hit come California Girls, Teenage Dream, Firework, E.T. e Last Friday Night. Ma prima abbiamo parlato di I Kissed a Girl e di quanto sia stata un po' Scandalous, per citare una canzone che è passata ieri sera. Quindi, perché non ascoltarci un pezzettino e cantarla tutti insieme? Piccolo piccolo, dai!

dice I kissed a girl, I liked it, quindi mi è piaciuto. I hope my boyfriend don't mind it, quindi spero che al mio fidanzato non dia tanto fastidio. Quindi lei parla proprio di queste esperienze che arrivano prima o dopo nella vita in alcune persone, e quindi ha detto ma perché, che me frega, io mi butto. Probabilmente anche in questo video, comunque in questo momento si è sentita molto libera di farlo, e quindi I hope my boyfriend don't mind it, quindi boyfriend state tranquilli.

C'è il Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese, Belluno dalle 21 al terzo tempo con la console tutta al femminile. Trovate Le Give, Sister Gloria, Alice Fassina ed Emma Rossato e l'animazione Pink. C'è il Peter Pan Impatto all'Avis Radio Music a Villorba, provincia di Treviso, dalle 21 in console con i pazzerelli di Marco Boffo e Fede. Poi andiamo già la settimana prossima perché abbiamo un record da superare. Mercoledì 10 giugno c'è il karaoke

0: battere un nuovo record. Io ci sarò, non fateci fare brutta figura, mi raccomando. Andate su Instagram, sul nostro profilo Peter Pan e sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Peter Pan.

0: generale, le festicciole che vi siete regalati voi questa sera. C'è chi sta nel chill, che non si fa nessun problema, un venerdì ogni tanto a casa male non fa, ma insomma sarai proprio tu che stai ascoltando che stai a casa, non penso. Noi ci risentiamo domenica con la seconda parte dell'Happy Ending con Rocky dalle 10 alle 13 e vi lascio con la Peter Pan Remastered. Fate i bravi ma non troppo, ciao.
1: Tra poco, Peter.

0: idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschetto di Cecchini con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Domani sera, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: It's showtime. Peter Pan o'clock.
14: Le 21 e un minuto.
13: Peter Pan o'clock.
15: Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
16: Salve!
17: Ah, lei, ho un problema, sa?
16: Cioè?
17: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi.
16: Per 10 anni non le darà più fastidio.
17: Ha 6 balconi e un terrazzo!
16: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
18: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
19: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto del

Ciao da Edo, buon weekend a tutti voi che state ascoltando Radio Peter Pan All Over the World, nel nord Italia con l'FM e poi in centro Italia col DAB e con lo streaming davvero ovunque dal sito o dall'app di Radio Peter Pan. App a proposito, saluto il nostro DJ di questa prima mezz'ora, Thomas Menegazzi, ne ha selezionate 8 che trovate già con la nostra tracklist sui nostri social, Facebook o Instagram, cercate Peter Pan Remastered e poi quando volete invece potrete ritrovare questa puntata e tutte le altre dal sito o dall'app alla sezione podcast cercando Peter Pan Remastered. Allora, Thomas Menegazzi, bello carico, tra poco con Baby Rexha c'è New Religion, sentiremo la versione di Dunk and Gladius. Riascolteremo anche un pezzo di Mary J. Blige rifatto da Samuele Sartini, Family Affair, mai mettersi in mezzo comunque alle robe di famiglia, per carità. Subito invece c'è il nuovo di Lady Gaga con Doechii, si chiama Runway e lo sentiamo nel remix di Free Jack suonato da Tom.

giro per la radio arrivano invece i remix, i bootleg, i nostri, le nostre produzioni, le vostre produzioni, anche quelle che ci segnalate e che magari avete fatto voi, fatelo sui nostri account social di Instagram o di Facebook per quanto riguarda Peter Parry Mastered. Continuiamo con Mirandote, il disco di RUVFV ripreso da Alex Gardini. C'è anche spazio per J-Lo con David Guetta, Save Me Tonight, la versione remix è quella di Satins. Subito invece Boss Doms con Tuari, versione 2026 del disco che tutti conoscono e che suona Thomas.

Fan, ciao Daido, ciao ragazzi, buon fine settimana con Thomas Menegazzi che ne ha in canna altre due, uno sul CDJ destro, un altro invece sul CDJ sinistro. Su quello destro tra poco ci suona Kygo, Khalid e Griffin con Save My Love nella versione remix dei Medusa. Subito invece nel CDJ sinistro i Bausa, arriva Magnetic nella versione 5 Hours Matt and Mad Max J remix suonato

0: ultimo disco selezionato dalla chiavetta di Thomas Menegazzi per questa prima mezz'ora di Peter Parry Mastered era quello di Kygo, Save My Love, il remix quello invece fatto dai Medusa, e chiude questa prima mezz'ora. State lì qualche minuto e torniamo con Marco Boffo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
13: Radio Peter Pan è anche in video.
14: Un solo clic
13: e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando.
14: Ricorda,
13: la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
19: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
20: Delex.it.
19: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
20: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
19: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
20: Prenota subito una prova.
19: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
20: Delex.it.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
21: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
22: Peter Pan, forever fun, forever young.
23: Seconda mezz'ora insieme, altre 8 tracce da sentire in versione remastered. È arrivato in console il nostro Marco Boffo in the mix.

Ciao ragazzi, buon fine settimana differente con la musica che già conosci come non l'hai mai sentita, con le varie edit, remix, bootleg, mashup, tutto quello che troviamo e che trovano i nostri DJ e che magari ci segnalate anche voi tramite i nostri social, Facebook o Instagram. Peter Parry Mastered, lì c'è la tracklist del programma, mentre invece dal sito, dall'app alla sezione podcast trovate tutte le puntate da riascoltare. Ciao da Edo, buon sabato, venerdì, domenica, chi può dirlo, perché qua andiamo in onda sempre, non vi abbandoniamo mai. Non ci abbandona per l'estate nemmeno Ludwig, che con il Pagante ha fatto una hit nuova che si chiama Ti Soffro. Sentiremo l'edit di Franco Lippi. C'è spazio anche per Nicki Minaj con i Daft Punk, Starships, One More Time. Arriva l'edit afro di Francesco Ken e Five Hours e Alessio Centra. Ma subito Andrea Cecchini e Luca J. Master con Dai Dai, il nuovo di Shakira e Burna Boy, suonato da Marco.

Starships One More Time, versione Francesco Ken, 5 Hours e Alessio Centra su Peter Pan, suonato da Marco Boffo in questa Afro Edit molto bella. Ne abbiamo altre tre molto belle, tra poco un bel mashup che unisce Another con Peggy Goo, un po' di Talk to You e un po' di Na Na Na, It Goes Like. Sentiremo anche il disco del momento, è incredibile, nel 2026 il disco del momento è Billie Jean, quello di Michael Jackson. Con Nicola Pigini e Elion sentiremo la loro produzione, il loro remix, ma subito Cortex and Peace con la loro versione di Al mio paese, il disco di Serena Brancale e Levante con Delia, suonato da Marco.

c'è Michael Jackson che suona su Radio Peter Pan, Forever Fun, Forever Young e anche Forever 80 praticamente. Siamo un po' così, con queste versioni che tornano e questi dischi che vengono ripresi in versione ovviamente 2026. Abbiamo sentito il remix di Nicola Piccini e Elion. Ne sentiamo altre due, tra poco Justin Bieber, Nicki Minaj e Sebastian Ingrosso con Beauty and a Beat con Reload. Il mashup è quello di Taron, ma subito Pekka che ha remixato Triangle de Bermude. Chargé suona così con la versione

0: 2000 belli pesanti, anzi 2010 praticamente belli e pesanti, più o meno quella è la fascia. Beauty in a Beat con Reload, Sebastian Ingrosso, Nicki Minaj e ovviamente Justin Bieber, mashuppati da Taron, scelti dal nostro Marco Boffo, che saluto e ringrazio, così come faccio con il nostro Thomas Menegazzi che ha suonato della prima mezz'ora. E poi settimana prossima ritroveremo anche il nostro Larry Beat. Ragaz, la tracklist è sui nostri social Facebook e Instagram, mentre invece dal sito o dall'app alla sezione podcast potete ritrovare tutte le puntate da riascoltare. Dai, ed è tutto, ci vediamo in giro, buon weekend, ciao.
1: Listen, Peter Pan remastered.

0: rompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
1: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
2: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
3: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending.

0: con Fede e Andrea Ferrara. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo due prodotti Luxury.
4: E teniamo lo scontrino.
5: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
0: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: Ora vi lascio con Sua Maestà DJ Maxwell.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
1: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani. Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
4: Se cerchi dolcezza
5: o se preferisci un gusto più deciso,
4: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
5: Sono entrambi buonissimi.
4: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
9: On Radio Peter Pan.
10: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
11: Non dire mai Klingon perché guarda che non è difficile.
12: Klingon!
11: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
12: Klingon.
11: Klingon. Klingon.
12: Klingon.
11: Che fatica, ragazzi.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Forever Fun, Forever Young.

0: Hai fatto un bel lavoro.
1: Ma non diciamo fregnati.
2: Grazie Maxwell, ciao ciao.
3: Tra poco
4: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
5: Al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione è qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Peter Pan Pink Power.
7: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Domani sera Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Domani sera Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delex.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
14: Boombox, ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
15: Boombox. Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
16: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
17: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
19: Prendiamo due prodotti Luxury.
18: E teniamo lo scontrino.
19: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
18: Concorso valido dall'1-2 al 39-2023.

0: 2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
1: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Gioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
2: Fun, forever fun, forever young.
3: This is my house.
4: House gallery.

0: Alessia microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare una pietra miliare della musica house dei primi anni 90 e che continua a farci ballare con centinaia di remix usciti in questi 30 anni. Adesso invece torniamo al 2021. Kungs, Never Going Home.
1: The history of house music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
2: Andrea De Luca.
1: Andrea.

dall'anno 2003 Anna Maria Florentino dos Santos, meglio conosciuta come Anna Flora con la sua Cores, mentre ora dal 1999 il duo italiano composto da Antonio Romeo e Maurizio Zoffoli, ovvero in Helios Dubwork, con la voce di Daryl Bandy, e questa è Sunshine and Happiness.

voce regina dell'house music. Sto parlando di Barbara Tucker, voce storica del progetto Master at Work, che in questo caso però collabora con il duo Blaze. E questo è il loro successo del 2004, Most Precious Love.

0: storia della musica house.
1: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Che bel terrazzo!
3: Grazie!
2: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
3: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
2: Allora lo consiglio al vicino.
3: No!
2: Perché?
3: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
11: Peter Pan Impatto! Domani sera, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, domani sera, Villorba, Treviso.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: On Radio Peter Pan.
16: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan. Con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa. Estu cassa. Cassa.
17: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
18: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
17: Mo bravo! Una sequela di negatività.
8: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.

0: Forever Young. This is my
1: house. Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, la storia della musica house con Fuchs e microfono Andrea De Luca al mixer. Ripartiamo facendo un salto temporale.

che ci ha appena fatto riascoltare dal 1999 Sun Kids con Rise Up. E cosa accomuna questa produzione alla prossima che stiamo per farvi ascoltare? Semplicemente il fatto che i produttori sono gli stessi, Eric Wickman e James Donaldson, in questo caso con lo pseudonimo di Deep Swing dal 2001 in The Music.

E piccola curiosità, a inizio carriera, dal 2005 fino al 2012, si faceva chiamare DJ Stereo Funk, poi è diventato Purple Disco Machine. Adesso invece andiamo al 2001, Tommy V, Adi Zucchana.

0: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, Fuxia microfono, Andrea De Luca il mixer, e questo è il nostro viaggio nella storia della musica house. Un viaggio che però sta per terminare, però abbiamo ancora due pezzi da farvi ascoltare. Il primo è The Cube Guys, dal 2011 La Banda.
1: Ehi, Ligno! Ehi, Ligno, escúchame! Ligno! Te cuento una cosa.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Fun. Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: il suono di Neso.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan, ora su Pleasure Night, il suono di Neso.

0: il suono di Neso. Ascoltaci dal tuo smartphone.
1: Dal tuo smartphone.
0: Scarica l'app Radio Peter Pan dal tuo store e portaci con te.

0: grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
0: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: il suono di Envy.
1: Scott. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Envy.